0: rapporto con una ragazza che all'epoca era minorenne, circostanza negata dalla ragazza stessa. Bastoni è stato convocato per chiarire la sua posizione. A Napoli tre persone, due uomini e una donna, sono state fermate per la sparatoria nel quartiere Montesanto con accuse di rissa, porto abusivo d'armi e spari in luogo pubblico con l'aggravante mafiosa. Le indagini hanno ricostruito una violenta colluttazione seguita da colpi d'arma da fuoco in piazza, dinamica documentata dalle telecamere di videosorveglianza. In zona è stato sequestrato anche un fucile Kalashnikov nascosto sotto un'auto. L'ondata di calore che ha investito l'Europa si sta spostando ad est, termometro a 40 gradi in Austria, Slovacchia e Ungheria. L'OMS ha fissato per il 6 luglio un vertice con l'Unione Europea sull'emergenza caldo. Oggi vertice anche al Ministero della Salute. In Italia, su 21 le città da bollino rosso, temperature destinate a scendere, ma aumenterà l'allerta per temporali e grandinate. Sul web fioccano le previsioni per un'estate caratterizzata da ondate di calore. Abbiamo chiesto un parere al climatologo Carlo Barbante.
1: Sappiamo che questi sono eventi che si inseriscono in un contesto di riscaldamento globale che ormai va avanti da molti decenni e sono sempre più estremi e più intensi, ma il modello di previsione meteorologica arriva a pochi giorni. Vediamo adesso che abbiamo l'arrivo di un raffrescamento, ma capire come sarà l'estate da qui a settembre è molto molto difficile.
0: Sport, calcio, i mondiali americani vanno agli ottavi, la Norvegia che batte la Costa d'Avorio 2-1 e la Francia che supera la Svezia 3-0. Alle 3 un altro match, quello tra Messico ed Ecuador. Tennis, il torneo di Wimbledon, passano il turno Berrettini e Sonego, sospesa per oscurità la gara di Cobolli. Si trovava 2-7-1 l'azzurro sull'argentino Navone e torneranno in campo oggi Cobolli e Navone insieme al campione Sinner che sfiderà il portoghese Borges. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: La notte in viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso.

Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Negli Stati Uniti la Corte Suprema conferma il divieto alle persone transgender di gareggiare in competizioni femminili, ma boccia l'ordine esecutivo di Trump sullo stop allo ius soli, il diritto di cittadinanza per nascita, perché, secondo i giudici, viola il 14° emendamento della Costituzione. La corrispondente.
3: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato il diritto di cittadinanza per nascita che l'amministrazione Trump voleva limitare, uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale dal presidente a inizio del suo secondo mandato era proprio quello che sosteneva che lo ius soli non dovesse valere per chi è nato da genitori presenti illegalmente negli Stati Uniti o che vi si trovano con un visto temporaneo di lavoro, di studio o per motivi umanitari. I giudici dunque hanno bocciato ancora una volta Trump, sostenendo che il suo ordine esecutivo viola il 14° emendamento della Costituzione. Sul suo social Truth Trump scrive: lo ius soli è dannoso, ma possiamo facilmente rimediare con una legge. Il Congresso dovrebbe mettersi al lavoro già oggi. Trump canta invece vittoria per altre due sentenze della Corte Suprema, quella che ha ratificato il divieto per le atlete transgender di competere in gare femminili e quella che elimina i limiti di spesa per le campagne elettorali.
4: Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: A Doha i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Qatar e il Pakistan, e con al centro lo stretto di Hormuz e la proposta iraniana di tariffe per il transito navale. Washington frena, mentre Teheran lega i negoziati anche allo sblocco di asset congelati come da memorandum. L'Unione Europea segue la mediazione, restano forti però le distanze tra le parti. E torniamo in Italia con la politica e scontro sulla nuova legge elettorale all'esame della Camera. Garantirà stabilità al paese, per la maggioranza pensano solo al potere, replicano le opposizioni.
5: Un vertice tra i leader di maggioranza per arrivare, nonostante le divergenze sul tema preferenze, ad un emendamento unitario. E questo è l'obiettivo del centrodestra, che intanto ha riunito nel pomeriggio gli sherpa dei diversi partiti. Troveremo l'accordo, assicura il vice premier azzurro Tajani. Obiettivo: dare stabilità e governabilità al paese. Da noi moderati, Maria Stella Gelmini.
6: La legge elettorale deve essere uno strumento per rendere i cittadini protagonisti delle scelte della politica. Ecco perché noi sosteniamo l'importanza delle preferenze.
5: Testo inemendabile per il centrosinistra, con Elly Schlein che accusa Meloni di pensare solo al potere e non alle esigenze vere del paese. Concetto condiviso da AVS Angelo Bonelli.
7: Giorgia Meloni da tempo ha tirato giù la maschera, vuole cambiare la legge elettorale per garantirsi il potere violando la Costituzione.
5: Il pentastellato Giuseppe Conte rilancia, se necessario, pronti anche al ricorso alla consulta. Leader del Movimento 5 Stelle che, dopo il pressing di Fratelli d'Italia, le dimissioni del capogruppo Bignami e le accuse di evitare il confronto in commissione Covid, accetta di dimettersi per essere ascoltato, con la garanzia però di venir poi reintegrato immediatamente nella commissione. Alessandro Allegra, GR1.
2: Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul merito nella pubblica amministrazione. La riforma prevede premi legati ai risultati per una quota di dipendenti e nuove regole per l'accesso alla dirigenza. Per il ministro Zangrillo l'obiettivo è valorizzare il merito e migliorare l'efficienza dei servizi pubblici. Tutte le risorse del PNRR risultano regolarmente assegnate, non ci sono fondi non utilizzati né ritardi nella destinazione delle somme. Lo precisa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, smentendo presunte tensioni tra i ministeri. Il ministro degli affari europei Tommaso Foti sottolinea che l'impatto delle riforme andrà valutato anche oltre i soli indicatori di crescita economica. E il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato al MIMIT le principali compagnie petrolifere attive in Italia, chiedendo di adeguare rapidamente i prezzi ai distributori al calo del greggio dopo la ripresa del traffico nello stretto di Hormuz. L'obiettivo è trasferire il beneficio di mercato a famiglie e imprese. Il 3 luglio scade la proroga dello sconto sulle accise su benzina e diesel, le aliquote torneranno ai livelli ordinari. Inflazione in lieve calo a giugno, secondo l'Istat il tasso annuo scende al 3% rispetto al 3,2% di maggio, mentre rallenta anche il carrello della spesa, ma per l'Unione Nazionale Consumatori l'estate resta a rischio rincari, soprattutto, spiega il Codacons, per energia, turismo e viaggi. E veniamo alla cronaca: è morto al Policlinico San Matteo di Pavia il bimbo di 5 mesi rimasto ferito in uno scontro tra due auto a Montebello della Battaglia nell'Oltrepò Pavese. La madre, 35 anni, è in prognosi riservata. Nell'incidente coinvolti anche due uomini che non sono in gravi condizioni. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dello scontro. A Bari fermato il presunto assassino del 39enne Alessandro Signorile, ucciso in strada. L'indagato, la guardia giurata Alessandro Barcellona di 40 anni, ha confessato il delitto durante l'interrogatorio. Pare sospettasse una relazione tra la sua campagna, che voleva lasciarlo, e la vittima. Quattro persone sono state arrestate per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia, dove un ordigno ha distrutto la sua auto. Secondo gli inquirenti sarebbero gli esecutori materiali delle azioni, pagati poche migliaia di euro. L'indagine antimafia prosegue ora per individuare i mandanti e chiarire il possibile movente anche legato a inchieste giornalistiche. Il difensore dell'Inter della Nazionale Alessandro Bastoni è indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di escort legato a serate organizzate da una società di eventi. L'accusa riguarda un rapporto a pagamento con una ragazza all'epoca minorenne, circostanza da lei negata. Il calciatore è stato convocato per chiarire la sua posizione. E alla vigilia delle ordinazioni episcopali oggi in Svizzera, l'appello di Papa Leone XIV ai lefebriani: non ordinate i vescovi o stare a scisma, tornate sui vostri prassi. La fraternità sacerdotale San Pio X, espressione del movimento ultratradizionalista dei lefebriani, ha in programma la consacrazione di quattro nuovi vescovi senza il mandato pontificio, un atto che secondo il diritto canonico porterà inevitabilmente a una scomunica automatica dalla Chiesa di Roma e quindi di fatto a uno scisma. Il caldo: oggi saranno 22 le città italiane da bollino rosso, mentre l'eccezionale ondata di calore che sta colpendo l'Italia e l'Europa dovrebbe attenuarsi grazie all'arrivo di una perturbazione. Questa volta allerta temporali in 10 regioni. Chiudiamo con lo sport e tennis. Comincia bene il torneo di Wimbledon per Berrettini. Anche Sonego avanza al secondo turno, cede al debutto Arnaldi. Rinviato per oscurità il match con Bolli Navone. Esordio vincente al femminile per Grante e Paolini. Oggi torna invece in campo per la sua seconda sfida, sì. Per lo sport, i mondiali americani vanno agli ottavi, la Norvegia che batte la Costa d'Avorio 2-1 e la Francia che supera la Svezia 3-0. E sta per iniziare invece Messico, Ecuador, era stato rinviato per pioggia. In questo momento i calciatori stanno entrando in campo e tra poco ci sarà il fischio d'inizio. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le info alle 4, ora la linea torna alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Tu non sai cosa ho fatto.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo, Medio Oriente. Oggi a Doha, in Qatar, iniziano i negoziati indiretti tra Stati Uniti e Iran. Gli inviati Witkoff e Kushner sono già nel Golfo. Per Teheran, il transito dello Stretto di Hormuz sarà gratuito per 60 giorni, ma la gestione rimane tra Iran e Oman. Sul tavolo anche la questione libanese, dove, pure se è stato siglato un accordo per il cessate il fuoco, proseguono i raid israeliani. Stati Uniti, la Corte Suprema boccia il decreto firmato dal presidente Trump per eliminare lo ius soli, ovvero il diritto alla cittadinanza americana per chi nasce negli USA. Per una lieve maggioranza, i giudici della massima corte statunitense hanno difeso il 14° emendamento. Dura la replica del presidente: è un male per il nostro paese, ma possiamo porvi rimedio al Congresso con una legge. Le sue parole: la stessa corte ha confermato il divieto di Trump per le atlete trans di non gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. Intanto il numero uno della Casa Bianca ha annunciato per il 9 e 10 settembre a Dallas la convention dei repubblicani per fare il punto della nostra nazione, i nostri risultati e il nostro futuro radioso, ha detto. Terremoto in Venezuela, sale il bilancio delle vittime, 1943 i morti, più di 10.000 feriti e ancora decine di migliaia di dispersi. Proseguono le operazioni di soccorso.
3: Sono oltre 6.400 le persone strappate alle macerie dalla protezione civile venezuelana, dai team internazionali che combattono la loro lotta contro il tempo. Tra i sopravvissuti, salvati anche due bambini tra i 3 e i 12 anni, intrappolati tra i detriti da 6 giorni, mentre cresce la conta delle vittime ad ogni aggiornamento. All'Ossilos, una struttura nel porto di La Guaira, la regione più colpita dal terremoto, vengono portati i corpi delle vittime, centinaia in attesa di riconoscimento. L'ONU fornirà 10.000 sacchi per i cadaveri, speriamo ne serva una quantità molto inferiore, affermano le Nazioni Unite per le vittime ancora imprigionate nelle macerie dei quasi 59.000 edifici annientati dal terremoto. Manca il cibo, scarseggiano l'acqua e i farmaci, i servizi essenziali sono paralizzati, aumentano le tensioni nelle comunità per le difficoltà di accesso agli aiuti, afferma l'ONU. Insistenti le accuse al governo per le insufficienze della macchina dei soccorsi. L'UNICEF ha inviato 47 tonnellate di attrezzature mediche e materiale sanitario. Hanno cominciato a lavorare negli ambulatori di La Guaira anche i medici arrivati dall'Italia, che si accinge a inviare un terzo aereo con aiuti e personale specializzato. Ceri GR1.
2: Avrebbero agito su commissione in cambio di alcune migliaia di euro i 4 accusati, tra uomini e una donna, di aver posizionato lo scorso 16 ottobre un ordigno davanti al cancello dell'abitazione del giornalista Siegfried Ranucci a Pomezia, provocando la distruzione delle sue 2 auto e danneggiando il muro perimetrale. I membri del gruppo, di età compresa tra i 53 e i 22 anni e residenti tra le province di Napoli ed Avellino, hanno tutti i precedenti penali per droga. Gli inquirenti sono risaliti ai 4 tramite un esame in incrociato tra sistemi di videosorveglianza e tabulati telefonici. I 3 uomini sono finiti in carcere per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso, mentre per la donna sono stati disposti gli arresti domiciliari. È in carcere a Reggio Emilia l'uomo che ha ucciso un pizzaiolo perché si era rifiutato di consegnargli una pizza gratis. È entrato nel locale per uccidere, dicono gli inquirenti. La ricostruzione di quanto accaduto nelle parole del procuratore.
4: Si materializza compiendo tutta una serie di gesti diretti univocamente ad uccidere la vittima.
5: È netto il procuratore capo di Reggio Emilia Gaetano Paci nel ricostruire l'omicidio di Raffaele Stipa, 67 anni, titolare di una pizzeria molto nota in città. Andrea Pellati, 43 anni, alcuni precedenti per droga, un disturbo psichico, ora al vaglio degli inquirenti si è presentato nel locale con l'unico intento di uccidere. I due hanno avuto una breve discussione, poi il 43enne ha scavalcato il bancone e ha colpito con diverse pugnalate la vittima, ferendo gravemente anche la sorella di Stipa, Antonella. Un delitto avvenuto sotto gli occhi di decine di testimoni che hanno fornito una descrizione precisa dell'assassino, che è stato arrestato poche ore dopo. Il movente lo spiega ancora il procuratore Paci.
4: Questa brutale aggressione trae origine dal diniego di fornire ulteriori pizze all'indagato a causa del fatto che l'indagato non aveva saldato alcune precedenti forniture.
5: Davanti alla pizzeria per tutto il giorno molti hanno portato un mazzo di fiori, un biglietto, un ricordo.
6: Brava persona, disponibile con tutti.
7: Un gran lavoratore, è una cosa allucinante.
5: Giuseppe Lisi, GR1.
2: L'ondata di caldo record sull'Europa, clima ancora rovente nelle zone centro-orientali come Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria. Ultime ore di caldo e afa anche in Italia. Da domani le temperature inizieranno a calare. Oggi però 21 le città, da bollino rosso. Nella parte nord della penisola, allerta temporali. Sport, calcio e mondiali americani. Vanno agli ottavi la Norvegia che batte la Costa d'Avorio 2-1 e la Francia che supera la Svezia 3-0. Messico-Ecuador inizierà da pochi minuti con un'ora di ritardo per causa pioggia. Tennis e torneo di Wimbledon, passano il turno Berrettini e Sonego, sospesa per oscurità la gara di Cobolli mentre si trovava 2-7-1 contro l'argentino Navone. Torneranno in campo Cobolli e Navone quest'oggi insieme a campione Sinner che sfiderà invece il portoghese Borg. Sarà l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news

posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

meditante sugli elementi del disastro, dalle cose che accadono al di sopra delle parole celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà.

dietro un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, di inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà delle proprie superstizioni.

viaggia in direzione ostinata e contraria, col suo marchio speciale disperazione, e tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi per consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità.

con improbabili nomi di cantanti di tango in un vasto programma di eternità. Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sfandare è appena giusto che la fortuna li aiuti. Come una svista, come un'anomalia, come una distrazione.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Negli Stati Uniti la Corte Suprema conferma il divieto alle persone transgender di gareggiare in competizioni femminili, ma boccia l'ordine esecutivo di Trump sullo stop allo ius soli. La corrispondente.
3: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato il diritto di cittadinanza per nascita che l'amministrazione Trump voleva limitare, uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale dal presidente a inizio del suo secondo mandato era proprio quello che sosteneva che lo ius soli non dovesse valere per chi è nato da genitori presenti illegalmente negli Stati Uniti o che vi si trovano con un visto temporaneo di lavoro, di studio o per motivi umanitari. I giudici dunque hanno bocciato ancora una volta Trump, sostenendo che il suo ordine esecutivo viola il 14° emendamento della Costituzione. Sul suo social Truth Trump scrive: lo ius soli è dannoso ma possiamo facilmente rimediare con una legge, il Congresso dovrebbe mettersi al lavoro già oggi. Trump canta invece vittoria per altre due sentenze della Corte Suprema, quella che ha ratificato il divieto per le atlete transgender di competere in gare femminili e quella che elimina i limiti di spesa per le campagne elettorali.
4: Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E oggi a Doha in Qatar iniziano i negoziati indiretti tra Stati Uniti e Iran. Gli inviati Witkoff e Kushner sono già nel Golfo. Per tre anni il transito dello Stretto di Hormuz sarà gratuito per 60 giorni, ma la gestione dovrà rimanere tra Iran e Oman. Washington frena, Teheran lega però i negoziati anche allo sblocco di asset congelati come da memorandum. Restano forti le distanze tra le parti. E torniamo in Italia con la politica e scontro sulla nuova legge elettorale all'esame della Camera. Garantirà stabilità al Paese per la maggioranza. Pensano solo al potere, replicano le opposizioni.
5: Un vertice tra i leader di maggioranza per arrivare, nonostante le divergenze sul tema preferenze, ad un emendamento unitario. E questo l'obiettivo del centrodestra, che intanto ha riunito nel pomeriggio gli sherpa dei diversi partiti. Troveremo l'accordo, assicura il vicepremier azzurro Tajani. Obiettivo: dare stabilità e governabilità al paese. Da noi moderati, Maria Stella Gelmini.
6: La legge elettorale deve essere uno strumento per rendere i cittadini protagonisti delle scelte della politica. Ecco perché noi sosteniamo l'importanza delle preferenze.
5: Testo inemendabile per il centrosinistra, con Elly Schlein che accusa Meloni di pensare solo al potere e non alle esigenze vere del paese. Concetto condiviso da AVS Angelo Bonelli.
7: Giorgia Meloni da tempo ha tirato giù la maschera, vuole cambiare la legge elettorale per garantirsi il potere, violando la Costituzione.
5: Il pentastellato Giuseppe Conte rilancia, se necessario, pronti anche al ricorso alla consulta. Leader del Movimento 5 Stelle che, dopo il pressing di Fratelli d'Italia, le dimissioni del capogruppo Bignami e le accuse di evitare il confronto in commissione Covid, accetta di dimettersi per essere ascoltato, con la garanzia però di venir poi reintegrato immediatamente nella commissione. Alessandro Allegra, GR1.
2: Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul merito nella pubblica amministrazione. La riforma prevede premi legati ai risultati per una quota di dipendenti e nuove regole per l'accesso alla dirigenza. Per il ministro Zangrillo l'obiettivo è valorizzare il merito e migliorare l'efficienza dei servizi pubblici. Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato al MIMIT le principali compagnie petrolifere attive in Italia, chiedendo di adeguare rapidamente i prezzi ai distributori al calo del greggio dopo la ripresa del traffico nello Stretto di Hormuz. Il 3 luglio scade infatti la proroga dello scontro sulle accise su benzina e diesel, le aliquote torneranno ai livelli ordinari. Inflazione lieve calo a giugno, secondo l'Istat il tasso annuo scende al 3% rispetto al 3,2 di maggio, mentre rallenta anche il carrello della spesa, ma per l'Unione Nazionale Consumatori l'estate resta a rischio rincari, soprattutto spiega il CODA Conse per energia, turismo e viaggi. Veniamo alla cronaca. È morto al Policlinico San Matteo di Pavia il bimbo di 5 mesi rimasto ferito in uno scontro tra due auto a Montebello della Battaglia, nell'Oltrepò pavese. La madre, 35 anni, è in prognosi riservata. Nell'incidente coinvolti anche due uomini che non sono in gravi condizioni. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dello scontro. E quattro persone sono state arrestate per l'attentato al collega Siegfried Ranucci, avvenuto a Pomezia, dove un ordigno ha distrutto la sua auto. Secondo gli inquirenti sarebbero gli esecutori materiali delle azioni. Le indagini dell'antimafia proseguono ora per individuare i mandanti e chiarire il possibile movente, forse anche legato alle inchieste giornalistiche. A Bari fermato il presunto assassino del 39enne Alessandro Signorile, ucciso in strada. L'indagato, guardia giurata Alessandro Barcellona di 40 anni, ha confessato il delitto durante l'interrogatorio. Pare sospettasse una relazione tra la sua compagna, che voleva lasciarlo, e la vittima. E alla vigilia delle ordinazioni episcopali oggi in Svizzera da parte delle febbriani, l'appello di Papa Leone XIV: non ordinate i vescovi o sarà scisma, tornate sui vostri prassi. La fraternità sacerdotale San Pio X, fondata da Monsignor Marcel Lefebvre nel 1970, ha in programma infatti la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza il mandato pontificio, un atto che secondo il diritto canonico porterà inevitabilmente a una scomunica automatica dalla Chiesa di Roma e quindi di fatto ad uno scisma. E oggi saranno 22 le città italiane da bollino rosso per il caldo, mentre l'eccezionale ondata di calore che sta colpendo l'Italia e l'Europa dovrebbe attenuarsi grazie all'arrivo di una perturbazione. Ci sarà anche oggi un vertice al Ministero della Salute, mentre il 6 luglio riunione d'emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con gli Stati europei.
0: Pensavamo che fosse un'anomalia, dovremmo cominciare a considerarla la nuova normalità, questa sequenza di giornate col termometro costantemente dai 35 gradi in su. Per l'OMS è la prova generale delle estati che verranno e bisognerà farsi trovare preparati perché il caldo non sia sempre un'emergenza. Per fronteggiare quella ancora in corso, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato una riunione con i paesi dell'Unione Europea per il 6 luglio. Vertice straordinario anche al nostro Ministero della Salute per fare il punto su questa ondata di calore che pian piano va mollando la presa. Aria più fresca proveniente dall'Atlantico indebolirà l'anticiclone africano, con l'effetto di abbassare le temperature e innalzare l'allerta per grandinate e temporali. Anche nell'Europa occidentale la situazione va migliorando, mentre il grande caldo ora investe i paesi più a est, con la Slovacchia molto in rosso sulla cartina delle temperature e 35 gradi a Bucarest. Donatella Gori, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Tennis, comincia bene il torneo di Wimbledon per Berrettini, anche Sonego avanza al secondo turno, cede al debutto Matteo Arnaldi. Inviato per oscurità il match con Bolli-Navone, esordio vincente al femminile per Grante e Paolini, oggi torna in campo per la sua seconda sfida Sinner. Per lo sport il calcio, vanno agli ottavi la Norvegia che batte la Costa d'Avorio 2-1 e la Francia che supera la Svezia 3-0. In campo in questo momento Messico Ecuador con i messicani in vantaggio di 2 gol. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 5:30. Ora vi lascio ancora la musica di Radio 1.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
9: I had no choice but to hear you. You stated your case, diamond

0: Leo!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
1: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In caso di nebbia molto fitta non metterti in viaggio, consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Esoradio.

0: 5.32, buona giornata, buon viaggio, buon mercoledì 1 luglio 2026 con Adriano Lippi alla parte tecnica, Giusy Panara con voi insieme al colonnello Guido Guidi, buongiorno.
1: Eccoci, una buona giornata a lei. Quanti sono in ascolto su Isoradio? Oggi segniamo finalmente, dobbiamo dire, l'inizio della fine dell'onda di calore che da diversi giorni sta interessando il paese e buona parte dell'Europa centro-meridionale. Sull'Europa occidentale e centrale la temperatura è già scesa, oggi inizia a scendere anche al nord con dei valori che rispetto a ieri scenderanno anche di 7, 8, 10 gradi, perché però arrivano dei temporali che non saranno più tanto i temporali da calore che pure ci sono stati in questi giorni e che hanno interessato diverse località del nostro paese, non solo i monti ma verso sera anche le pianure, ma oggi saranno temporali associati ad una perturbazione, quindi area di nord-ovest prima, parte centrale della pianura padana poi e regioni di nord-est verso la fine del giorno. Così gli eventi temporaleschi potranno essere anche intensi. Sulla Lombardia c'è uno stato di allertamento che è arancione, mentre sul resto delle regioni settentrionali lo stato di allertamento è giallo, sempre per la possibilità di temporali intensi. Avremo dei temporali, per la verità, in questo caso localizzati più che altro alle zone montuose e collinari, anche in modo molto isolato sulle regioni centrali e in modo più diffuso invece sul nostro meridione, tra la Campania, la Basilicata, la Calabria, dove già la giornata sta iniziando con un po' di nubi che saranno poi l'alimentazione di questa nuvolosità più consistente che darà luogo appunto a temporali tra la tarda mattina e le prime ore del pomeriggio. Eventi che potranno estendersi anche ai rilievi della Sicilia orientale e a quelli della Sardegna orientale. Quindi la perturbazione entra al nord, l'instabilità persiste al sud, le temperature iniziano a scendere sulle regioni settentrionali, perché scendano bene anche al centro e al sud dovremo aspettare la giornata di domani.
0: Aspetteremo.
1: Non possiamo fare altro.
0: No. Grazie al colonnello Guido Guidi, a più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

con Joe Cocker sulle strade del mattino di Raiso Radio alle 5.39 proprio in questo istante. Allora, vediamo cosa accade in strada. Parto dall'Autosole perché si stanno scortando i veicoli per la presenza di pedoni tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Bologna. Sulla Napoli-Salerno è chiusa l'entrata per la diramazione statale 268 in entrambe le direzioni per una verifica tecnica. Tratto chiuso sulla 5 la Torino-Osta-Montebianco tra Osta Ovest e l'autoporto verso Torino, tra la statale 26 di Re Aosta Ovest verso Torino ed è chiusa l'entrata di Aosta Ovest verso Torino. Sulla 13 la Bologna-Padova è chiuso l'innesto a 4 Torino-Trieste in direzione nord per le provenienze da Bologna. Queste le chiusure ancora attive, ancora un po' di musica. 5.39 c'è Noemi.

E non possiamo non parlare ancora del caldo, ne parlavamo ovviamente poco fa con il colonnello Guido Guidi, torneremo a parlarne alle 6.30, ma adesso dal Messaggero di oggi in primo piano, pagina 6 e pagina 7 dedicate al caldo. La battaglia sulle cifre per l'OMS in Italia, 5 morti, il ministero non ci risulta l'allarme dell'organizzazione, questa ondata è solo una prova generale, da Roma la smentita del Dipartimento Prevenzione. Il 6 luglio ci sarà il vertice d'emergenza dei paesi dell'Unione Europea e poi c'è appunto un approfondimento dedicato alle donne in gravidanza. L'AFA colpisce le donne in gravidanza, quasi 1000 parti prematuri in più, aumentano le nascite prima della 37esima settimana, allarme per ipertensione e altre patologie ostetriche. La maxi ricerca su 36,6 milioni di future mamme, il rischio cresce fino al 26% durante le ondate di calore. Anche questi dati sono molto interessanti. E poi il pianeta che cambia, meno auto, alberi e vernici tech, così le città si preparano al futuro. Il clima stravolto impone di riprogettare i centri urbani, aria condizionata a disposizione di tutti, più spazio alle aree verdi, energie rinnovabili e materiali studiati per ridurre l'impatto termico. I numeri: 22 le città da bollino rosso previste per la giornata di oggi, domani saranno 2, 40,1 la temperatura record in gradi registrata a Roma negli ultimi giorni, 7 gradi sopra la media, 3 i giorni più caldi del mese scorso a Roma sono stati il 23, il 28 e il 29 giugno, 13 le giornate torride, massime superiori a 35 a giugno a Roma, 42 in gradi record di temperatura in Ungheria. Se volete approfondire appunto l'argomento, che è l'argomento del giorno sicuramente, anche sul Messaggero di oggi se ne parla, pagina 6 e pagina 7. Yeah.

J-Ax, 5:55 minuti, tanti messaggi al 348-103-1010, l'ultimo da Mauro da Genova, camionista, poi Lina, poi Daniele, poi Carla, a tutti voi i nostri saluti, i nostri auguri di buon viaggio e di buona giornata. Andiamo sulla Napoli-Salerno, qui è chiusa per lavori, per una verifica tecnica all'entrata per la diramazione per la statale 268 in entrambe le direzioni. Poi sulla statale 407 Basentana, rallentamenti per lavori di manutenzione, siamo tra Bernalda e Metaponto, anche qui in entrambe le direzioni. Lavori di manutenzione sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale, per questa ragione il traffico è rallentato 6 km prima di Gavardo in entrambe le direzioni. Parliamo anche di maltempo che già si affaccia sulla 14, sta piovendo tra San Severo e Foggia e sulla Napoli Canosa tra Cerignola Ovest e la 14. Vento forte invece sulla Torano Pescara tra Bussi Popoli e Torre de Passere, sulla Venezia Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, ci collegheremo con Radio 1 per seguire le notizie del giornale radio, ci ritroveremo subito dopo.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. A 6 giorni dal terremoto che ha devastato il Venezuela, estratto vivo dalle macerie un bimbo di 3 anni. Oltre 1.900 finora i morti ufficiali, oltre 10.000 i feriti, ma ci sono decine di migliaia di dispersi e proseguono le operazioni per trovare chi è ancora sotto le macerie dei palazzi crollati.
3: Sono oltre 6.400 le persone strappate alle macerie dalla protezione civile venezuelana, dai team internazionali che combattono la loro lotta contro il tempo. Tra i sopravvissuti, salvati anche 2 bambini tra i 3 e i 12 anni. Intrappolati tra i detriti da 6 giorni, mentre cresce la conta delle vittime ad ogni aggiornamento. Allo Silos, una struttura nel porto di Aguaira, la regione più colpita dal terremoto, vengono portati i corpi delle vittime, centinaia in attesa di riconoscimento. L'ONU fornirà 10.000 sacchi per i cadaveri, speriamo ne serva una quantità molto inferiore, affermano le Nazioni Unite per le vittime ancora imprigionate nelle macerie dei quasi 59.000 edifici annientati dal terremoto. Manca il cibo, scarseggiano l'acqua e i farmaci, i servizi essenziali sono paralizzati, aumentano le tensioni nelle comunità per le difficoltà di accesso agli aiuti, afferma l'ONU. Insistenti le accuse al governo per le insufficienze della macchina dei soccorsi. L'UNICEF ha inviato 47 tonnellate di attrezzature mediche e materiale sanitario. Hanno cominciato a lavorare negli ambulatori di La Guaira anche i medici arrivati dall'Italia, che si accinge a inviare un terzo aereo con aiuti e personale specializzato. Enzo Arcieri, GR1.
2: Stati Uniti, lo Ius Soli è un male per il nostro paese. Il Congresso approvi una legge per mettervi fine, lo afferma Donald Trump dopo la sentenza della Corte Suprema che ha bocciato il tentativo del presidente di abolire con un decreto esecutivo il diritto di cittadinanza per nascita. La Corte, a maggioranza conservatrice, ha ribadito il principio del 14° emendamento della Costituzione del 1868. Trump canta vittoria invece sul divieto per gli atleti transgender di competere nelle gare femminili, una decisione approvata questa dalla Corte. La guerra in Iran, dopo giorni di schermaglie nel Golfo Persico, da oggi a Doha in Qatar negoziati indiretti tra delegati statunitensi e iraniani alla presenza dei mediatori. Già arrivati sul posto gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. Per Teheran il transito dello Stretto di Hormuz sarà gratuito per 60 giorni, ma la gestione dovrà rimanere tra Iran e Oman. Washington frena, mentre la Repubblica Islamica lega i negoziati anche allo sblocco di asset congelati, come previsto dal memorandum di intesa. A Reggio Emilia ha passato la notte in carcere Andrea Pellati, 42enne, ripreso dalle telecamere di una pizzeria mentre accoltella a morte il proprietario Raffaele Stipa e la sorella Antonella, che per tentare di difenderlo ha riportato diverse ferite. Una reazione forse premeditata dopo che la vittima aveva detto basta alle continue richieste di pizze senza pagarle. È polemica intanto dopo i comunicati della Lega, prima dell'arresto dell'aggressore, un italiano, invocavano la remigrazione ipotizzando che l'omicidio fosse stato commesso da uno straniero. Il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. Secondo l'accusa, 6 anni fa ha avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza, all'epoca 17enne. Ascoltata come testimone, la giovane ha tuttavia negato quanto sostengono i PM. Gli inquirenti hanno convocato anche altri calciatori, tra i quali Daniel Maldini, Riccardo Calafiori, Kevin Bonifazi, che saranno ascoltati come testimoni. Il grande caldo, oggi 21 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 2 per l'arrivo di una perturbazione dal nord Europa che porterà temporali. Pioggia, vento e grandine arriveranno tuttavia già oggi sul nord. Le condizioni estreme appena vissute sono destinate a ripetersi. La temperatura del mare, secondo i dati Copernicus, è già 6 volte più alta della media del periodo. Per questo oggi al Ministero della Salute ci sarà una nuova cabina di regia, mentre il 6 luglio riunione di emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con gli Stati Europei. L'azienda automobilistica statunitense Ford fa marcia indietro sull'intelligenza artificiale. Dopo aver provato a inserirla nei processi di controllo qualità, ha dovuto richiamare 350 ispettori e ingegneri con grande esperienza nel settore. Abbiamo sbagliato a pensare che introducendo l'intelligenza artificiale e aggiustando i requisiti di progetto avremmo ottenuto un prodotto di qualità, ha fatto sapere Charles Poon, vicepresidente dell'ingegneria hardware di Ford. Sentiamo su questo Stefano Epifani, presidente della Fondazione sulla sostenibilità digitale.
4: Il vero errore di Ford non è stato usare l'intelligenza artificiale, è stato pensare che potesse sostituire gli ingegneri invece di lavorare con loro. Creatività, giudizio, capacità di riconoscere i problemi che nessuno ha ancora catalogati, non si addestrano su un dataset, si costruiscono in anni di esperienza umana. L'intelligenza artificiale amplifica il talento, non lo rimpiazza. Chi confonde le due cose prima o poi finisce per richiamare gli ingegneri.
2: Lo sport, parliamo di calcio e tennis, partendo dall'aggiornamento sui mondiali. Manuela Collazzo è qui in studio.
0: Perché l'ultima sfida, in ordine di tempo, si è chiusa proprio qualche minuto fa. Messico-Ecuador 2-0, reti di Quiñones e Jiménez, entrambe nel primo tempo. La gara è stata posticipata di un'ora per le condizioni meteo non ottimali a Città del Messico, con rischio fulmini nei pressi dello stadio. La festa dei messicani alla fine, promossi agli ottavi, sfideranno la vincente di Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo in campo oggi alle 18, l'altra gara di oggi alle 22 e Belgio-Senegal. È terminata nella notte Francia-Svezia, nessuna sorpresa, 3-0 francese, doppietta di Mbappé e gol di Barcola. La squadra di Deschamps troverà ora il Paraguay. Holland ancora decisivo per la sua Norvegia, che ha eliminato la Costa d'Avorio 2-1, il risultato finale. Norvegia avanti con Nusa, il pari della Costa d'Avorio con Diallo. All'86esimo il sigillo di Holland, che tocca quota 5 reti in questo mondiale. Sarà Norvegia-Brasile agli ottavi. Il tennis a Wimbledon, oggi il ritorno in campo di Sinner, che alle 14.30 affronterà il portoghese Borgic. Avanza intanto Berrettini, che rimonta sconfitto Wawrinka in 4 set. Bene anche Sonego, che sempre in 4 set ha battuto Echeverri. Fuori Arnaldi per mano di Alice. Interrotta per oscurità la sfida tra Cobolli e Navone. Tra le donne avanzano Paolini e Grant.
2: Sono le 6:06, la linea Valle, dico la di Radio 1. Buon ascolto.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
6: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

The Promise You Made, Cock Robin, alle 6:11 minuti di mercoledì 1 luglio 2026. Buona giornata, buon viaggio. Questo è Rai Su Radio, Giusy Panara con Adriano Lippi. Vi stiamo accompagnando e lo faremo fino alle 9. Poi sarà la volta di Alessandra Tocci, che prenderà il mio posto appunto dalle 9 in poi. Allora, torniamo in strada. Il traffico che si muove intorno a Roma, sulla diramazione Roma Sud, le code verso il raccordo a partire da Torre Nova. Sulla Napoli-Salerno è chiusa l'entrata della diramazione per la statale 268 in entrambe le direzioni per una verifica tecnica. Pedoni si muovono in A12 tra Rosignano e Colle Salvetti in direzione nord verso Livorno. Statale 407 Basentana, rallentamenti per lavori tra Bernalda e Metaponto in entrambe le direzioni, rallentamenti per lavori anche sulla statale 45 bis Gardesana occidentale, siamo 6 km prima di Gavardo in entrambe le direzioni.

0: Ci avviciniamo al 4 luglio e tutti i giornali ne parlano. Di cosa stiamo parlando? Del concerto di Ultimo a Roma. Allora prendo dalla cronaca di Roma del Corriere della Sera: concerto di Ultimo, chiuse 14 strade, metro aperta H24. L'approfondimento poi: tutto pronto per il concerto di Ultimo, Tor Vergata. Il questore Massucci ha fatto il punto su sicurezza e organizzazione a 3 giorni dall'evento. È stato definito il concerto dei record. Lo scorso anno sono stati venduti 250.000 biglietti in poche ore. La spianata di Tor Vergata divisa in 9 macro aree. L'area accoglienza prevede sotto dei tendoni servizi igienici, un bar, un presidio di sicurezza, 500 gli operatori sanitari. Le metro A, B e C saranno aperte tutta la notte, bus navetta gratuiti dalla stazione di Anagnina. Questo dal Corriere della Sera. Poi dalla Repubblica invece di oggi: Ultimo a Tor Vergata, scatta il piano sicurezza, pronti alle emergenze, attesi 250.000 fan, navette gratis, borracce, tanti già in tenda sul posto, siamo preoccupati per le alte temperature. Svelata la foto del mega palco lungo 140 metri con 34 torri. Poi c'è un approfondimento sui social: caccia i biglietti tra i raggiri, ho pagato, il venditore è sparito nel nulla, quei ritardatari del ticket a rischio truffa. E ancora dal Messaggero: sicurezza on demand, soccorsi potenziati, ecco il piano per Ultimo. E seguono appunto, c'è anche il modello pensato per adattarsi in tempo reale sotto la regia del centro di comando, e poi c'è anche un test per modellare l'impatto acustico, e un po' di numeri davvero impressionanti. Abbiamo già detto che sono già diverse centinaia i ragazzi accampati da giorni prima proprio per guadagnare i primissimi posti. Allora, il 4 luglio per i più fortunati, per tutti gli altri c'è Raiso Radio che ve lo propone.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: sa com'è il monolocale che cerca Lucio Battisti, se è bello fresco. Vabbè, questa idea mi è venuta, non so, c'è l'aria condizionata. Colonnello Guido Guidi,
1: di
0: che
1: questi
0: ci dice?
1: Giorni si spera di sì. Buongiorno, buongiorno di nuovo. Beh, allora, per oggi diverse cose dobbiamo dire, anche se in queste primissime ore del giorno non è che ci siano molti segnali di difformità rispetto al recente passato, però abbiamo un po' più di nuvolosità con cui sta iniziando la giornata al sud, c'è qualche rovescio che sta interessando la Puglia Garganica in questo momento, in questi minuti. È questo un segno di una instabilità che tra la tarda mattina e le prime ore del pomeriggio porterà dei temporali sul nostro meridione, ma in realtà l'elemento più significativo della giornata è l'ingresso di aria più fredda di una perturbazione che arriverà sulle regioni di nord-ovest, anche questa nel corso della tarda mattina e poi del pomeriggio, e l'ingresso di questa perturbazione da un lato porterà dei temporali anche intensi sulle nostre regioni settentrionali che per questa ragione sono in stato di allertamento generalmente ordinario giallo, ma più alto arancione per la porzione centro-meridionale della Lombardia. Ma dall'altro lato porterà anche una diminuzione delle temperature sulle regioni settentrionali abbastanza diffusa e marcata, e quindi si scenderà con i valori delle temperature massime domani mattina anche di quelle minime. Quando questa perturbazione poi nel corso della tarda sera della notte scorrerà verso le regioni centrali per presentarsi al centro-sud domani e completare il ricambio della massa d'aria rispetto a quella così calda che ha caratterizzato appunto gli ultimi 8-10 giorni. Quindi arrivano i temporali, ma arriva anche dell'aria più fresca, più caratterizzata da una provenienza atlantica e quindi più tipica anche per il nostro territorio in questi primissimi giorni del mese di luglio.
0: Questa è la situazione, grazie al colonnello Guido Guidi, a dopo.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

partiti adesso, Giusy Ferreri. Molti di voi stanno partendo per andare al lavoro, si mettono in movimento, alcuni tornano, altri partono invece per le vacanze. Ogni giorno è buono in questo periodo. Andiamo però subito a Milano sulla tangenziale est, dove invece è avvenuto un incidente che sta provocando un chilometro di coda tra Linate e via Rubattino in direzione Lecco. Statale 45 bis Gardesana occidentale, 6 km prima di Gavardo, il traffico è rallentato per lavori in entrambe le direzioni. E per lavori sulla statale 407 Basentana, tra Bernalda e Metaponto, in entrambe le direzioni il traffico è rallentato. Per lavori sulla 1 tra Orte e Magliano Sabina verso Roma, ora sono 3 i chilometri di coda. Incidente, attenzione, sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e il Grande Raccordo Anulare, 1 chilometro di coda per la viabilità esterna che non riceve, sulla sud tra Torrenova e Raccordo. In A4 tra Milano Est e Cormano verso Torino, code a tratti, tra Dalmine e Cavenago verso Milano, code a tratti. Sulla Roma Teramo, altro incidente tra Valle del Salto e l'innesto a 25 verso Roma. Tratto urbano della 24, traffico già congestionato, le code sono verso la tangenziale est a partire da via Togliatti.

0: something I want to talk about.
1: Sabrina e Madonna ad accompagnarci alle 6:45 minuti per il primo appuntamento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
2: Buona giornata agli ascoltatori di Isoradio da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. La circolazione sta aumentando, soprattutto nelle grandi aree urbane, per gli spostamenti pendolari del mattino. Inoltre, rileviamo 3 km di coda sulla 1 Milano-Napoli, tra Orte e Magliano Sabina, per lavori alla pavimentazione verso Roma. E segnaliamo le prime code in ingresso alla capitale, sulla diramazione Roma Sud, con 1 km tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare. E il traffico è congestionato sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, tra Via Togliatti e la Tangenziale Est in direzione del centro città. Code a tratti anche in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago verso Milano, e per chi prosegue in direzione di Torino ancora traffico intenso con code tra Monza e Cormano. Infine raccomandiamo di guidare con prudenza, allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori e non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora per altri aggiornamenti. Fate buon

all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

De Gregori con la leva calcistica alle 6:55 in questo istante. Riprendiamo il nostro viaggio dal tratto urbano della 24 tra via Togliatti e la tangenziale est. Ci sono code per il traffico congestionato. Attenzione sulla Roma Teramo, un incidente tra Valle del Salto e la 25 verso Roma. Code a tratti sulla Torino Trieste, traffico verso Milano tra Dalmine e Cavenago e verso Torino tra Monza e Corvano, tra Pero e Milano Est verso Brescia. Code a tratti. Variante di Valico, i rallentamenti per un mezzo fermo tra Badia e il Bivio 1 variante di Valico verso Bologna. Attenzione sulla diramazione Roma Nord, coinvolti due camion in corsia di emergenza in un incidente. Le code sono tra Castelnuovo di Porto e il Grande Raccordo Anulare. In autosole 3 km di coda per lavori tra Orte e Magliano Sabina, direzione Roma. Attenzione poi ancora in A1, siamo all'altezza del raccordo Casalecchio, è coinvolto un camion in un incidente al chilometro 195 e 3, siamo in carreggiata nord, cioè da Firenze verso la Bologna-Taranto. Andiamo sulla statale 407 Basentana, anche qui si lavora, i rallentamenti sono tra Bernalda e Metaponto in entrambe le direzioni. Rallentamenti per lavori anche sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale, 6 km prima di Gavardo in entrambe le direzioni. A Milano invece trafficate le tangenziali, ma in particolare dobbiamo andare sulla tangenziale est, dove invece è avvenuto un incidente che sta provocando code di un chilometro tra Linate, Viale Forlanini e via Rubattino Segrate, Città Studi, in direzione di Lecco. Scusate, ancora sulla diramazione Roma Nord, dove lo ricordo è avvenuto un incidente che sta provocando un chilometro di coda tra Castelnuovo di Porto e il Grande Raccordo Anulare. L'altro incidente invece sulla Roma Teramo tra Valle del Salto e la 25 verso Roma. Tra poco l'informazione con i titoli del GR1, ci ritroveremo subito dopo.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Le macerie e la speranza. In Venezuela, 6 giorni dal terremoto, estratto vivo un bimbo di 3 anni. Il dramma dei sopravvissuti. Mancano acqua e cibo. Rischio epidemie. Pizzaiolo ucciso a coltellate, aggressione premeditata secondo gli inquirenti. L'assassino, che pretendeva di mangiare gratis, ha precedenti per droga e problemi psichiatrici. Tregua dal caldo, arrivano temporali e grandine. Oggi ancora 21 città con bollino rosso, domani scenderanno a 2. L'OMS, in Italia 5 morti in 24 ore, il Ministero della Salute non ci risultano. Umano è meglio, la Ford riassume 300 ingegneri per spiegare all'intelligenza artificiale come si fanno auto di qualità. Mondiali, Francia da paura, trista la Svezia e ottavi assicurati, passano anche Norvegia e Messico. Tennis, a Wimbledon avanzano Berrettini e Sonego e in campo torna Sinner.
3: Rai Eco Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
7: Il Vangelo sulla strada, di Monsignor Vincenzo Paglia.
8: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Continuiamo la nostra lettura, l'ascolto del Vangelo di Matteo, il capitolo 8, questa volta al versetto 28, perché ieri, ricordate, abbiamo parlato della traversata nel mare, nel lago di Galilea, una traversata un po' difficile, che Gesù deve intervenire per calmare le acque tempestose. Ecco, giunti all'altra riva, nel paese dei Gadareni, 2 indemoniati escono dalle loro grotte e vanno incontro a Gesù. Erano furiosi e si misero a gridare: «Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto per tormentarci prima del tempo?» Ecco, è la cattiveria, il male che si abbatte su questo nostro mondo, che non vuole che lo contrasti. Gesù è venuto per contrastarlo. Loro, questi 2 indemoniati, lo hanno intuito. Ma Gesù continua, non si rassegna. Come tante volte noi ci rassegniamo al male, alle guerre. Del resto uno potrebbe dire: ma cosa ci posso fare io con la guerra in Ucraina? Cosa posso farci con le tragedie del Sud Sudan, del nord del Mozambico o degli altri conflitti in altre parti della terra? Eppure, cari amiche e cari amici, tutto ci interessa. Il mondo è un piccolo villaggio. Ecco perché noi dobbiamo, assieme a Gesù, contrastare il male. E allora ecco il Vangelo che ci presenta Gesù, il quale scaccia i demoni dal cuore di quei due indemoniati. E dice il Vangelo: uscirono dalla mente, dal cuore di questi due, e andarono in una mandria di porci che poi si andò a buttare sul mare, nel mare. Ecco, io credo che sia importante per noi comprendere che contrastare il male è una delle cose decisive della nostra vita. Resistere, perché il male non prende il sovrappiento. Oggi la resistenza è parte della vittoria sulla violenza e sul male. Buona giornata a tutti.
7: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada, di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: dove vanno le nuvole.
1: 7:10 con Sabina Angeloni, dove vanno le nuvole? Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a te e a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Nuvole che in queste prime ore del mattino sulla nostra Italia sono presenti soprattutto sulle regioni meridionali peninsulari. Abbiamo infatti una nuvolosità più diffusa tra Molise, Puglia, Basilicata, anche gran parte della Calabria, con qualche fenomeno, qualche pioggia che sta interessando in questo momento il Foggiano, soprattutto lungo in prossimità del mare, e abbiamo anche qualche temporale se ci spostiamo invece in Calabria a Vibo Valentia. Si tratta però di fenomeni piuttosto isolati in questo caso. Sul resto dell'Italia invece abbiamo prevalenza di cielo sereno almeno in queste prime ore del mattino, quindi sul resto del meridione, sulle due isole maggiori, anche su tutte le regioni centrali e su quelle settentrionali, con un po' di nuvolosità però al momento innocua che sta interessando l'arco alpino centrale. Nel corso della giornata la situazione tenderà però a cambiare, almeno e soprattutto nelle ore pomeridiane. Infatti nelle ore pomeridiane andrà ad aumentare l'instabilità atmosferica, quindi con formazione di nuvolosità a tratti più diffusa, che potrà essere associata a pioggia e anche a rovesci o temporali. In questo caso avremo rovesci temporali che andranno ad interessare soprattutto il settore alpino, e in realtà il settore alpino già dalla tarda mattina verrà interessato da questi rovesci temporali, e poi si andranno via via ad estendere anche alle pianure di Lombardia e Piemonte, e dal tardo pomeriggio, comunque nelle ore pomeridiane, dentro sera, avremo questi fenomeni che in realtà andranno a raggiungere anche parte del Triveneto e i settori dell'Emilia Romagna, quindi ci sarà questo sconfinamento verso le pianure e bisognerà prestare attenzione perché date le temperature molto elevate degli ultimi giorni abbiamo tanta energia in gioco, e questo significa possibilità di fenomeni anche a tratti intensi, quindi bisognerà prestare attenzione a queste zone sulle regioni settentrionali appunto per l'evoluzione e per lo sviluppo di questi temporali o rovesci. Per quanto riguarda il centro-sud, i fenomeni saranno per lo più limitati sempre alle ore pomeridiane, ma soprattutto all'Appennino e ai settori più interni di Sardegna e Sicilia, ma si tratterà di temporali o comunque rovesci che risulteranno generalmente più isolati. Un altro tema principale per la giornata di oggi è che comunque lentamente inizieranno via via a diminuire le temperature. Questo calo sarà di fatto più marcato domani, quindi avremo modo sicuramente di parlarne più approfonditamente, ma già da oggi avremo qualche grado in meno sulle regioni settentrionali, qualche grado in meno invece anche sulle regioni meridionali, soprattutto tra settori interni della Puglia, anche Basilicata e Calabria. Anche in calo risulteranno sulle zone più interne della Sardegna. Farà eccezione la Sicilia, dove invece oggi si registrerà qualche grado in più rispetto alla giornata di ieri.
1: E questa è la situazione, grazie a Sabina Angeloni e buona giornata.
2: Buona giornata.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
4: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

Alfa e Giova, buon vento. Allora, in Autosole è avvenuto un incidente, attenzione, tra Caserta Nord e Santa Maria Capua Vetere, direzione Napoli, in direzione sud il traffico è rallentato. L'incidente, per la verità, l'abbiamo in direzione Roma, però i rallentamenti vengono segnalati in direzione di Napoli, vi sapremo. Ah, le code e le code in direzione Roma. Quindi l'incidente è verso Roma, le code verso Roma un chilometro tra la 30 e Santa Maria Capua Vetere verso Roma, i rallentamenti tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord direzione Napoli. Code per incidente 2 chilometri sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e il Grande Raccordo Anulare, code a tratti sul raccordo 1 tangenziale est di Milano tra l'inizio 1 e l'inizio della tangenziale in direzione Nord. Andiamo anche sulla 4 tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti tra il raccordo tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, code a tratti tra Dalmine e Cavenago verso Milano, code a tratti, code anche in A8 tra Fiera Milano e la 4 verso Milano e tra Busto Arsizio e Origio Ovest in direzione di Milano. Sulla 3 la Napoli-Salerno tra allacciamento a 1 a 3 San Giovanni verso Napoli, rallentamenti per lavori, e poi ancora sulla 11 la Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze, code sono a tratti tra Prato Ovest e l'Autosole direzione Firenze.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: La nuova serie animata, per scoprire i segreti della natura.
3: Cosa volete imparare oggi?
4: Come le api fanno il miele.
5: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
2: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva, su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alle nostre vacanze romane.
8: Anche se non siamo a Roma!
6: Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Rai Radio.

Lucio Dalla alle 7.30 di questo primo giorno di luglio, mercoledì 1 luglio 2026, che stiamo trascorrendo insieme. C'è Alessio Caranzetti alla parte tecnica, Giusy Panara con voi fino alle 9. Partiamo dalla Firenze-Pisa-Livorno, il traffico, le code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci verso Firenze, Napoli tangenziale tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli, code all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, incidente tra Capodimonte e Corso Malta verso la diramazione Capodichino, code poi tra Camaldoli e Capodimonte verso la diramazione Capodichino. Sulla 26 dei trafori attenzione perché c'è un mezzo fermo in terza corsia tra Casale Monferrato Nord e Casale Monferrato Sud in direzione sud. Alle porte di Roma il traffico è congestionato, parliamo del tratto urbano della 24 tra via Togliatti e la tangenziale est. Sulla Roma Teramo tra Valle del Salto e la 25 verso Roma, rallentamenti per incidente. Andiamo sull'Adriatica tra Bari Nord e Bitonto verso Pescara, la presenza di pedoni, un incendio e fumo, quindi visibilità ridotta tra Pesaro e Fano, quindi molta attenzione. Sulla stessa 14 pedoni segnalati tra Faenza e Forlì vanno verso sud, verso Ancona. Sulla 11 la Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e l'Autosole verso Firenze, code a tratti, code invece tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze. In questo...

Gianne Prefab Sprout, le 7.37, andiamo a Milano sulle tangenziali dove il traffico è molto intenso, in particolare poi sulla est invece è avvenuto un incidente che sta provocando code di 3 km tra via Mecenate e via Rubattino direzione Lecco. Rallentamenti per traffico sulla Brescia-Padova tra Verona Est e la 22 verso Brescia, sulla 2 del Mediterraneo invece i rallentamenti sono per lavori tra Lago Negro Sud e Lauria Nord in direzione dello svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Andiamo poi sulla 10, la Genova Ventimiglia, dove il traffico intenso è rallentato tra Genova Pra e la 7 verso Genova, sulla 9 la Lainate Como Chiasso per le operazioni in dogana, le code tra Como Centro e Chiasso uscita merci direzione Svizzera, sulla Milano Varese tra Busto Arsizio e Origi Ovest verso Milano code a tratti, code poi tra Fiera Milano e la 4 verso Milano, in A7 le code sono tra Genova Bolzaneto e la 12 in direzione di Genova. Sulla Torino-Trieste un incidente sta provocando code tra il raccordo tangenziale est di Milano e Monza in direzione Milano, coinvolte due auto in terza corsia. Code a tratti per il traffico tra il raccordo tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, mezz'ora, questo è il tempo di attraversamento del tratto. Tra Pero e Milano Est in direzione Brescia, code a tratti per traffico intenso.

0: Con Olivia Dean andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia, gli ultimi aggiornamenti e tempi di percorrenza. Di nuovo buongiorno.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. Come di consueto a quest'ora del mattino il traffico è intenso, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Apriamo con la diramazione di Roma Nord, dove per un incidente tra due camion segnaliamo una coda di 3 km nel tratto compreso tra Castelnuovo di Porto ed il bivio con il grande raccordo anulare. In direzione di quest'ultimo il traffico defluisce soltanto su una corsia e per attraversare questa coda occorrono circa 30 minuti. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli. Per un altro incidente sono 2 km di coda tra il bivio con la 30 Caserta-Salerno e Santa Maria Capua Vetere verso Roma e c'è 1 km di coda anche in direzione di Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord. A causa invece del traffico intenso segnaliamo coda in Toscana in direzione del capoluogo sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia ed il bivio con la 1. Il tempo di percorrenza è di 25 minuti e più avanti coda anche tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Circolazione intensa anche in Lombardia con code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, per attraversarle servono 30 minuti, ed anche tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia dove occorrono 25 minuti. Sulla 8 Milano-Varese in direzione di Milano code a tratti le troviamo tra Busto Arsizio ed Origia Ovest e più avanti tra Fiera Milano ed il bivio con la 4. E segnaliamo code anche sulla 9 Lainate-Chiasso alla dogana Merci di Chiasso in direzione della Svizzera. Queste sono al momento le principali segnalazioni. Prima di salutarvi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per ora è tutto, fate buon viaggio.

Standing ovation per lui, per Vasco Rossi, che ha concluso il suo tour proprio due giorni fa, dopo un mese fitto, era partita dallo stadio Romeo Neri di Rimini, la sua tournée il 29 maggio, 450.000 biglietti venduti, ma il Vasco Live, arrivato alla sua quinta edizione, ha totalizzato oltre 3 milioni di biglietti venduti in tutto. Un tour straordinario, lo ha definito il comandante,

che ha poi ringraziato tutte le persone che hanno reso possibile tutto questo e i suoi fan per aver riempito ogni stadio di gioia. E ora che succede? Beh, il futuro è già scritto, perché qualche giorno fa è stato lo stesso Vasco ad annunciare il giubileo di Vasco per i 50 anni di carriera del rocker, che cadranno nel 2027. L'appuntamento è quindi per il mese di giugno del prossimo anno, quando Vasco terrà 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. 63.000 spettatori per i concerti, pensate. Vasco ha fatto sapere che il suo giubileo radunerà complessivamente 500.000 spettatori, ma se la matematica non è un'opinione, i biglietti venduti potrebbero ammontare addirittura a 630.000. Gli show all'Olimpico rappresenteranno solo il culmine delle celebrazioni del giubileo. Ci saranno non solo dunque concerti, ma anche una grande mostra che porterà in pellegrinaggio a Roma i fan da tutta Italia, con cimeli, rarità e quant'altro. Insomma, ce n'è ancora per Vasco, ha annunciato grandi cose per il prossimo anno. Noi invece vi annunciamo che tra poco ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme i titoli del giornale radio, e ci risentiremo subito dopo. A più tardi.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Sconfitta per Trump, la Corte Suprema conferma la cittadinanza per diritto di nascita. Lo stop allo ius soli era uno dei pilastri della sua presidenza. Il capo della Casa Bianca e il Congresso rimedi con una legge. Emergenza acqua e cibo, ospedali al collasso. In Venezuela è rischio epidemie. Il lavoro eroico dei soccorritori a 6 giorni dal terremoto, estratti vivi dalle macerie 2 bambini. Tornate sui vostri passi, la Chiesa è disponibile al dialogo. Appello di Papa Leone ai lefebvriani per evitare lo scisma. Oggi prevista l'ordinazione di 4 vescovi senza l'autorizzazione pontificia. Dobbiamo buttare giù i palazzi, facciamo la storia. Le intercettazioni dei 4 arrestati per l'attentato di Namitardo contro il giornalista di Report Ranucci. È caccia ai mandanti. Indagato per prostituzione minorile, avviso di garanzia per Bastoni, difensore dell'Inter. Secondo i PM di Milano avrebbe avuto un rapporto a pagamento con una 17enne, ma la giovane coinvolta nega di aver ricevuto soldi. Legge elettorale resta il nodo preferenze, la maggioranza è importante garantire la stabilità. Le opposizioni, la Premier pensa al suo potere, pronti a ricorrere alla Consulta. Mari mai così caldi. Copernicus a giugno record del riscaldamento oceanico. Verso il calo delle temperature, primi temporali e grandine. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Italia 5 vittime. Il Ministero non ci risulta. Roma, capitale della musica. Le capannelle in 30.000 incoronano Olly. Tor Vergata come Woodstock. Piano sicurezza per il concerto di Ultimo del 4 luglio. Dai nebulizzatori alle navette gratuite. Mondiali di calcio, spettacolo Francia, domina la Svezia e vola agli ottavi, promosse Norvegia e Messico. Tennis, a Wimbledon avanzano Berrettini e Sonego, in campo tornano Sinner e Cobolli.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

Jim Capaldi, torniamo insieme su Raiso Radio dopo l'appuntamento con l'informazione. Sono le 8:07, c'è Alessio Caranzetti alla parte tecnica, Giusy Panara con voi ancora per un'oretta o poco meno. In tanti in strada, il traffico è intenso intorno a Milano, parto dalla 1 tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna, code a tratti, tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, code a tratti, siamo verso Milano, code anche più a sud all'uscita di Firenze Scandicci da Bologna. Ancora più a sud, tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord verso Napoli, 2 km di coda per incidente, 4 km per incidente tra l'innesto a Trenta e Santa Maria Capua Vetere, direzione Roma. Diramazione Roma Nord, 5 km di coda per incidente tra Castelnuovo di Porto e il Grande Raccordo Anulare verso il raccordo, coinvolti due camion in corsia di emergenza e il traffico scorre su una sola corsia. Codi a tratti poi sul raccordo A1 tangenziale est di Milano, tra l'inizio A1 e la tangenziale est verso nord, variante di Valico, tra Badia e il bivio A1 variante di Valico verso Bologna, rallentamenti sulla Napoli-Salerno, tra allacciamento A1 a 3 San Giovanni direzione Napoli, rallentamenti per lavori tra Torre del Greco e Napoli stazione verso Napoli, altri rallentamenti.

Con Katy Perry riprendiamo il nostro viaggio dalla A4, la Torino-Trieste, molto molto trafficata. Ci sono anche tempi di percorrenza, 30 minuti per esempio tra Pero e Milano Est direzione Brescia, poi un incidente tra il raccordo tangenziale est di Milano e Monza verso Milano, tra il raccordo tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, code a tratti in mezz'ora. Sulla Milano-Genova le code sono all'uscita di Genova-Bolzaneto da Genova, tra Genova-Bolzaneto e la 12 verso Genova, code anche sulla Milano Varese, tra Fiera Milano e la 4 verso Milano, tra Busto Arsizio e Milano Nord verso Milano, poi per le operazioni in dogana le code sulla 9, la Lainate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso uscita merci direzione Svizzera, sulla 10 la Genova Ventimiglia, tra la 26 e la 7 verso Genova code anche sulla 11, la Firenze Pisa Nord, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'Autosole verso Firenze. Andiamo anche sulla Bologna Padova, qui le code sono all'altezza della 4 in direzione nord, mentre sull'Adriatica ci sono rallentamenti e code per traffico tra Bologna, Borgo Panigale e l'Autosole verso nord e tra Bologna, Borgo Panigale e Bologna Fiera direzione sud. Ancora più a sud, Ortona Lanciano verso Bari, 1 chilometro di coda per lavori.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: Rai su Radio.

Allora, riprendiamo il nostro viaggio dalla 1, perché lo ricordo, qui è avvenuto un incidente, sta provocando code di 3 km tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord verso Napoli, 5 km tra la 30 e Santa Maria Capua Vetere direzione Roma. In alternativa, chi proviene da Napoli può uscire a Caserta Sud e rientrare a Santa Maria Capua Vetere dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e il raccordo, 5 km per incidente, si consiglia di uscire a Castelnuovo, seguire le indicazioni per Monte Rotondo, percorrere la Salaria direzione Roma. Diramazione Roma Sud, anche qui un incidente tra San Cesario e Monte Porzio Catone direzione nord verso il raccordo. Variante di valico per un mezzo fermo tra Badia e il Bivio 1, variante di valico verso Bologna, 1 km di coda per lavori sulla Napoli Salerno tra la 3 e San Giovanni verso Napoli. Rallentamenti anche tra Torre del Greco e la stazione di Napoli in direzione nord. Andiamo anche sulla A4, la Torino-Trieste, tra Pero e Milano Est verso Brescia code a tratti, tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino code a tratti. In A7 le code sono all'uscita di Genova Bolzaneto per le provenienze da Genova e tra Genova Bolzaneto e la 12 direzione Genova. Sulla Milano-Varese code tra Fiera Milano e la 4 verso Milano, tra Busto Arsizio e Milano Nord verso Milano e all'altezza del lago di Varese in direzione nord. Sulla A10 tra la 26 dei trafori e la 7 verso Genova code, sulla 11 le code sono tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze, code a tratti poi tra Pistoia e la 1 direzione Firenze. Andiamo anche sulla 13, la Bologna-Padova all'altezza della 4 in direzione nord, ci sono code raccordo Casalecchio, tra Bologna-Casalecchio e la 14 verso sud code, incidente sulla Roma-Teramo tra Teramo Ovest e Valmomano verso Roma, tratto urbano della 24 tra il raccordo anulare e la tangenziale est verso la tangenziale, il traffico è congestionato, stessa situazione sulla Complanare tra la Roma Teramo e la fine Complanare in direzione della tangenziale est.

0: con gli Spandau questa mattina di mercoledì 1 luglio 2026 su Rai Isoradio, sulle strade del mattino fino alle 9 con Giusy Panara, poi è quasi pronta anche Alessandra Tocci a prendere il mio posto dalle 9 in poi, subito dopo il giornale radio. Intanto sulla 27 la Venezia Belluno tra Mogliano Veneto e la 57 tangenziale di Mestre direzione Venezia ci sono code per incidente sulla Caserta Salerno, 1 chilometro tra Maddaluni e l'Autosole direzione Caserta. In alternativa per il traffico proveniente da Salerno si consiglia di uscire a Maddaluni, percorrere la viabilità ordinaria per poi riprendere la 1 al casello di Santa Maria Capua Vetere. Tangenziale di Napoli tra Vomero e Capodimonte verso la diramazione Capodichino code a Corso Malta in uscita dalla diramazione Capodichino code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli code tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli code. A tratti le code sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze, tra San Miniato ed Empoli Ovest verso Firenze, all'uscita di Santa Croce sull'Arno da Firenze, rallentamenti tra Ponte d'Era Est e la diramazione per Pisa verso Livorno, code tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest verso Livorno e poi tra Livorno Porto e Livorno direzione Livorno. Diramazione per Pisa tra Cascina e Pisa Nord-Est verso Pisa rallentamenti, code all'uscita di Pisa Nord-Est per chi proviene dalla Firenze Livorno.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Sombra con My Body Isn't Ready, è una novità alle 8:40. Apprendiamo, leggiamo dal sito della città di Palermo, ma la notizia viene ripresa anche dalle agenzie: il festino in tasca, una web app per vivere la manifestazione, realtà aumentata e una guida facile in 4 lingue, ed è un vero e proprio passaporto per vivere il festino di Santa Rosa in tutte le sue di Santa Rosalia, in tutte le sue forme: rito corale della città, tradizioni popolari, i quartieri del centro storico, anche le periferie, la gastronomia, gli eventi, le manifestazioni religiose. Il festino di Santa Rosalia, la festa per eccellenza a Palermo, ha appunto questo supporto. Vengono attraverso un'app illustrate, una web app gratuita, vengono illustrate tutte le iniziative. Si può entrare nella manifestazione, che già da qualche anno attira ormai oltre 350.000 spettatori. Una guida sicura, facile e smart, immersiva in 4 lingue. Il festino in tasca si chiama così, sarà accessibile direttamente dallo smartphone senza bisogno di scaricare alcuna applicazione, anzi con un semplice passaggio può essere aggiunta la schermata home del cellulare, così da averla sempre a portata di mano durante la manifestazione. Al suo interno gli ospiti troveranno mappe interattive del percorso con punti di interesse principali: la storia della Santuzza, la peste, il ritrovamento delle reliquie, il primo corteo del 1642 e poi le tradizioni di Palermo, il racconto della città. In un'innovativa sezione la realtà aumentata per rivivere dal 15 luglio una parte dello spettacolo. Si può inquadrare con la fotocamera Palazzo dei Normanni e quindi rivivere il videomapping proiettato durante la prima tappa del festino. Tutto il festino sarà un rito corale che coinvolgerà l'intera città e potete quindi, se avete l'opportunità e la fortuna di trovarvi a Palermo, essere aiutati anche da questa nuova app per vivere questa grandissima manifestazione che fa parte proprio del cuore dell'essenza della città di Palermo.

0: pronti a collegarci ancora una volta con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Di nuovo buona giornata.
1: Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Sara Poli.

0: traffico sulla carreggiata sud. Per questo motivo rileviamo 3 km di coda anche in direzione di Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord. Il traffico defluisce su due corsie in entrambe le direzioni. Per lo stesso incidente si segnalano inoltre ripercussioni di 2 km sulla A30 Caserta Salerno tra Maddaloni e il bivio per l'autosole verso Caserta. A chi viaggia in direzione di Roma si consiglia dunque di uscire a Caserta Sud e di rientrare a Santa Maria Capua Vetere dopo aver percorso la viabilità ordinaria. A chi viaggia verso Napoli si consiglia di uscire a Santa Maria Capua Vetere, percorrere la strada statale 700 e rientrare in A1 a Caserta Nord. A chi proviene da Salerno invece consigliamo di uscire a Maddaloni e di entrare sulla A1 alla stazione di Santa Maria Capua Vetere. Andiamo ora sulla diramazione di Roma Nord, dove tra Castelnuovo di Porto e il Grande Raccordo Anulare verso quest'ultimo ci sono 5 km di coda per un tamponamento fra due camion. Il traffico transita su una corsia. In alternativa si consiglia di uscire a Castelnuovo di Porto, seguire le indicazioni per Monte Rotondo e percorrere la strada statale 4 Salaria in direzione di Roma. È invece il traffico intenso a causare code a tratti sulla A4 Milano-Brescia, tra il nodo di Pero e Milano Est verso Brescia e tra la tangenziale Est e Cormano in direzione di Torino. Entrambi i tratti si percorrono in 35 minuti. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza, anche sui sedili posteriori. A più tardi.
1: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

Beh, si balla alle 8.56, caro Alessio Caranzetti, questo è così, si balla con Daft Punk, 8.56 tra pochissimo l'informazione, seguiremo infatti le notizie del giornale radio delle 9 e subito dopo con voi Alessandra Tocci, come già preannunciato. Allora voglio salutare e ringraziare appunto Alessio Caranzetti che è con noi alla parte tecnica, prima c'è stato Adriano Lippi, tornerà tra pochissimo da Giusy Panara. Buona giornata, buon viaggio.

0: 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. In Svizzera al via la messa per la consacrazione dei 4 nuovi vescovi della Fraternità San Pio X, espressione del movimento ultratradizionalista dei Leferriani, una decisione presa contro il pontefice e il Vaticano, celebrazione in rito antico e in latino. Appena ieri l'appello di Papa Leone ai Leferriani: non ordinate i vescovi o sarà scisma, tornate sui vostri passi. E rispetto a quanto avvenuto esattamente 38 anni fa, quando con lo stesso atto furono scomunicati da Giovanni Paolo II, la cerimonia, che si svolge sempre a Decon, avviene anche in diretta sui canali social. Stati Uniti, lo Ius Soli è un male per gli Stati Uniti, il Congresso approvi una legge per mettervi fine, lo afferma Donald Trump dopo la sentenza della Corte Suprema che ha bocciato il tentativo del presidente di abolire con un decreto esecutivo il diritto di cittadinanza per nascita. La Corte, a maggioranza conservatrice, ha ribadito il principio del 14° emendamento della Costituzione del 68. Trump canta vittoria invece sul divieto per gli atleti transgender di competere nelle gare femminili, una decisione approvata dalla Corte. La guerra in Iran, dopo un weekend di schermaglie nel Golfo Persico, a Doha in Qatar, negoziati indiretti tra delegati statunitensi e iraniani tramite i mediatori. Sul posto da ieri gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. Per Teheran il transito dello stretto di Hormuz sarà gratuito per 60 giorni, ma la gestione dovrà rimanere tra Iran e Oman. Washington frena, mentre la Repubblica Islamica lega i negoziati anche allo sblocco degli asset congelati, come previsto dal memorandum di intesa. E le incertezze internazionali potrebbero avere ripercussioni sulle borse. Andiamo allora subito a sentire come stanno aprendo le contrattazioni questa mattina ai mercati continentali, collegandoci con Milano e con Chiara Rancati.
3: Oggi è una partenza debole per i listini europei in una settimana che finora è stata povera di stimoli e con i volumi ridotti tipici del periodo estivo. Aprono in lieve calo Milano, meno 0,25%, Parigi e Londra. Francoforte è sulla parità. La giornata è in ordine sparso anche per i listini asiatici che, in assenza di indicazioni chiare dallo scenario geopolitico, sono mosse da fattori interni. Vanno bene quindi Tokyo e Shanghai, in rialzo su dati positivi per il comparto manifatturiero, mentre perdono Hong Kong e soprattutto Seoul, che chiude in calo di quasi il 2%, probabilmente per effetto di prese di beneficio, dato che l'indice principale della borsa sudcoreana negli scorsi 3 mesi ha volato sulle ali del comparto dei chip, più 61% in un trimestre, un record storico per la piazza. Cifre che provano un certo ritorno dell'appetito per il rischio tra gli operatori di mercato, come testimonia anche il calo del prezzo dell'oro. In primavera era arrivato a toccare e poi sfondare il tetto dei $5,000 l'oncia. In questi giorni torna ormai da diverse sedute sotto la soglia dei 4.000. Linea a voi.
2: La cronaca: è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter. Secondo l'accusa, 6 anni fa ha avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza, all'epoca 17enne. Ascoltata come testimone, la giovane ha però negato quanto sostengono i PM. Gli inquirenti hanno così convocato anche altri calciatori, tra i quali Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Alle ore contate il grande caldo che ha colpito gran parte dell'Europa. Oggi sono 21 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 2 per l'arrivo di una perturbazione dal nord Europa che porterà temporali, pioggia, vento e grandine. Le condizioni estreme appena vissute sono destinate a ripetersi. La temperatura del mare, secondo i dati di Copernicus, è già 6 volte più alta della media del periodo. Sono diventate finalmente visibili al pubblico le meravigliose scene dipinte provenienti dalla tomba etrusca detta François dal nome del suo scopritore, l'archeologo fiorentino Alessandro François, che la portò alla luce a Vulci a metà 800. Un mese fa il Ministero della Cultura ha acquistato per 15 milioni di euro i preziosi pannelli con le pitture staccate dalla tomba, che ora vengono esposti nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma.
4: A impressionare la bellezza dei corpi e il colore rosa vivo della carne, come nelle figure di Eteocle e Polinice. Luana Toniolo, direttrice Museo Nazionale Etrusco.
5: Questa tomba, che data la seconda metà del
0: IV secolo a.C. ci mostra infatti una fase in cui la pittura antica sta cambiando sotto l'influsso della pittura greca. Iniziano a emergere lumeggiature, giochi di ombre che fanno emergere proprio la plasticità dei corpi, che è una grande novità.
4: Queste pitture hanno anche un importante valore di testimonianza storica.
0: Perché è raffigurata una figura che in etrusco si chiama Max Tarna, ma che in realtà noi conosciamo come Servio Tullio, il sesto re di Roma, quindi questo di fatto è l'unico ritratto che noi abbiamo di un re della Roma arcaica.
4: Le pitture sono esposte in una ricostruzione della tomba e in mostra c'è anche il corredo funerario con magnifici gioielli.
0: Il corredo è stato disperso nei principali musei europei e per celebrare questa acquisizione veramente epocale abbiamo voluto ricomporre questo corredo, che ha veramente gioielli bellissimi magnogreci, vasi dall'Attica, vasi dal sud Italia, un corredo che ci dà l'idea della ricchezza di questa famiglia di Vulci.
4: Federico Pietranera, GR1.
2: E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrierettv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
6: Allora, per stasera pensavamo
7: sì,
6: cinema,
7: certo.
6: Però magari rimaniamo da Giulia e poi
7: come
6: da
7: no?
6: Noi, poi
7: sì,
6: da lì,
7: sì.
6: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
7: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
8: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

Dire Straits dopo il GR1, dopo Giusy Panara, adesso Adriano Lippi, Alessandra Tocci insieme. 9:11, buona giornata a tutti voi, buon viaggio. Un mercoledì impegnativo sulle nostre strade, dobbiamo dire che le notizie non mancano, sono davvero impegnative. E allora ripartiamo proprio dalla viabilità, in questo spazio sulle strade del mattino che vede musica, news e infomobilità al centro della nostra attenzione. E allora partiamo dalla città di Napoli, siamo in tangenziale tra Camaldoli e Corso Malta verso Capodichino, abbiamo code e traffico intenso, un tratto di circa 5 km. Sempre a Napoli troverete anche code per le provenienze da Pozzuoli all'altezza di Corso Malta. Spostiamoci ora in A14, come ben sappiamo la Bologna-Taranto ha dei cantieri dei lavori in corso da tempo e adesso i rallentamenti che vi indichiamo, gli ultimi arrivati, gli ultimi aggiornati, ci parlano del tratto Pescara Sud-Ortona verso Bari. Lasciamo questa zona e ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, anche da lì abbiamo degli aggiornamenti, c'è stato un incidente, ne ha dato conto Giusy, verso Firenze tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato e questo sta causando code valutate ora 2 km stimate in aumento. Anche la 30 ha delle novità, abbiamo Nola in uscita per le provenienze da Salerno con code e traffico congestionato e code più o meno un chilometro verso Caserta, quindi verso nord, tra la 16 e Nola. A questo punto rimaniamo in zona e poi partiamo verso nord, siamo in A1 tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord verso Napoli, abbiamo 2 km di code in aumento per incidente. L'alternativa possibile di viaggio è per chi viene da Roma uscire a Santa Maria Capua Vetere, percorre la statale 70 sino in direzione Caserta, sino all'uscita di Casa Giove. A quel punto si può riprendere la 1 al casello di Caserta Nord. Torneremo su questo percorso alternativo. Come promesso, risaliamo verso nord, siamo ora in A1, nel tratto Attigliano-Orvieto verso Firenze abbiamo dei rallentamenti. Ancora la 12, incidente tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo verso Rosignano, in questo caso è venuto al chilometro 197. E poi ci spostiamo sempre in A1 nel tratto Milano Sud, tangenziale ovest di Milano verso Milano, a descrivere code a tratti, un tratto di circa 4 km. 348 103 1010 il nostro numero, il musica, e poi torneremo a parlare di infomobilità.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20:30. Radio 3.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Rai su Radio.

Musica, infomobilità, news e i vostri messaggi. Di tutto questo è fatta Isoradio sulle strade del mattino. Allora, partirei da voi prima di rimanere indietro. Tante sono le indicazioni che arrivano dai vostri messaggi, anche i saluti. Ad esempio, ho segnalato un autotreno fermo in corsia di emergenza prima dell'uscita di Ponzano Romano, e parliamo della 1, e di questo ringraziamo il nostro amico che non si firma, quindi no, firma ci sta sempre bene. Abbiamo poi Carlo, si muove da Iesi in direzione di Parma, sta lavorando e lascia i suoi saluti ad Isoradio. Poi proseguiamo, Luigino anche con noi viaggia con noi, Stefano anche lascia i suoi saluti e la sua cronaca di viaggio. Questi siete voi, 348 103 1010. Ma come detto, dobbiamo dire, ne arriva un altro di messaggio. Patrizia, il ritorno a Teramo di Ilaria Capo, a manuale di resistenza per il talento delle donne, ci segnala quindi un testo. Bene, la ringraziamo per questo. Torniamo in strada perché notizie non sono poche. Tra l'altro voglio anche preannunciarvi che tra poco si parlerà della viabilità romana intorno alle 9:30 e poi intorno alle 9:45 si parlerà di previsioni meteo. Nuovamente a parlare di questa giornata che sembrerebbe essere forse la parte finale di questo grande caldo che abbiamo vissuto, poi ci sarà quello estivo un pochino più normale, ma ci faremo raccontare tutto dall'aeronautica militare intorno alle 9:45. Anzi, se avete domande saremo pronti poi a rispondere grazie alla loro presenza in studio. Ma detto questo, ce ne torniamo a una novità che ci porta in A4, coinvolti una moto e una vettura tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. L'incidente è indicato tra il chilometro 136 e il 129. Materiali dispersi, attenzione, cono in corsia di sorpasso tra la 8 e Borgomanero in direzione sud. La segnalazione riguarda il chilometro 129 e 400. Ancora Napoli in primo piano, siamo tra Capo di Chino e Corso Malta in tangenziale verso Pozzuoli, abbiamo code e traffico intenso, circa 1,5 km di code. Lasciamo il sud e ci spostiamo in A8, siamo tra Lainate e Milano Nord, l'aggiornamento ci porta nella direzione sud verso Milano e abbiamo un tratto di circa 5 km contraddistinto da code e tratti e traffico intenso. La Liguria in primo piano con la 10 che vede Genova Praia 7, bivio per la 7 verso Genova, indicate i rallentamenti, quindi un tratto di circa 11 km con questa situazione. Spostiamoci ora direttamente sulla 13 dove tra il Tedo e la 14 verso Bologna abbiamo indicazioni di coda a tratti e incidente tra Bologna Interporto e Arcoveggio verso Bologna. Sono coinvolte 3 auto e sono indicate al chilometro 7. L'ultimo aggiornamento ci porta in A1 in 2 zone diverse. Al sud l'incidente indica tra Caserta Nord e Santa Maria Capovetere verso Roma con l'effetto sulla viabilità che abbiamo da poco descritto, e l'altro tratto Caserta Nord e l'altro tratto riguarda invece A11 Firenze Scandicci verso Roma, qui abbiamo coda e traffico intenso. Un po' di musica e poi andiamo a vedere cosa succede a Roma.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Diamo il buongiorno a Simona Di Capua, che è per noi a descrivere ciò che accade nella capitale. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno a chi è in ascolto questa mattina, e partiamo dalla diramazione Roma Nord della A1, dove sono segnalate code per 5 chilometri tra lo svincolo per Castelnuovo di Porto e l'allacciamento per il raccordo anulare, e questo in seguito a un incidente. Code per un incidente anche sul raccordo anulare prima dello svincolo per la Colombo in direzione Appia. Intanto in via Salaria, Roma Nord, sono i lavori iniziati nella notte di lunedì all'altezza della motorizzazione a rappresentare un disagio per la circolazione in questo momento, con rallentamenti in direzione della tangenziale. Su via Trionfale traffico rallentato tra via Ipogeo degli Ottavi e Casal del Marmo in direzione di Largo Trionfale. In centro, sul Lungotevere, il traffico procede a rilento tra Ponte Garibaldi e Ponte Umberto I in direzione di Ponte Flaminio. Sulla Pontina code all'altezza dell'incrocio con via di Decima per un incidente, e sul litorale segnaliamo oggi le potature in via dei Pescatori con la chiusura tra via del Fosso di Dragoncello e via Canale dello Stinco. I lavori sono programmati nella fascia oraria tra le 9 e le 16 e proseguiranno anche nella giornata di domani. È tutto per questa mattina, a voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

abbiamo ritrovato anche John Paul Young, l'australiano che canta questa Love is in the Air, che è stato un grandissimo successo. 9:38, buona giornata a tutti voi, buon viaggio, un viaggio ancora caldo oggi, quindi mi raccomando, qual è l'unica regola fondamentale, Aura, è facilissima: portatevi l'acqua fresca, così potete affrontare la giornata con più tranquillità se dovesse aumentare troppo la temperatura. Devo dire che in auto il caldo veramente enfatizza, anche se abbiamo l'aria condizionata migliore del mondo, veramente faticoso, quindi a tutti voi che siete in viaggio, a tutti coloro che lavorano in auto in queste giornate, la nostra solidarietà. Anche comunque fare piccoli spostamenti in città non è da poco. Tra l'altro l'altro giorno seguivo una rubrica meteorologica che diceva che la temperatura dell'asfalto arriva fino a 70 gradi, quindi sia da pedone che da autista non è piacevole. Salutiamo Gino, che mi sembra sia dalle parti della costiera sorrentina. Poi c'è chi fa una colazione davvero perfetta, proteica, c'è un bell'uovo sodo che campeggia in questa macchina, ed è il nostro amico che ci scrive Nicola, auguriamo buon viaggio. C'è Carla che cita: stessa spiaggia e stesso mare, ballerina sulla sabbia. E insomma, questi siete voi al 348 103 1010. Prendiamolo nel modo più leggero possibile. Tra l'altro, tra poco faremo un po' il punto della situazione meteo. Nel frattempo ci dedichiamo alla strada. Partiamo dall'A4, siamo con code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia. Il traffico è intenso tra il chilometro 125 e 138, quindi un tratto piuttosto importante. In A11 abbiamo coda per viabilità esterna che non riceve. Parliamo del tratto Sesto Fiorentino Firenze Pereto, la direzione Firenze. Spostiamoci ora in A8, Fiera Milano, Bivia 8 verso Milano, coda e traffico. Dedichiamoci ora al sud, parto dal primo tratto, poi magari li rivediamo tutti. Comunque tra la 1 e San Giovanni verso Napoli abbiamo dei rallentamenti per lavori, e questa è la prima notizia. Poi ci spostiamo temporaneamente a Roma a dare conto del grande raccordo anulare tangenziale est verso la tangenziale, traffico congestionato. Ma poi proseguiamo, siamo in A30, Maddaloni Bivia 1 verso Caserta, 2 km di coda per incidente, e questa è l'altra novità. Sempre in A30, Mercato San Severino raccordo Salerno Avellino, 1 km di coda stimato stabile in direzione di Salerno. Napoli, quattro relative alla tangenziale. La prima riguarda Capodichino Corso Malta verso Pozzuoli code, Corso Malta in entrata verso Pozzuoli code, traffico intenso, Corso Malta in uscita per le prominenze a Capodichino traffico intenso e code. E l'ultima notizia riguarda ancora la tangenziale tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino code, traffico intenso. Abbiamo approfondito la situazione di Roma, siamo sempre attorno alla capitale in diramazione Roma Nord, tra Castelnuovo di Porto e Grande Raccordo verso quest'ultimo abbiamo 4 km di coda, sono le code aumentate da un incidente. L'alternativa di viaggio è uscire a Castelnuovo di Porto, proseguire per Monterotondo, percorrere la Salaria in direzione di Roma.

0: 9:44 dell'ultimo giorno del grande caldo.
1: Così dicono,
0: così
1: buongiorno.
0: Esatto. Vox Populi, Vox Dei.
1: Esatto, ne possiamo dire anche
0: quante volete,
1: Cavegano,
0: ma quante vuole. E allora, colonnello Pelo, allora, ben arrivato, ben trovato.
1: Grazie, ben trovata lei.
0: Scherzo riportando quello che così si legge in giro, ma ci affidiamo a lei.
1: No, beh, giusto che lo si legga, un po' che lo diciamo. Sono quelle notizie che un po' come altre cominciano ad un certo punto a camminare da sole,
0: sì. Accaldate,
1: gli spuntano le gambe alle notizie,
0: esatto,
1: e vanno in giro, e in effetti sì, inizia oggi il cambiamento di massa d'aria sul paese, che poi porrà fine nel tempo, con una certa gradualità, all'onda di calore sul territorio. Dico perché con gradualità? Perché questo cambiamento di massa d'aria in origine è dovuto all'arrivo di una perturbazione che dalla seconda parte di oggi, sì, inizierà a dare dei temporali sulle regioni settentrionali. E essendo una perturbazione che ha una matrice atlantica, riesce a rompere il blocco di aria più calda di origine subtropicale che ha generato le condizioni dell'onda, sì, di calore. Questo comporta un contrasto inevitabilmente tra l'aria preesistente, quella in arrivo, e quindi arrivano questi temporali sulle regioni settentrionali, che localmente potranno essere anche intensi, Bassa Padana, oltre Po Pavese, Emilia Romagna, più tardi nel corso della seconda parte del giorno, esatto, poi anche sulle Alte Marche, sul nord-est, insomma un coinvolgimento abbastanza generalizzato, un po' meno le zone di sottovento alle Alpi occidentali, perché saranno protette, esatto, dall'arrivo della perturbazione. Dopodiché questo sistema andrà a generare un minimo di pressione atmosferica che scorrerà lungo il Tirreno, e lo ritroveremo quindi domani sulle regioni centrali, poi anche sulle isole, e tra domani sera e dopodomani anche sul meridione. Lì sì, sarà completato il cambiamento di massa, certo, d'aria, e laddove la diminuzione delle temperature inizierà oggi al nord, proseguirà domani al centro e parte del sud, terminerà per il resto del sud nella giornata di dopodomani. Contestualmente però entra anche il maestrale, perché non ci facciamo mancare niente, ma quando arrivano le diminuzioni di pressione atmosferica e i minimi sul nostro territorio, facilmente poi la ventilazione si dispone da maestrale, che arriva sulla Sardegna, anche quest'aria più fresca, e quindi anche questo sarà un segnale che contribuirà a far cambiare l'aria. Però ecco, pagheremo lo scotto con l'arrivo di questi temporali. Infatti abbiamo diverse regioni al nord e al sud, un po' meno al centro, in stato di allertamento ordinario, una porzione della Lombardia che è in allertamento arancione, la parte centro-sud, quindi quella che va più verso il bacino del Po, e occorrerà quindi prestare attenzione, certo, perché...

0: il pensiero va. Per oggi pochi effetti, solo Mar di Sardegna e Canale di Sardegna, sì. Lì aumenterà il moto ondoso. Domani però il moto ondoso aumenterà un po' di più, certo, su tutti i nostri mari. Niente di particolarmente importante, se non proprio dove soffierà il maestrale, ovvero tra la Sardegna e la Sicilia. Per il resto saranno mari mossi.
1: Mari mossi, mari mossi. Quindi, ma insomma, le bandierine sulle spiagge aiuteranno.
0: Non vediamo
1: le indicazioni dei porti.
0: Esatto.
1: Di attenzione in mare. Bene, allora, colonnello Guido Guidi, la ringraziamo, le auguriamo buona
0: grazie
1: giornata.
0: A
1: noi di tutto quello che lei ci ha detto terremo conto, delle notizie estreme, ma ci prendiamo quella parola che lei ha usato: fresco. Arriverà un po' di fresco.
0: Speriamo.
1: E noi ci facciamo passare questo. Arrivederci,
0: arrivederci.
1: A presto.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

Santa Milan Kundera propone questo libro ed è Venditti poi nell'88 e si ispira appunto a questa insostenibile leggerezza dell'essere, che tra l'altro diventa anche un film, e i film sono citati nella canzone che avete riconosciuto, La mia Africa, dal libro di Karen Blixen con una magnifica Mary Streep e Robert Redford, ma anche 9 settimane e mezzo. Bene, canzone, musica, film, romanzo, questo è quanto vi proponiamo in fine di questa chiusura d'ora. Cambia poco in strada, allora musica e poi ci ritroviamo.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Allora, intanto chiediamo a tutti voi che siete all'ascolto un voto per questa canzone da 1 a 10. Veramente un capolavoro, cioè ti allarga il cuore anche se sei distratto a fare altro, se sei attento a fare altro. Queen, Somebody to Love. Andiamo a leggere qualcosa di questo capolavoro che sicuramente ognuno di noi può dire il suo. Comunque siamo nel novembre del 76. Lui in realtà si ispira, quasi vuole celebrare il modo di cantare di Aretha Franklin, e viene fuori questo capolavoro meraviglioso. Tra l'altro mi stavo andando a leggere un po' di cover, qualcuno magari ci può sorprendere, e anche di come è stata usata. Intanto è stata usata nel magico mondo di Ella da Anne Hathaway, siamo nel 2004. Nel 1977 Mia Martini ne esegue una cover in italiano, da lei tradotta come Un uomo per me, inserita nell'album Per amarti. Anche questo è interessante. Viene poi inserita anche nella prima stagione del telefilm Glee, e poi c'è anche un pianista ungherese nel 2017 che la usa riarrangiandola al pianoforte, e lui è Peter Benz. Questa è un po' di storia di questo pezzo magnifico. Aspetto i voti. Intanto arriva un definizione immenso freddi da parte di Lele. Luigino invece ci racconta dei 31 gradi a Colleferro, c'è molto sole, caro Luigino. Poi abbiamo ancora chi viaggia con noi ed è Natalino, lo ringraziamo dei suoi affettuosi saluti. Poi salutiamo Daniele, se no Daniele si arrabbia. Allora, intanto lui è in smart working ma ci ascolta, sempre notte e giorno. Poi viaggia poco, dice un tempo faceva 120.000 km all'anno e lo ha fatto per 20 anni. Fuori caldo folle, dice io sono a Cremona, zona critica, non sei l'unico. E poi ricorda il pezzo di Venditti che veniva trasmesso dal vivo in Rai, e dove c'era anche un vecchio VHS con Verdone alla batteria. Questa è la nostra musica, questi sono i vostri ricordi, questa è Rai Radio sull'estate del mattino. Cosa ci aspetta in quest'ora? Tra poco alle 10.30 avremo Summer Breeze, questa così prendiamo quella dal passato, dal presente, non dal futuro inevitabilmente, ma insomma ci limitiamo al presente, canzoni che ci ricordano l'estate, il Summer Breeze delle 10.30. Vi diamo qualche indicazione, poi sta a voi scoprire in che anno magari sono state o da chi sono state cantate le canzoni che sono state scelte per quest'oggi. A 10.45 poi avremo un nuovo collegamento con il centro multimediale, poi naturalmente Adriano Lippi alla parte tecnica, Alessandra Tocci al microfono, e voi con i vostri messaggi al 348 103 1010. Vediamo un po', arrivano un po' di voti, 100 milioni, bellissimo, un voto fuori, 100 più 1000, insomma siamo fuori del 10 che avevo dato, poi bestiale, così viene definita da Laura Somebody to Love. E poi ancora 11, Elisabetta va 11, insomma 10 non vi bastava. Comunque strepitoso pezzo con il quale apriamo quest'ora insieme, ma sentiremo tanta bella musica. Nel frattempo fa caldo, ma in più abbiamo anche le fiamme, sono indicato un veicolo in fiamme in A14 tra Pesaro e Cattolica verso Bologna, rallentamenti poi per lavori indicati in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo verso Rosignano. Poi abbiamo la Napoli in primo piano con l'incidente che avviene tra Arenella e Capodimonte verso Capodichino, fate attenzione tra il chilometro 15 e 16 in tangenziale. Altro incidente in autostrada riguarda la 4, coinvolti due mezzi, una moto e una vettura, tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. Prudenza.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

Tra poco avremo le nostre canzoni dalle estate precedenti, raccontando appunto con la musica l'estate, perché no, questo è anche un modo, sicuramente tanti ricordi. Ma prima di questo andiamo in strada a darvi conto di ciò che è cambiato con Summer Breeze intorno alle 10:30. Che cosa cambia? Abbiamo la viabilità della 7 ora in primo piano tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, ricordando che è avvenuto un incidente, non ne conosciamo i dettagli, è indicato al chilometro 115 e 700, ovviamente siate prudenti. Dalla 7 ci spostiamo in A10, una coda per lavori tra Albisola e Inizio Comprano e Savona verso Ventimiglia, la stima di questa coda anche per lavori di 2 km. Abbiamo poi un'indicazione di 1 km di coda in diminuzione, parliamo della 1 tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord verso Napoli, coda per materiali dispersi. L'alternativa di viaggio è chi viene da Roma, uscita Santa Maria Capua Vetere, percorrete la statale 70 in direzione di Caserta e uscita a Casa Giove per riprendere la 1 al casello di Caserta Nord. Abbiamo poi traffico congestionato in A30 in alternativa verso Caserta tra Maddaloni e la 1, anche qui abbiamo un'alternativa di viaggio, chi viene da Salerno uscita a Maddaloni, viabilità ordinata e poi entrata in A1 al casello di Santa Maria Capua Vetere, quindi sicuramente due situazioni complicate. A cui aggiungiamo una terza che è la 1, anche qui abbiamo un percorso alternativo perché tra la 30 e Caserta Nord verso Roma abbiamo 4 km di coda per traffico congestionato. Allora chi viene da Napoli si consiglia di uscire a Caserta e rientrare a Caserta Sud, uscire a Caserta Sud e rientrare a Santa Maria Capua Vetere dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sono, diciamo, abbastanza semplici, naturalmente voi siete in strada, sicuramente troverete anche i pannelli a messaggio variabile che vi aiuteranno nel viaggio. Abbiamo parlato di previsioni meteo. Curioso che la prima previsione meteo fu affidata a un ammiraglio inglese, Fitzroy, era la metà dell'Ottocento. Ma sentite come iniziava la sua giornata e come procedeva per dare conto di queste previsioni. Allora, intanto alle 8 del mattino gli arrivavano le notizie, quindi i dati fondamentali, temperatura, pressione, direzione del vento, al suolo, in quota, condizioni di mare, tipo e quantità di precipitazioni. Le mandavano per telegrafo alla sede centrale del servizio a Londra. Alle 10 queste informazioni venivano trasformate in tabelle sotto la supervisione di Fitzroy e dei suoi assistenti e alle 11 diventavano previsioni. Venivano telegrafate al quotidiano Times dall'ammiragliato e dall'ufficio del commercio. A quel punto abbiamo le prime previsioni meteo. Considerando che lui è vissuto tra i primi dell'Ottocento e la metà dell'Ottocento, questo è così, è maturato in quel periodo storico. Quindi alla metà dell'Ottocento abbiamo le prime previsioni affidate al Times.

0: Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

È l'inno ufficiale dei mondiali di calcio 2026, Shakira con il cantante nigeriano Burna Boy. L'abbiamo ascoltato con il titolo italiano Dai Dai. Bene, 10:25, tra poco andremo a pescare nelle estati del passato qualche musica di ricordo. Nel frattempo ce ne torniamo in strada. Intanto ricordiamo anche il nostro numero, il 348 103 1010, sulle strade del mattino qui su Rai Isoradio. Partiamo da sud, partiamo dalla 3, aggiorniamo la viabilità della Napoli-Salerno. Tra Vietri sul Mare e Salerno verso Salerno abbiamo una coda per lavori. Disagio anche verso Napoli, tra la 3 e tra il bivio tra la 3 e la 1 e San Giovanni. Rallentamenti anche qui sono indicati per dei lavori in corso. Spostiamoci a Napoli, quest'oggi la tangenziale fatica a tornare alla normalità, quindi parliamo della coda verso Pozzuoli tra Capo Dichino e Corso Malta, ma anche dell'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli con coda, siamo di fronte a traffico intenso. Mentre per il tratto Arenella-Capodimonte dobbiamo parlare di incidente verso Capo Dichino, coinvolte due vetture in terza corsia. Si forma una coda stimata un chilometro per questo evento. Lasciamo Napoli, ci spostiamo in A30, 2 chilometri di coda in diminuzione, il traffico è comunque definito congestionato tra Maddaloni e la 1 verso Caserta, tanto che rimane attiva l'alternativa di viaggio, che è quella di, per chi viene da Salerno, uscire a Maddaloni, viabilità ordinaria, e poi riprendere la 1 al casello di Santa Maria Capua Vetere. Temporalmente ci spostiamo in A14 per darvi conto di un incidente coinvolto un camion tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara. Poi, come di consueto, le code che incontrerete nella lunga A14 sono soprattutto dovute a lavori, come ad esempio quella indicata tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari. Lasciamo queste zone e ci spostiamo direttamente sulla Firenze-Fisa-Livorno, dove abbiamo dei rallentamenti per incidente tra Montopoli-Valdarno e San Miniato verso Firenze, ma anche sempre verso Firenze code e tratti sono indicate tra l'Assassini e Firenze-Scandicci. Spostiamoci verso la Liguria, siamo in A12 tra Colle Salvette e Rosignano Marittimo verso Rosignano, abbiamo un incidente con rallentamenti, e poi come detto andiamo a vedere la viabilità ligure, che aggiorniamo portandoci in A26 in A10. La 10 vede code tra Albisola e Inizio Complanare verso Ventimiglia, 2 km la stima, e poi abbiamo Genova Bolzaneto Busalla in A7 verso Milano con code per incidente. Andiamo a vedere che cosa è accaduto. Siamo al chilometro 115, anche qui nell'incidente è coinvolto un camion. Parliamo della carreggiata nord verso Milano con inevitabili code, come detto, stimate 2 km in questo momento aggiornati. Ci dedichiamo ora all'A4, un tempo di percorrenza stimato 25 minuti per affrontare Milano Est e Cormano verso Torino. Incidente tra Sesto San Giovanni e Cormano, coinvolti moto e vettura verso Torino al chilometro 131. Il nostro viaggio si conclude con Pero e Milano Est verso Brescia, questa è l'indicazione del tratto, code a tratti, stimate 30 minuti il passaggio. Musica e poi andremo con Summer Breeze.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Allora, abbiamo scelto un po' di estati. Allora, abbiamo pescato nel 1963, siamo andati poi a cercare qualcosa nel 2000 e poi nel 2017. Allora, andiamo a cominciare con Summer Breeze.

Oggi allora ci ha portato nel 2000, abbiamo aperto con Ricky Martin e She Bangs, sicuramente l'avrete riconosciuto. Poi l'esercito del selfie era il 2017, Tagace e Cretra, noi abbiamo sentito anche la versione con Arisa e Fragola. E poi siamo arrivati all'ultimo, forse uno dei tormentoni. Pensate, è entrato anche nel Guinness dei primati questo brano, per le volte in cui è stata, il più volte in cui è stata cantata dal vivo, così ci recita internet, intelligenza artificiale, quindi non mi spingo a dire quante volte è stata cantata, mi sembra un po' poco. Comunque è entrata nel Guinness dei primati e parliamo Vatussi, Vianello, 1963. A questo punto aggiungiamo ancora un dettaglio a quegli anni, ricordiamoli anche con un film, ne abbiamo scelto uno così casualmente, il 2000, usciva il Gladiatore, quindi film che tutti noi ricordiamo e che rivediamo sempre con piacere e che ha segnato proprio la storia in qualche modo, no? Di raccontare Roma con quelle frasi, con quei volti, con quegli abbigliamenti. Poi abbiamo nel 2017, che è appunto l'esercito del selfie, Come un gatto in tangenziale, tra l'altro c'è anche della spiaggia, quindi per questo anche l'abbiamo scelta. Infine nel 1963, tra i tanti film Fellini, film importantissimi, abbiamo scelto uno, 007, Dalla Russia con Amore, quindi era uno Sean Connery d'antan che abbiamo ritrovato, quindi così abbiamo ricordato gli anni. Se avete qualche ricordo sotto scrivete, così li racconteremo anche i vostri. Nel frattempo, prima di andare col prossimo brano, voglio darvi conto di una situazione che è aggiornata, poi rivediamo tutto naturalmente, ci colleghiamo con il centro multimediale. Abbiamo la 4 in primo piano, però Milano Est verso Brescia coda a tratti e abbiamo anche un tempo di percorrenza stimato sempre 40 minuti. L'altro tratto è Milano Est Cormano verso Torino, coda a tratti, una fatica di viaggio importante, tempo di percorrenza 25 minuti. Lady Gaga e poi ce ne andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rai Su Radio.
7: Siamo pronti adesso a collegarci con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
8: Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Sara Poli. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità e partiamo con la diramazione di Roma Nord, dove tra Castelnuovo di Porto e il grande raccordo anulare verso quest'ultimo ci sono 3 chilometri di coda per un tamponamento fra due camion. Il traffico transita su una corsia. In alternativa si consiglia di uscire a Castelnuovo di Porto, seguire le indicazioni per Monte Rotondo e percorrere la strada statale 4 Salaria in direzione di Roma. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la A30 Caserta-Salerno e Caserta Nord verso Roma ci sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato. Situazione analoga sulla A30 Caserta-Salerno, dove troviamo 2 chilometri di coda, appunto per traffico congestionato, tra Maddaloni e il bivio per l'autosole verso Caserta. Sulla A14 Bologna-Taranto invece si sono formate code per traffico intenso tra la A1 e Bologna-Fiera verso Ancona, con tempi di percorrenza di 35 minuti, 20 minuti in più rispetto alla norma. Infine, sulla A7 Serra Valle Genova segnaliamo 2 chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. A più tardi.
6: Estate con Rai Su Radio. Musica, news e pubblica utilità. Direzione Radio Digitali Specializzati.

0: che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
2: Allora, per stasera pensavamo cinema,
3: sì, certo,
2: però magari rimaniamo da Giulia, e poi pensavamo cena da Old Wild West.
4: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
5: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

Status Quo e poco prima Tu Macarena Baby K, questa è la nostra musica. 10.54, un giro di boa alle 11, ma proseguiremo insieme sino alle 12, poi ci sarà Angelo Torchetti a accompagnarvi per le prime ore della giornata, quella proprio calda di tutte, quella in cui non si salva. Tra l'altro io ho parlato di un asfalto a 40 gradi sul Repubblica di oggi, mi sembra si parla di 70 gradi, quindi ho sbagliato di circa 30 gradi. Poi spiritoso il nostro amico Pasquale che dice questo: beh, oggi va molto meglio, non è 40 gradi la temperatura ma è 30. Non so, vediamo se riesco a trovare il suo messaggio. Comunque, tanti messaggi sul caldo. Intanto salutiamo Lele che viaggia con noi, Elisabetta anche lei, e poi abbiamo Massimiliano, Raffaele sempre presente nelle nostre dirette, Patrizio, e poi appunto questa riflessione, eccola qui, l'ho trovata. Per fortuna oggi le temperature sono un po' calate, 36 al posto di 40. Io non so se era realismo o ironia, ma è Raffaele a proporci questa visione così positiva. E poi il nostro Luigino che non si ferma mai, qualsiasi tempo esso faccia, 32 gradi e si trova all'altezza di Roma Nord, Civitavecchia. Bene, questi siete voi sull'estate del mattino, si viaggia, si lavora nonostante il maltempo, il grande caldo, e ci siamo noi al vostro fianco naturalmente. Allora andiamo a vedere dove abbiamo delle situazioni un pochino più delicate da seguire. Lo facciamo andando subito in A7, dove abbiamo indicazione di coda per incidente. Siamo arrivati a 3 km tra Bulzaneto e Busalla verso Milano. Ancora la Liguria in primo piano, la 10 al Bisol, inizio con Planare Savona verso Ventimiglia, 3 km di coda. Sulla 23 all'altezza di Ugovizza in direzione nord verso Tarvisio trovate ora coda e traffico. Questa è l'indicazione appena arrivata. Napoli è ancora complicata la sua viabilità in tangenziale tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino, abbiamo coda e traffico intenso. Si fa sentire anche Roma, diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Grande Raccordo verso quest'ultimo, stiamo seguendo da tempo questa indicazione. Le code sono per incidente, sono stimate in diminuzione ma ancora valutate 2 km, quindi si consiglia ancora di uscire a Castelnuovo di Porto, seguire le indicazioni per Monte Rotondo e rientrare in Salaria in direzione di Roma. Dedichiamoci anche a 30, Maddaloni, bivia 1 verso Caserta, anche qui abbiamo delle code importanti, il traffico è definito congestionato, tanto che abbiamo un'alternativa di viaggio che è la seguente tra Maddaloni e la 1 verso Caserta. Il traffico che proviene da Salerno si consiglia di uscire a Maddaloni, percorrere la viabilità ordinaria e riprendere la 1 al casello di Santa Maria Capovetre. Questo per evitare il chilometro di coda che ora però è valutato in diminuzione, ripeto, tra Maddaloni e la 1 in direzione di Caserta.

0: ore 11.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
3: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

16:04 e allora proseguiamo questo nostro viaggio insieme qui sulle strade del mattino, felici di così poter mettere il punto a questo grande caldo. Avete sentito le previsioni meteo, anche se voi state raccontando di un'attenuazione un po' delle alte temperature, evviva, e poi da domani si cambia un po' per poi credo ritornare però alle temperature estive, come forse giusto che sia. Alessio Caranzetti, Alessandra Toccio insieme ancora un'ora, poi alle 12 chiuderà questo viaggio che abbiamo cominciato alle 9 questa mattina, il GR1, e poi ci sarà appunto Angelo Torchetti a accompagnarvi per le prossime ore insieme a Sara Lucarini. Nel frattempo noi ci siamo dedicati ad alcuni tratti autostradali, ampliamo il nostro sguardo, vediamo cosa accade in A2. Abbiamo dei rallentamenti per lavori all'altezza di Vibo Valentia in direzione di Reggio Calabria. Rimaniamo in zona ma lasciamo l'autostrada, siamo nella statale 280 dei Due Mari. Abbiamo dei rallentamenti per lavori di manutenzione tra Lamezia Terme e Marcellinare in direzione di Santa Maria di Catanzaro. Ci spostiamo nel Lazio, siamo sulla Pontina, la 148, incidente all'altezza di Pratica di Mare verso Terracina. Poi ancora più a nord, nel nord-est, in A4 il tratto è Venezia-Trieste. Abbiamo code per un mezzo pesante, mezzo in panne, non sappiamo se è un mezzo pesante o un'auto. Il tratto è San Stino di Livenza e poi la 28 verso Trieste, quindi così aggiungiamo ancora qualche tratto. Ricordiamo il nostro numero, il 348 103 1010. Nel frattempo vediamo cosa accade a Bologna in Complanare, perché tra l'uscita 5 quartiere Lame e l'uscita 6 Castelmaggiore verso sud abbiamo un incidente, un'auto è coinvolta al chilometro 13. Ancora Napoli in primo piano, la tangenziale sempre, la seguiamo. Ora le code sono tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Anche un'altra città, Roma, diramazione Roma Nord, siamo nei pressi della capitale, siamo fuori verso l'autostrada tra Grande Raccordo e il Castelnuovo di Porto, verso il Grande Raccordo Anulare, quindi in direzione sud, abbiamo 2 chilometri di coda per incidente. Però c'è un'alternativa di viaggio che vi stiamo segnalando questa mattina molto presto, cioè uscire a Castelnuovo, proseguire per Monte Rotondo e poi percorrere la Salaria in direzione di Roma, proprio per cercare di evitare queste code che, ripeto, seppure in diminuzione, sono sempre stimate 2 chilometri.

Allora, hanno titolato tanti, sono state tante le iniziative per ricordare questo, giornali, radio, comuni. Andiamo a leggere di cosa si tratta. Il resto del Carlino, parliamo del giornale di Bologna, simbolo dell'estate, torna l'altalena sul mare, 10 anni di emozione. Poi Rimini Turismo, 2016-2026, questo è il titolo, torna a dondolare sulle onde di Rimini, l'altalena arriva al mare. E sì, si parla proprio di questa altalena che esiste dagli anni 60 e che è tornata a dondolare a Rimini. Allora andiamo a leggere un'ansia che ci dice proprio questo, è tornata questa altalena che proprio sta proprio sulla spiaggia, quasi uno potrebbe finire in acqua, ecco, per intenderci la sua posizione, non dentro un parco giochi. 10 anni, è stata allestita da Roma, da Rimini Sparita, in collaborazione con un bagno, con un simbolo appunto degli anni 60, e quando appunto le altalene c'erano, esistevano, io questo non lo sapevo, sulla spiaggia proprio, quindi bambini potevano andare in altalena mentre i genitori stavano sotto l'ombrellone o facevano il bagno. L'idea è venuta nel 2016 a un'associazione che è impegnata appunto nel recupero e divulgazione del patrimonio storico della città, riportare quindi in vita questa icona della riviera romagnola, così recita l'ANSA. L'altalena sulla battigia era una tappa fissa per i bambini negli anni 60, si misuravano, questa era la piccola gara, a chi riusciva a dondolarsi più in alto e più velocemente, e c'erano delle lunghe file di attesa, però per fortuna con i piedini dentro l'acqua. L'altalena è gratuita, è a disposizione di chiunque, ed è appunto dagli anni 50 c'era e appunto viene riproposta per questa estate. Altalena Rimini, immaginiamoci insomma l'immagine. Bene, questa è una notizia lieve. Salutiamo Daniele che seguita a scriverci raccontando un po' la sua vita, la sua vita in auto con Isoradio al fianco, e poi Marino che anche lui scrive insieme ad altri. Tornerei in strada perché gli aggiornamenti non mancano, dobbiamo dire che è una giornata piuttosto impegnativa da un punto di vista del traffico, quindi voglio ricordarvi in particolare in questo momento la 1 che vede tra Fine Complanare, Firenze Nord e Variante di Valico verso Bologna un'indicazione di code e traffico. Abbiamo poi la 4 tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino, anch'essa con code, e la 10, non mancano mai il disagio, abbiamo una coda di 1 chilometro verso Genova tra Complanare e Savona Albisola, siete numerosi a scrivere da questo tratto. Anche Napoli quest'oggi non si sistema, non si mette a posto, non si mette in ordine, abbiamo ancora code in tangenziale tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Completiamo il nostro giro con la coda che abbiamo in diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e il grande raccordo anulare verso quest'ultimo, 2 chilometri di coda, seppur valutata in diminuzione, vedono un'alternativa di viaggio che è la seguente: uscire a Castelnuovo di Porto, seguire per Monte Rotondo e poi la Salaria in direzione di Roma.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.
5: Rai Su Radio.

allora prendiamo un titolo da internet, andiamo sul sito, anzi per la precisione di fanpage, che questo è il titolo dell'articolo online. Ultimo: pinguini tattici nucleari e Joliet guidano la generazione degli under 35 che domina i concerti. Quindi c'è un'intera generazione di artisti, appunto under 35, che vendono migliaia di biglietti ogni anno in Italia. Allora andiamo a vedere un po' di numeri, così interessante anche perché è la musica della nostra estate, di quest'estate. Possiamo seguirla anche sui social. Io non so, sono stata a tutti i concerti grazie ai video messi da chi era presente, Max Pezzali, ma anche Eros. Insomma, ti sembra di esserci stato, poi perché poi sono simili a quelli che facciamo noi, no? Non c'è molto di professionale. E quindi hai l'impressione di aver visto tutti questi concerti, però c'è qui una valutazione economica che si basa sul rapporto SIAE 2025. Allora, intanto abbiamo dei volumi importanti, 68.000 eventi con 31 milioni di spettatori e con una spesa del pubblico oltre il miliardo, dato in continua crescita, e sono legati soprattutto a grandi artisti, da Ligabue a Max Pezzali, che hanno le classifiche, sono in posizione alta. Ma, e qui torniamo a Pinguini Tattici Nucleari, abbiamo tutto un gruppo che nell'ultimo quinquennio si è distinto con una vendita pazzesca di biglietti venduti. Loro in particolare hanno fatto questi concerti nel 2025, uno il 10 e l'11 giugno, 120.000 spettatori, poi 60.000 allo Stadio Olimpico, 55.000 a Campovolo. Insomma, si è molto allargata la loro capacità e, ripeto, torniamo al titolo: ultimo, Pinguini Tattici Nucleari e Joliet guidano la generazione under 35 che domina i concerti. Quindi, se siete stati a qualche concerto di recente, raccontateci la vostra esperienza, bellissima, poi si canta tutti insieme, evviva. Questa è la musica, torniamo alla strada. Questa è sull'estate del mattino, questa era Iso Radio, musica, infomobilità e news, e andiamo all'infomobilità che ci porta nel Lazio, perché abbiamo ancora la Pontina in primo piano con i rallentamenti per traffico tra Tor de' Cenci e raccordo anulare in direzione a Cristoforo Colombo. Abbiamo anche il grande raccordo anulare che vede una chiusura di corsia, sempre un evento sui raccordi particolare, per veicolo in avaria all'altezza del Parco dei Medici, quindi uscita 29 Appia. Tra l'altro siamo in zona aeroporto, quindi sempre zone delicate. Dedichiamo ora anche alla 4, che vede coda a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia, c'è traffico intenso, poi 3 km di coda per incidente in A7 tra Bolzaneto e Busala verso Milano, 1 km di coda, siamo sempre a Roma, sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Grande Raccordo in direzione di quest'ultimo. Rallentamenti poi in A1 sono ancora segnalati da Complanare, Firenze Nord e Variante di Valico verso Bologna. Completiamo il nostro giro con la Liguria, poi rivedremo tutte le situazioni tra inizio Complanare Savone e Albisola verso Genova, 1 km di coda per lavori.

Alex Warren, poi Neffa che è piaciuto molto, Olivia Rodrigo, questa è La Pattuglia dell'Alba era anche un altro bel film, secondo me c'erano di mezzo le onde e i surf, che ci ha accompagnato sinora. Un viaggio complesso questa mattina, non si torna ancora a quell'equilibrio che c'è all'ora di pranzo e ancora un po' di fatica di viaggio, e quindi torniamo subito a darvene conto con gli aggiornamenti che ci portano in A4. Il tratto è Trezzo Cavenago verso Milano, abbiamo code per incidente. In A7 Bolzaneto Busalla verso Milano, 3 km di coda per traffico congestionato. Ancora Napoli che vede tra Doganè in tangenziale, tra Doganella e Capodichino verso Capodichino, un incidente. Appena arrivata la notizia, siamo al chilometro 19.600, non abbiamo dettagli di questa situazione. Mentre permane stabile la viabilità in diramazione Roma Nord, siamo a ridosso della capitale, verso il Grande Raccordo, tra Castelnuovo di Porto e il Grande Raccordo, sempre abbiamo 2 km di coda in aumento, sempre per incidente, quindi questa situazione si invitiamo a descriverla. Abbiamo poi la 7 con un aggiornamento tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, anche qui abbiamo una coda per lavoro, e la stima di questa coda è un'ora. Qualcuno citava Ortona dicendo che anche ad Ortona c'erano le altalene sulla spiaggia, sulla battigia come a Rimini, però si parla di Ortona per il traffico, perché siamo tra Ortona e Lanciano verso Bari, abbiamo un'indicazione di coda a tratti, stiamo parlando della viabilità dell'A14 e la Bologna-Taranto.

annunciate dal passaparola, dalle conoscenze, dai ricordi, magari da qualche prodotto così portato di persona, le sagre in Italia hanno una storia tutta loro. È divertente perché hanno dei mezzi di comunicazione che non sono i soliti, li trovi solitamente attaccate magari a qualche muro, il cartello. Vediamo cosa abbiamo fino alla prima settimana di luglio. Allora abbiamo una sagra del fiore di zucca fritto, Scandicci Toscana, sino al 7 luglio. Poi abbiamo una festa del grano a Sant'Angelo di Celle in Umbria, cultura contadina celebrata sino al 5 di luglio. Poi sempre fino al 5 di luglio in Umbria, a Pila, abbiamo la festa della torta al testo. Su questo bisognerebbe un po' approfondire, magari qualcuno conosce la ricetta, non ne so molto della festa della torta al testo. E poi abbiamo un generico, ma sempre importante, Festival della Gioventù sino al 5 luglio a Monsigliolo di Cortona in Toscana. Queste alcune delle sagre, ma magari ne scopriremo anche delle altre, le più particolari nel nostro paese. Nel frattempo ci si avvicina all'ora di pranzo e Luigino sale la temperatura del nostro paese, Orvieto 34 gradi. Poi abbiamo da salutare Carla che è presente con noi con la sua musica, la musica che ha dentro che ci comunica a noi, la ringraziamo anche per questo. Dunque ricordiamo il nostro numero 348 103 1010 prima di proporvi ancora musica con delle novità, è quella di Fabi Fibra ed Emma Antidroga e poi un classico di Giorgia con Un amore da favola. Andiamo a vedere che cosa trovate in strada grazie agli aggiornamenti che ci portano in A1, code a tratti tra Compallanare, Firenze Nord e variante di Valico verso Bologna, 2 km di code in A13 tra Occhiobello e Villa Marzana verso Padova, poi abbiamo la 10 tra Celle Ligure e inizio Compallanare Savona verso Ventimiglia, 5 km di coda per lavori, e poi ancora A7 e A10. In A7 coda per lavori tra Busalle e Isola del Cantone verso Milano, quindi in direzione nord, la 10 tra fine Compallanare Savona e Albisola verso Genova, 2 km di coda. Sagre ne conoscete di particolare? Scrivete al 348 103 10 10. 11:46, ricordiamo alle 12 il GR1 e poi Angelo Torchetti.

11:52, stiamo parlando di sagre. Allora, intanto in Italia ne esistono 20, esiste un calendario, tantissimi siti raccontano le sagre in Italia, ne esiste, ho scelto uno, il calendario delle sagre, ci dice questo, che ne abbiamo più di 20.000 l'anno, si svolgono essenzialmente da giugno fino a settembre, 48 milioni di visitatori secondo l'Ente Nazionale Italiano per il Turismo, e non credo che siano dati aggiornatissimi, tra cui anziani 24%, 45% famiglie, 31% giovani, ecco, sono amate anche dai giovani. Con un indotto notevole, la spesa sostenuta per l'organizzazione ammonta a 700 milioni di euro, secondo i dati forniti dalle Proloco, e ha un indotto di oltre 2 miliardi, però, e crea 10.500 posti di lavoro, quindi non pochi. I territori con maggior numero di sagre sono Campania, Lazio, Emilia, Romagna, e poi ci siete voi che raccontate quelle che conoscete. Quindi partiamo da Angelo, che segna, che in direzione di Reggio di Calabria è partito da Rimini, vuole segnalare quella del 12 luglio a Villaggio Mancuso in Sila, è la festa della transumanza, e questa è l'indicazione del nostro amico. Poi abbiamo una festa del contadino con antipasto genuino, 20 giugno, ed è a Villa Campanile, segnalata dal nostro toscanaccio, c'è soprattutto pizze, mi sembra di notare, Pistoia direi, sì direi Pistoia, c'è anche un'ampia pista da ballo. E poi abbiamo ancora un messaggio, la festa del Bagnun, qui ci siamo spostati in Liguria, arriva a Trigoso, Sestri Levante, dal 17 al 19 luglio si mangia l'acciuga al bagnun, che è un'antica ricetta tipica del posto, bellissime. Alcune, queste tre le avete raccontate voi, poi si può proseguire naturalmente a scavare nella memoria. Io ricordo quella di Ladispoli, il carciofo, mi ricordo solo questa, e anche a Marino vicino ai laghi la festa dell'uva, anche questa verso ottobre. Detto questo,

ne torniamo in strada. In variante di valica abbiamo tra Firenze e Badia verso Bologna dei rallentamenti. In diramazione Roma Nord confermo le code per incidente che ora sono stimate in aumento 2 km verso sud tra Castelnuovo de Porto e Sette Bagni. Poi abbiamo code a tratti sempre in A1 tra Compranare, Firenze Nord e variante di valico verso Bologna. Devo dire che le notizie di code rallentamenti si stanno rapidamente riducendo. Ancora musica, poi il GR1 delle 12 e poi sarà Angelo Torchetti a accompagnarvi in viaggio. Saluto e ringrazio Alessio Caranzetti che ci ha accompagnato sinora. E allora ancora musica da ascoltare insieme.

0: ore 12.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla vicenda di Nessy Guerra, bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni per una condanna per adulterio. La donna è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per poi essere rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani.
3: Diverse ore all'interno di una caserma della polizia egiziana, la paura di un nuovo arresto, lo spettro di perdere l'affidamento della figlia Aisha, poi l'intervento del ministro degli esteri Tajani, il suo immediato rilascio e ritorno a casa con in braccio la bambina. Sono stati momenti di apprensione per la sorte di Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo al centro di una lunga battaglia giudiziaria con l'ex marito Tamer Ramuda per l'affidamento della piccola. Secondo le prime indiscrezioni c'era un ordine esecutivo delle autorità del Cairo che consentiva al padre di vedere la figlia. Si temeva che fosse uno scamotage per trattenere ancora una volta in cella la 27enne, ma con lei è rimasto sempre accanto l'ambasciatore Agostino Palese in costante contatto con la Farnesina che ha poi ottenuto il rilascio. Nessy è quindi ora a casa, ma la sua vicenda è tutt'altro che conclusa. Lei infatti vive in una località segreta per nascondersi dall'ex marito. Tamer l'ha denunciata per adulterio, ritenuto un grave reato in Egitto, e Nessy è stata condannata in primo e secondo grado. Adulterio che però non ci sarebbe mai stato, le testimonianze portate dall'uomo sarebbero frutto di violenze, ricatti e corruzione, violenze subite anche dalla stessa Nessy. L'uomo inoltre è stato condannato in Italia per maltrattamenti nei confronti di un'altra donna ed è stato denunciato dal viceconsole Orazio Gioacchini per un tentativo di aggressione. Il governo, ha precisato Tajani, è al lavoro per riportare Nessy in Italia. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Consacrati a Econ nel sud-ovest della Svizzera, 4 nuovi vescovi lefebvriani. Non è stato quindi accolto l'appello del pontefice a fermarsi. L'atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. Siamo accusati di non amare il Papa, ma siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa. Così il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nell'omelia della messa. Medio Oriente, colloqui tecnici indiretti tra Stati Uniti e Iran sono in corso a Doha con Qatar e Pakistan nel ruolo di mediatori. Secondo le indiscrezioni, Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente Trump, non partecipano direttamente ai negoziati, ma hanno incontrato ieri il premier qatariota per preparare il terreno alle sessioni tecniche di oggi. Il terremoto in Venezuela, a distanza di una settimana dalla doppia scossa, sono ormai quasi 2.000 le vittime accertate ed è sempre più emergenza umanitaria.
4: Sono le Nazioni Unite a lanciare l'allarme della grave carenza di cibo, acqua e riparo. Al porto di La Guaira, la zona più colpita, il forte odore di morte pervade l'enorme magazzino di grano, diventato un obitorio a cielo aperto, con centinaia di sacchi e bare accatastate l'una sull'altra. All'esterno, sedute sotto un gazebo improvvisato come riparo dal sole, le persone attendono il proprio turno per riconoscere ciò che resta di un familiare. Indossano mascherine come ai tempi del Covid. Il rischio che divampi anche un'epidemia si fa sempre più vicino, mentre il sistema sanitario rivela tutta la sua fragilità. Nei reparti non c'è posto per i morti, ma neanche per i vivi. Il ritrovamento dei 2 bambini sotto le macerie a 6 giorni dal terremoto ha rinvigorito per qualche ora le speranze di trovare altri sopravvissuti sotto i quasi 59.000 edifici crollati. Nelle strade, squadre di soccorso con tutte le bandiere del mondo offrono sostegno e aiuti. L'Italia invierà un terzo volo a Caracas. Per assistere la popolazione colpita sono attivi 14 rifugi alla Guaira e altri 55 tra Caracas, Miranda e gli altri stati. Le scosse di assestamento si stanno intanto affievolendo e parte delle reti telefoniche sono state ripristinate. Valentina Isa, GR1.
2: Economia, produzione industriale complessiva sostanzialmente stabile è quanto emerge dall'ultima indagine di Confindustria sull'attività delle grandi imprese. La metà di queste prevede un miglioramento della produzione nell'ultimo mese al 47,3% dal 43,9%. La guerra però spinge i costi di energia e trasporti. E a crescere anche la pressione fiscale rispetto all'anno scorso dello 0,3%, attestandosi al 37,6%. Lo rileva l'Istat precisando che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente. Sale anche la propensione al risparmio che arriva all'8% e il potere d'acquisto cresce dello 0,8%. Il grande caldo, nuovi record per le temperature superficiali del mare. Il 21 giugno raggiunti 21 gradi, 0,1 gradi in più dei precedenti picchi registrati nel 2023-2024. Lo comunica il servizio Copernicus dell'Unione Europea. Nel vecchio continente le temperature sono comunque in calo, Italia compresa. Oggi le città con il bollino rosso sono 21, domani saranno 2. Il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
0: Tempo che inizia a cambiare in questo primo giorno di luglio, con una perturbazione che entra sulle regioni settentrionali portando dei temporali abbastanza diffusi, specialmente nel corso delle ore pomeridiane e serali. Perturbazione che poi si sposterà al centro domani e al sud nella giornata di dopodomani. Questo comporterà un cambiamento di massa d'aria e una progressiva diminuzione delle temperature su tutto il paese, con fine dell'onda di calore già nella giornata di domani.
2: Questa sera all'Auditorium Parco della Musica di Roma, per la prima volta in Italia e per l'unica data nel nostro paese, il tour di Danny Elfman, autore delle colonne sonore dei film di Tim Burton.
5: Hi everyone, I'm Danny Elfman.
6: È Danny Elfman che di volta in volta darà voce a Beetlejuice, il Jack di Nightmare Before Christmas, ad Edward Mani di Forbice, tutti personaggi gotici e oscuri creati da Tim Burton, ai quali la musica di Elfman ha dato l'anima. Un'alleanza geniale che si ripropone anche nel Danny Elfman's Music from the Films of Tim Burton, in cui il compositore sarà con le immagini sul grande schermo scelte proprio da Tim Burton. Elfman, vincitore di Grammy, di Emmy, candidato agli Oscar, ha dato voce e sentimenti a strane creature, spose cadavere e bambine strambe come Mercoledì, musica come emozione che ha contribuito a creare l'immaginario Burton, popolato di adorabili outsider. Miriam Matti, GR1.
2: E nel mondo della musica c'è anche un lutto: è morto il cantante Victor Willis, storico frontman dei Village People e fondatore del gruppo, autore di successi come YMCA e In the Navy. A darne notizia la band sui suoi profili social, Willis, che oggi avrebbe compiuto 75 anni, è scomparso nella giornata di ieri a seguito di una breve ma aggressiva malattia, spiega la pagina ufficiale del gruppo. La band in costume si era formata alla fine degli anni 70 con Willis che vestiva i panni di un poliziotto. Sport, mondiale di calcio, gioca nel Torino ed è un difensore titolare della Norvegia che agli ottavi affronterà il Brasile di Ancelotti. Marcus Pedersen è stato intercettato da uno dei nostri inviati negli Stati Uniti dopo la vittoria per 2-1 contro la Costa d'Avorio.
7: Pedersen, davvero una vittoria sofferta. Nel primo tempo hai avuto Dio Mandé, un avversario difficile. Ora con il Brasile, altri grandi campioni.
8: Il Brasile è un grande nazionale, è molto forte, una partita molto importante per noi. Oggi sto molto felice con il mio compagno.
7: Chi ha inventato la remata?
8: sì, Ru. Con nostri tifosi, un grande saluto per loro. È bello, grazie.
7: Dallas, con la collaborazione tecnica di Francesco Pio Naglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
2: E per il tennis, tra circa 2 ore Jannik Sinner tornerà in campo per il secondo turno del torneo di Wimbledon. Avversario dell'azzurro sarà il portoghese Borges. Per noi è tutto, prossimo giornale radio alle ore 13, buon ascolto.
9: Destinazione estate con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: Eccoli qua, Village People.
1: Sì, Village People purtroppo ci ha lasciati il frontman della band, Victor Willis. Stavamo notando anche che proprio ci sarebbe stato il loro concerto qui nella capitale, quindi immagino, non so se si farà ancora o se lo faranno comunque, no?
0: Ma io non ho visto annullamenti per il momento.
1: Per il momento,
0: tra l'altro,
1: saremo,
0: insomma,
1: a vedere.
0: Loro hanno una formazione un po' mobile.
1: Particolare mobile,
0: che,
1: è vero. Sì. C'è chi entra, c'è chi esce all'interno di questo gruppo, ma insomma ce ne sono di brani che, come diceva anche prima il GR, di brani che hanno fatto la loro di storia,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: e ancora
0: anche,
1: oggi
0: anche
1: si ballano.
0: Anche la nostra, perché
1: anche la nostra.
0: Almeno la mia, la tua forse.
1: No, vabbè, anch'io. YMCA, In The Navy e tanti altri ancora.
0: Esatto.
1: Va bene, ben arrivati qui su Isoradio, per chi si fosse sintonizzato solamente adesso. Anch'io mi sono sintonizzata in questo istante. Ben trovato anche Angelo.
0: Sì, Angelo.
1: Oggi sei Angelo
0: a tutti
1: gli effetti, con questa magliettina celeste.
0: Ah sì, un po' cherubino.
1: Allora, ci sono aggiornamenti?
0: Allora, andiamo intanto a vedere la situazione, perché c'è prima di tutto questa coda per lavori sulla 10, 7 km di coda tra Celle Ligure e Inizio con Planare di Savona in direzione di Ventimiglia. Verso Genova altri 2 km di coda tra la fine con Planare di Savona e Albisola, e poi Spotorno, fine con Planare di Savona, verso Genova ancora altri 2 km di code a tratti. Per quanto riguarda il 13, la Bologna-Padova, 2 km di coda, c'è un veicolo in avaria tra Occhiobello e Villa Marzana Rovigo Sud in direzione di Padova. Abbiamo poi code tratti sulla 1 tra Comprenare di Firenze Nord e la variante di Valico in direzione Bologna, carreggiata Nord. Ci sono altri 2 km di coda sulla diramazione di Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni, qui per via di un incidente. Fino a poco fa il traffico era anche bloccato, adesso non più, però resta la coda. L'incidente vede coinvolte 4 vetture al chilometro 18.700. Poi ci sono altri rallentamenti segnalati sulla variante di Valico tra Firenze e Badia in direzione Bologna, sulla 11 tra Prato Ovest e l'innesto con la 1 verso Firenze, materiali dispersi e rallentamenti, e poi le code a Roma sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Coda per lavori anche sulla 14 nel tratto tra Ortona e Lanciano in direzione Bari, e un'unica coda segnalata sulla 3, la Napoli-Salerno tra Vietri sul Mare e Salerno verso sud, ed è una coda per un cantiere.
1: Beh, ce ne sono di cose,
0: Ce ne
1: sono abbastanza, ma noi vi teniamo compagnia qui su Isoradio. Prima hai citato Occhiobello. Chi ci sta ad Occhiobello di bello?
0: Un occhio.
1: No, tanto facile. Magari c'è chi ci ascolta da lì. 348 103 1010 per i vostri WhatsApp. C'è Angelina Mango e Marco Mengoni. Senti,

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it. Rai su Radio.

0: Lucianone Ligabue, balliamo sul mondo qui su Isoradio, mezzogiorno 26 minuti, buona giornata a tutti, buon pranzo per chi mangia a quest'ora, cioè chi mangia alle 3, chi mangia a mezzogiorno e mezza e chi l'una e mezza di solito,
1: sì,
0: no?
1: Anche le 2, le 3,
0: anche
1: come
0: le 2,
1: me
0: 3.
1: Oggi per esempio, io mangerò alle 3.
0: Ma perché?
1: Perché sono
0: ma
1: in
0: ce
1: onda
0: la fai?
1: Fino alle 3.
0: Io infatti ho mangiato prima, vedi? Ecco, sono arrivata qui in radio.
1: Quindi
0: con...
1: anche prima di mezzogiorno.
0: Certo, sono arrivata qui in radio con una sorta di borsetta, no? Mi hanno guardato gli amici dei social di Isoradio, mi fanno: che cos'hai? Cosa porti lì? Il pranzo? No.
1: Il porta pranzo.
0: Cosa? No. Cosa porti? I trucchi? No.
1: No.
0: Le cuffie? Io ho la borsetta delle cuffie.
1: E l'insalata dov'era?
0: L'insalata
1: era
0: un'altra parte.
1: La borsa della cuffia.
0: Sì, pure quella immersa, spiaccicata visto il caldo. Comunque...
1: Allora sì, andiamo al traffico. Ricordo che c'è questa coda di 7 km per lavori sulla 10 tra Varazze e l'inizio della Comprenaria di Savona in direzione di Ventimiglia, mentre verso Genova altre code di 4 km sul tratto della strada dei Fiori tra fine Comprenaria e Albisola e anche tra Spotorno e fine Comprenaria e Savona. Recco Rapallo sulla 12, un incidente in direzione Genova con una coda di 1 km, non abbiamo altri dettagli tranne che l'incidente al chilometro 24 e 300. Non ci sono altre segnalazioni nuove da aggiungere, ma ricordo comunque che c'è l'incidente della diramazione di Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni, per cui Autostrade consiglia di uscire a Castelnuovo, proseguire per le indicazioni di Monte Rotondo e poi utilizzare la statale 4 Salaria e rientrare in autostrada a Sette Bagni.
0: Allora, non so se sapete, ma d'estate ci si lascia in generale di più. Causato forse dal troppo caldo, siamo più irritabili, siamo più stanchi, più stressati, quindi le relazioni, no, prendono
1: una
0: direzione diversa.
1: Anche dall'idea di essere liberi durante le vacanze.
0: Ah, dici? Vabbè, sì, forse
1: anche
0: quello.
1: Questo sospetto.
0: Però attenzione, perché in Cina, a quanto pare, ancora non è legge, tra virgolette, una sorta di tassa, arriva la penale di fine relazione. Pensate, un risarcimento economico per chi investe sentimenti e tempo nella persona sbagliata. Mi viene da sorridere. Cioè magari vieni lasciato così di punto in bianco per un'altra persona e quindi ok, adesso mi dai 2000 euro, capito? Perché mi devi risarcire.
1: Ma davanti a un giudice bisogna andare.
0: No, ancora no, non così. È legge nulla, però ecco. Sembrerebbe sia la tendenza soprattutto tra i giovani. Quindi se da una parte ha diviso ovviamente l'opinione pubblica, no? Se da una parte c'è chi la vede come l'ennesima prova di una società troppo legata ai soldi, dall'altra c'è chi pensa che il tempo sia la risorsa più preziosa che abbiamo e quindi se incontri la persona sbagliata non va bene.
1: Mi hai fatto perdere tempo,
0: mi
1: paghi?
0: Mi paghi?
1: Quantifichiamo quanto tempo mi ha fatto perdere.
0: Non mi dispiace. Non mi dispiace.
1: Lo so, dipende da che parte stai.
0: Ecco, appunto.
1: Della barricata.
0: Bisogna anche capire chi è che decide la somma. Cioè chi viene lasciato decide la somma o chi se ne va?
1: Beh,
0: forse chi viene lasciato dovrebbe decidere la somma, no?
1: Beh, forse lo deciderà appunto un giudice, perché non è, uno può decidere
0: fai
1: così.
0: Come vuoi.

0: Riparla, no? È finito.
1: No, no, è finito.
0: Iso novità, per
1: è
0: questa è la prima volta che l'ascoltavo.
1: Finito l'ultimo petalo della margherita, mamma non male. Ma tu bari ogni tanto con le margherite?
0: No, ma come bari? No,
1: quando mancano pochi petali che vedi che forse usciranno,
0: no,
1: mamma.
0: No, no, quello no. Sai dove baro? Con la lattina, no? Che fai A, B, C, il nome, che ti deve uscire la lettera iniziale. Non l'hai mai fatto?
1: No.
0: Proprio altra generazione, tu l'hai fatto, vedi tutte le volte lo fa, capito? Cioè tu devi muovere la linguetta della lattina,
1: sì,
0: non so, di qualsiasi bibita,
1: sì,
0: ok, fare A, B, C, D, quella che ti esce perché si rompe in quel momento è la persona che tiene a te, che ti ama, no? Così si dice, o la persona che ti pensa, giusto? La persona che ti pensa, fallo la prossima volta.
1: No, ma io non le stacco mai, capito? Ecco perché
0: ecco, inizia a farlo. Questo è un giochetto tipo mamma non mama,
1: sì,
0: no? Questo delle margheritine, che povere margheritine. Io mi ricordo quando ero piccola mi divertivo a fare, non so, le collane, bracciali con la margherita, no? Era più carino, no? E magari durava un pochino di più piuttosto che distruggerle. Ma comunque, quei giochi che alla fine restano, no? Parte della nostra infanzia.
1: Ma avevano ragione le margherite?
0: No, non ci hanno mai preso, guarda. Va bene, non ho trovato quelle giuste, perché a volte ci sono quelle grandi, magari sono quelle più giuste. Allora, intanto in questo momento noto siete in viaggio e quindi andiamo a capire che succede in autostrada.
1: Sì, andiamo sul tratto della 1 Fiorentino, perché abbiamo intanto delle code a tratti tra Fine Comprenare e Firenze Nord, la variante di Valico in direzione di Bologna, tra il chilometro 279 e 267. Poi sempre in direzione nord ci sono materiali dispersi a partire da Firenze Impruneta fino a Firenze Scandicci, abbiamo rallentamenti, stessa cosa tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. Nel frattempo la coda della diramazione di Roma Nord è aumentata a 3 km tra Castelnuovo di Porto e Settebagni in direzione del raccordo. C'è sempre la coda della 14 tra Ortone e Lanciano in direzione Bari per lavori. Attenzione a del fumo, c'è un incendio sulla 14 tra Andria e Canosa, quindi fumo tra Canosa ed Andria, ovviamente in entrambe le direzioni, massima attenzione alle distanze di sicurezza.
0: Prima si parlava che in Cina, a quanto pare, tra i giovani c'è questa tendenza: se lasci l'altro devi risarcire a livello economico, quindi con dei soldi, proprio per cercare di, se stai giù di morale, quindi le emozioni sono in down, quantomeno a livello economico ti puoi dare, no, il giusto respiro in qualche modo. Ma vi ricordate quando ai tempi si scriveva su un bigliettino: ti vuoi mettere con me? Di solito era sì, no, ma c'è chi aggiungeva forse. Quel forse non l'ho mai capito.
1: Ossia, vabbè, si sarebbe capito dopo un po'.
0: Eh sì, dopo
1: prima
0: un po'.
1: Prima o poi sarebbe successo, forse no, chissà.
0: Sicuramente. Comunque è vero che il tempo è prezioso, bisogna gestirlo insieme alle persone giuste.

0: Noemi, con tu cosa fai stasera? Adesso pronti per sapere cosa si fa oggi in autostrada, soprattutto come sono le code, dove sono situate in questo momento. Linea Centro Multimediale, buongiorno.
1: Sì, ben trovati a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Sara Poli. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità e partiamo con la diramazione di Roma Nord, dove tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni verso il Grande Raccordo Anulare ci sono 3 chilometri di coda per un incidente avvenuto fra 4 auto. Il traffico transita su una corsia. In alternativa si consiglia di uscire a Castelnuovo di Porto, seguire le indicazioni per Monte Rotondo, percorrere la strada statale 4 via Salaria e rientrare a Sette Bagni. Sulla A13 Bologna-Padova, tra Occhiobello e Villa Marzana verso Padova, ci sono 2 chilometri di coda per un mezzo fermo rimosso. Il traffico è tornato a defluire su tutte le corsie, mentre sulla A14 Bologna-Taranto c'è 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare verso Pescara per un'auto in avaria. Ci spostiamo infine sulla A10 Genova-Savona, dove troviamo 7 chilometri di coda per lavori tra Varazze e Savona verso Ventimiglia, con tempi di percorrenza di 45 minuti e 2 chilometri di coda sempre per lavori tra Savona e Albisola verso Genova. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. A più tardi.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

0: ci sta sempre bene, anche sempre, qui su Iso sempre. Radio. Sempre. Buon mercoledì primo di luglio.
1: Anche ombra, un bel pino.
0: In che senso?
1: Con questo caldo.
0: Ma certo. Allora oggi primo di luglio, quindi siamo finalmente arrivati a luglio.
1: Sì.
0: Io non so voi se lo fate, ma ai inizi del mese io penso al mese seguente. Mi è andato bene, mi ha detto bene o mi ha detto male. Lo faccio solo io questo ragionamento.
1: A me un po' mi dispiace perché il mese di giugno è il mio mese preferito.
0: Sì, quindi sì. Ti è piaciuto?
1: Sì.
0: Perché inizierà ad andare al mare.
1: Ma sì, è anche il mese del mio compleanno. Insomma, il mese mi piace.
0: Ti piace? Ognuno ha il proprio
1: inizia
0: mese.
1: Inizia l'estate, insomma, quindi.
0: Però è vero che molto spesso pensiamo che il mese migliore sia quello dove c'è il nostro compleanno. Anch'io in questo, sì. Diciamo,
1: giusto,
0: anch'io
1: la
0: vedo un po' così. Ora, chissà. Comunque, prima di andare a dare qualche aggiornamento sul traffico, no, mi sono informata, sono andata a curiosare di questo ghiacciaio Prisena. Si trova tra il Trentino e Lombardia, magari tanti di voi lo conoscono, ci sono stati d'inverno, andate lì a sciare perché ci sono delle piste, dicono, anche molto belle. Cosa succede durante l'estate per preservarlo, no? È proprio un ghiacciaio. Sembrerebbe che alla fine degli anni 60 il ghiacciaio era una meta, no? Imperdibile, quindi c'era ancora tantissima neve. Ad oggi lo sappiamo,
1: riscaldamento,
0: ok. Quindi per preservarlo dal 2008 hanno avviato un progetto di preservazione che prevede proprio l'impiego di enormi coperte di tessuto geotessile sotto le quali il ghiacciaio riposa tutta l'estate. Infatti nel periodo che va da giugno a settembre questi tessuti speciali evitano che il calore sciolga tutta la neve caduta nei mesi invernali.
1: Ti rendi conto come ci siamo ridotti?
0: Caspita, e stavo vedendo proprio questo drone, si vede il drone dall'alto e quindi hanno creato queste immagini dove poi su questo telo, questa copertura che hanno messo c'è anche una faccetta triste che sta ad indicare guarda dove siamo arrivati
1: mi
0: e come
1: sciogliendo.
0: Mi sto sciogliendo purtroppo.
1: Come
0: ecco. Ebbene sì. Va bene, detto ciò e tanto per chi avevo voglia di fresco, di ghiaccio.
1: Vediamo se riusciamo a sciogliere qualche coda, forse quella,
0: sì, proviamo.
1: Sarebbe
0: ci
1: meglio.
0: Provaci, fai magia.
1: Proviamo. Allora, intanto sciogliamo quella della 12 tra Rapallo e Recco, infatti non c'è più l'incidente, la coda anche non c'è più, ci sono invece ancora questi 7 km di coda tra Varazze e inizio Comperare Savona sulla 10 in direzione Ventimiglia. Abbiamo poi dei nuovi rallentamenti sulla 14 per chi va verso Ancona tra Castel San Pietro ed Imola per via di materiali dispersi, ma ancora prima abbiamo tra l'innesto della 14 a 1 ed Imola verso Ancona anche delle code a tratti per traffico intenso. Sulla 1 si risolvono un po' di problemi.

0: Intorno a Firenze, ma c'è comunque un rallentamento ancora tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna per traffico intenso e per un veicolo in avaria tra Aglio e Roncobilaccio. Altri rallentamenti invece proprio nel tratto fiorentino, quindi tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, e anche tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci la situazione è tornata regolare. Sulla diramazione Roma Nord per ora la coda è di 3 km, quindi consigliamo sempre di seguire le indicazioni per Monterotondo, percorrere la Salaria e rientrare in autostrada a Sette Bagni.
1: Sciolte queste trecce?
0: Hai visto? Qualcosa abbiamo sciolto.
1: Sciolgo le trecce ai cavalli, Umberto Balsamo su Isoradio, non è vero?
0: Non ce l'abbiamo.
1: Però ci stava bene, scusa, mettiamolo, sì. Passiamolo, caspita. C'è Malika Yan, questa è

0: Più che una possibilità, è una certezza che tra poco avremo i titoli del GR1.
1: Ah sì, ma anche una certezza. Sciolgo le trecce ai cavalli.
0: Ah, proprio sei andata in fisso.
1: E le tue gambe eleganti. Ma scusa, qua parliamo di che anno, Angelo?
0: Credo che fosse il 77-78.
1: Non era ancora prima, sei sicuro?
0: No,
1: era quello. Guarda, io non mi ricordo neanche che ho fatto stamattina, quindi con le date io le vado a vedere oppure siamo messi bene. Allora 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere per interagire con noi fino alle ore 15.
2: Allora, per stasera pensavamo cinema, però magari prima andiamo da Giulia, e poi
3: come
2: noi,
3: no?
2: Poi da lì, e poi pensavamo cena da Old Wild West.
4: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
5: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
6: Ore 13.
7: GR1.
1: È scisma nella Chiesa cattolica, consacrati quattro vescovi lefevriani in Svizzera, il superiore generale pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la comunità. Prelevata dalla polizia egiziana Nessi Guerra, il rilascio dopo l'intervento della Farnesina, il ministro Tajani al lavoro per riportare madre e figlia in Italia. Medio Oriente, dopo le smentite arriva la conferma, in corso a Doha i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Legge elettorale, confronto nel centrodestra sul nodo preferenze, le opposizioni usano la riforma come scorciatoia per realizzare il premierato di fatto. Al via la corsa ai saldi estivi, da sabato caccia agli affari per i clienti fedeli, già applicati gli sconti nei negozi. Estate rovente, record di temperatura dei mari, ma l'afa e il caldo hanno le ore contate, in arrivo temporali in gran parte del paese. La morte di Victor Willis, cofondatore dei Village People, era il poliziotto tra gli autori di brani come YMCA, In the Navy e Macho Man. Tennis, Sinner in campo a Wimbledon per il secondo turno, alle 14.30 il match con il portoghese Borges. Mondiale di calcio, doppia sfida Europa-Africa, Inghilterra e Belgio nei sedicesimi sfidano Congo e Senegal.
8: Rai Go Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
9: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
10: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

0: Abbiamo schiacciato
1: sì,
0: il rosso.
1: No,
0: io stavo parlando con l'interfono e lui ha aperto il rosso, capito? Quindi,
1: fantastico. Allora facciamo partire anche la base. Facciamo. Questo è il caldo, eh. Ci è cambiato pure il regista di punto in bianco, non me ne ero neanche accorta.
0: Adesso diciamo cosa io stavo dicendo al tecnico.
1: Cosa stavi dicendo?
0: Una radio verità.
1: Sì, diciamo. Accendi tu il microfono.
0: Vai tu con i dischi. Stavo dicendo.
1: Ah, molto bene. Vabbè, tutto a posto, questo è il caldo, eh. Si fa sentire. Allora, prima si parlava del discorso, vabbè, abbiamo passato Pino Daniele, fatto la battuta, il pino serve sempre perché crea l'ombra, ok.
0: Belle pinete, sai quanto
1: Ma che scherzi, tanto che gli alberi, lo sappiamo, aiutano a rendere le nostre città più vivibili durante l'estate, sempre più calde perché fanno ombra, rilasciano umidità, contribuiscono ad abbassare la temperatura nelle cosiddette isole di calore. L'Istat cosa ha fatto? Ha fatto un report sulle città italiane con più alberi, quindi dov'è che troviamo fondamentalmente più fresco, no? Se uno la vuole andare a vedere anche da questo punto di vista, proprio perché ci sono più alberi. La prima, secondo voi, qual è?
0: Qual è?
1: Quella che mi ha detto fuori onda,
0: no,
1: è sbagliato, non è. Sta più al nord. Quale può essere?
0: Non ho idea.
1: Non ho idea.
0: Ci sono mille città al nord.
1: Allora, al primo posto con più alberi si attesta Modena, subito dietro Trieste e Cremona. E poi ancora, pensate, le uniche due città dove gli alberi superano il numero degli abitanti. Cioè ci sono più alberi che... Tu pensa che in Australia, e non scherzo, ci sono più canguri che abitanti. La sapevi questa storia? Tanto che a volte purtroppo fanno anche una brutta fine nelle loro modalità. E poi invece io sono incuriosita da capire, ma a Roma ci sono gli alberi? No, perché non vedo Roma.
0: Abbastanza di alberi.
1: Guarda, fino alla quarta posizione dove troviamo Firenze, Roma non la leggo. Qua sono, è la classifica delle città.
0: Però tu dici in proporzione al numero di abitanti.
1: Allora sì, è la classifica delle città con più alberi ogni 100 abitanti.
0: Allora si spiega perché.
1: Dici che è per quello, sarà per quello, è vero. E vabbè, niente, quindi o cambiamo città per stare un po' più freschi o ne piantiamo una in più a casa nostra. Ce l'hai lo spazio?
0: Io sì, ho diversi alberi, cioè alberi insomma sì,
1: la
0: anche
1: giungla.
0: Alberi.
1: Se andate a casa di Angelo trovate la giungla.
0: Esatto.
1: Go! J-Ax!

0: Sabrina?
1: Madonna?
0: Quanto ci piace questa sciocchezza che
1: ormai
0: facciamo.
1: È così.
0: Ormai è entrata dentro di noi Sabrina Madonna. Allora sentiamo un nostro ascoltatore.
2: Ci saranno anche più alberi a Modena. Ma c'è un'umidità a Modena che non puoi immaginare. Io ci vivo a Modena.
0: E vabbè,
2: c'è
0: ma
2: un'umidità che ti ammazza.
0: Sì, ho capito, ma vai sotto l'albero. Ce n'hai tanti.
1: Anche a Roma c'è un'umidità comunque.
0: Anche a Roma, fin troppo.
1: Anche a
0: cioè,
1: Firenze,
0: veramente
1: anche
0: ieri.
1: Da tutte le parti.
0: Ieri sera, cioè stanotte, a mezzanotte ancora facevano 30 gradi a Roma ieri. Ieri era veramente da boccheggiare, come si suol dire. Ecco, allora a proposito di Madonna che abbiamo appena ascoltato,
1: sì?
0: Stavamo vedendo prima un'intervista fatta dalla BBC, giusto?
1: No, questa era quella cosa? Che vedevamo prima, era praticamente un video di un'intervista di Vogue Italia, Madonna.
0: Ok, dove appunto lei ti porta dentro casa e ti fa vedere tutte una delle tante case, ovviamente, non è che come noi ce n'ha una, ecco. E dove ti fa vedere tutti gli oggetti, quelli più preziosi che ha, e dice che la sua musa ispiratrice.
1: Preziosi per lei,
0: ovviamente.
1: Anche
0: cioè,
1: preziosi per tutti, ma per lei soprattutto.
0: Beh, insomma, hanno anche un valore, visto che ha il quadro di Frida Kahlo nel salone, no?
1: Originale,
0: non quello che ti fai la copia e quello, no, il poster per intenderci.
1: Ne ha due, per la verità.
0: Ne ha due. E dice che lei è stata fonte di ispirazione,
1: sì,
0: quindi anche per la sua musica.
1: Dall'inizio della sua carriera, da quando è arrivata il primo giorno a New York, ha trovato questo bigliettino con la foto di Frida Kahlo e si è innamorata di lei.
0: L'ha anche conosciuta a New York, e quindi da là è nata questa passione per questa donna messicana, che noi tutti conosciamo, con queste sopracciglia che si uniscono.
1: Sì. Poi ha spiegato anche che lei praticamente dipingeva i suoi quadri sempre con le scimmiette.
0: Sì.
1: Perché aveva delle scimmiette che teneva in casa.
0: E come Michael? Anche
1: che
0: Michael
1: erano praticamente un campanello d'allarme per le corna che il marito le metteva.
0: Ma dai.
1: Sì, perché le scimmiette impazzivano quando il marito tornava,
0: no!
1: Che aveva incontrato qualcuna che non doveva incontrare. Le scimmiette impazzivano e lei capiva che il marito l'aveva cornificata.
0: Che storia, davvero, altro che i cinesi che si sono inventati questa tassa, se vieni tradito, se vieni lasciato.
1: Altro che vai a controllare WhatsApp.
0: Capito?
1: Ti metti una scimmietta dentro casa e vai.
0: Fantastico, certo che fanno un sacco di caos le scimmie, cioè voglio dire,
1: vabbè,
0: si muovono, fanno,
1: caso,
0: prendono, aprono.
1: In questo caso sono utili.
0: Ah, beh, quello è poco ma sicuro. Allora andiamo su strada, capiamo che succede.
1: Sì, andiamo a Castelnuovo di Porto, di nuovo sulla diramazione di Roma Nord, perché c'è la coda di 4 chilometri adesso in direzione del raccordo anulare tra Castelnuovo e Settebagni. L'itinerario alternativo è sempre lo stesso, quindi proseguire per Monte Rotondo, percorrere la Salaria e rientrare in autostrada a Settebagni per evitare questa coda di 4 km per via di un incidente.
0: Scusa, ma io ormai ho in testa sciolgo le trecce ai cavalli, non so perché mi ha preso così.
1: Capita quando senti una canzone la mattina che ti entra in testa, te la
0: ma
1: ti arriva tutto
0: il giorno. Ma non l'ho neanche sentita.
1: Ma basta nominarla quella.
0: Mi hai detto sciogliamo le code in autostrada, io niente, sono partita col sciogliere. Ma invece no, perché adesso abbiamo uno straordinario.
1: Andiamo proprio a fondo.
0: Caspita, Francesco De Gregori con Titanic su Isoradio. Prima classe.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: Sinclair, Kaiz, I Can Wait, qui su Isoradio, sono le 13:24 minuti, buona giornata, buon viaggio, buon relax, buon lavoro per chi sta lavorando in nostra compagnia. Allora, non so voi, ma se avete messo qualche soldino da parte, a breve iniziano i saldi.
1: Ah sì?
0: Sì, a breve, no?
1: A
0: giusto?
1: Giugno?
0: Tra...
1: No, a giugno, ormai è andato.
0: Siamo a luglio. Se non erro, tra qualche giorno, il 5, quando è? Forse dall'altra parte si sono informati più di noi. Se non erro, quasi tutte le regioni italiane dal 5 di luglio, adesso vi diamo conferma a breve andando a ricercare. Io ho un problema.
1: Hai già scelto cosa comprare?
0: No.
1: Perché di solito bisogna andare prima a vedere le cose.
0: Ah, io se vado a comprare
1: a controllare
0: già
1: i prezzi e poi vedere quando.
0: No, vabbè, non mi dire che fai così. Vai una settimana prima e vedi quanto stava.
1: No, io non vado né prima né dopo, però diciamo, se uno volesse non prendere fregature, dovrebbe fare così.
0: Il 4 luglio mi dicono, ecco, insomma, ho posticipato di un giorno, sì. Io ho un problema però.
1: Sì.
0: Sai qual è il mio problema? Dovunque vado al metal detector suono. Quindi mi fermano sempre quelli della sicurezza, come se io avessi rubato qualcosa. Mi hanno spiegato che il problema è il mio portafogli, col fatto che ho tutte tessere, bancomat, carte credito, quando passo, a quanto pare i chip a contatto possono creare questo effetto. Il problema qual è? O cambio portafogli, quindi insomma adesso visti i saldi forse è il momento giusto, oppure dicevano dovremmo mettere all'interno di questi portafogli a tessera, per intenderci, per le tessere, mettere il chip uno capovolto in giù, una tessera invece, una carta capovolta in su col chip, così forse uno non suona.
1: Sarà.
0: E non metti in allarme, così
1: sarà.
0: Dicono. Tu non hai mai suonato?
1: No, a me non mi suona.
0: Non ti suona?
1: No.
0: Mai successo in vita tua?
1: Beh, è successo, ma non per il portafoglio.
0: Cioè, hai rubato?
1: No, perché non c'era qualcosa che non era stato staggato dal negozio.
0: Ah, vabbè, colpa loro quella.
1: Certo.
0: Se è colpa loro, è colpa loro. Comunque, le cause principali della smagnetizzazione delle carte, perché il problema poi, no, è anche quello. Quando molto spesso abbiamo le carte che si strofinano a vicenda, oppure, non so, abbiamo il cellulare che sta a contatto con la carta, il rischio c'è. Ok,
1: sì.
0: Magari tra poco andiamo ad individuare.
1: Magari si sporca leggermente, si ombra e quindi magari non fa poi contatto.
0: Si ombra, tu cerchi ombra dappertutto, dal pino agli alberi. Senti, che succede in strada? Poi andiamo ad approfondire la notizia.
1: Allora, succede che non c'è più fumo, quindi tra Canosa e Dandria c'è ancora questa segnalazione di incendio, però il fumo evidentemente si è diradato, per cui la visibilità è tornata buona. Abbiamo sempre questi 4 km di coda tra Castelnuovo di Porta e Sette Bagni verso il raccordo, per il momento stabile la situazione. Aumenta il traffico a Napoli, perché sulla tangenziale adesso abbiamo code a Corso Malta verso Pozzuoli, Corso Malta Capodichino verso est code anche in entrata a Corso Malta.
0: C'è anche Dito nella piaga, ce l'ascoltiamo insieme,
1: sì?
0: Qui su Isoradio.

0: L'ultimo treno per Londra. L'hai perso?
1: No.
0: Si dice no, perso un treno.
1: Però andai a Londra in treno la prima volta.
0: Ma che sei matto? E quanto ci hai messo?
1: Tantissimo, però fu un viaggio bellissimo.
0: 27 ore per arrivare.
1: Un sacco di cambi, compreso il traghetto a Dover.
0: Wow.
1: No, bello, bello.
0: Vabbè, una bella esperienza bellissima, comunque, no? Questi viaggi lunghi. Si dice che chi perde il treno, poi quel treno non ritorni, no? Giusto,
1: non è
0: così,
1: come
0: no?
1: Il portone che se ne apre uno, se ne chiude uno e se ne
0: se
1: apre
0: uno più grande. Tutte cose, no, che ci hanno detto da quando siamo piccoli, che sentiamo queste frasi: sarà vero, non sarà vero. C'è chi dice: hai fatto bene a non prendere quel treno perché quello dopo sarà migliore, no?
1: Chissà.
0: Non si chissà. Allora, tra qualche giorno, dicevamo, inizieranno i saldi. Se avete messo qualche gruzzoletto da parte, riuscirete a comprarvi qualcosina. Se invece preferite andare in vacanza e spendere quei soldi in vacanza, tanto meglio. Allora, c'è un problema da risolvere, non è più
1: quale?
0: Il mio, è una del nostro ascoltatore,
2: Praticamente a casa mia avevo tre figli prima, no? Si sono sposati e sono andati a vivere per fatti loro.
0: Sì, cioè.
2: Di cui si sono liberate sei ante di armadio, vuote. Si sono liberate.
0: E che è successo?
2: Queste sei ante, pensavo, almeno mia moglie mi dà un'antina anche
0: e
2: a
0: certo.
2: Me, no? Niente da fare. Io c'ho solo un'ante di cui c'ho tutto là dentro. Camicie
0: povero.
2: Sopra, pantaloni sotto, con giacche.
0: Ma no.
2: La mia domanda è,
0: sì.
2: Dico io, no? Ma è possibile che ci sia più roba tua qua in questa casa che tutta roba mia?
0: Comunque questo è un problema che hanno tanti.
1: Capita,
0: tanti,
1: spesso.
0: In famiglia, le donne prendiamo tutto e i vostri armadi di voi uomini veramente è un'anta sola dove mettete... Ma avete meno cose! A noi ci piace cambiare, capito? Cambiare spesso il guardaroba, mettere più cose. Beh, magari voi un po' di meno. Dipende, dici.
1: Dipende.
0: Da che dipende?
1: Dipende, come diceva Rabbe De Palo, dipende.
0: Dipende. Senti, dipende anche se fa caldo o meno, se si sta bloccati nel traffico.
1: Dipende
0: come
1: anche da quello. Ci sono 6 km di coda, traffico congestionato sulla 10 tra Varazze e l'inizio della Compagnia Savona verso Ventimiglia. Abbiamo poi un incidente sulla 26 tra Casale Monferrato Nord e Casale Monferrato Sud in direzione di Genova Voltri. Altro incidente, questa volta sulla 7 tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano. Poi abbiamo 3 km di coda per un veicolo in avaria sulla 4 tra Cavenago e Trezzo in direzione Brescia, e poi sempre verso Brescia altre code a tratti tra Pero e Milano Est. Aumentano le code anche in A14, tempo di percorrenza 45 minuti tra Bologna Fiera ed Imola in direzione Ancona. Incidente verso Ancona con una coda di 1 km tra Castel San Pietro ed Imola, e abbiamo l'incidente a chilometro 44. Poi c'è anche il rallentamento segnalato tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta sulla 1 in direzione Roma, ancora verso Roma Valdarno Arezzo, rallentamento per un altro veicolo fermo in avaria, mentre per fortuna si riduce, anzi si dimezza la coda della diramazione Roma Nord da 4-2 km tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni. Questi sono gli ultimi aggiornamenti.
0: Allora, visto che noto in macchina ultimo è pronto a partire, ma anche prontissimo per questo super concerto, allora qua nella capitale, a parte che non usciremo di casa, ma a parte quello, per la prima volta la metropolitana di Roma sarà gratuita alla fine del concerto e sarà aperta tutta la notte, non è mai accaduto. Non solo, perché oggi vedevo anche un video dove fa vedere il palco grandissimo, anche questo infinito, no? Quello di ultimo, proprio per come passerella
1: a Tor Vergata,
0: e c'è uno spazio, questo non l'avevo mai sentito, uno spazio dedicato solo alle donne incinta. Così stanno lì, stanno tranquille, non vengono sballottate,
1: certo,
0: da destra a sinistra,
1: giusto.
0: E la trovo veramente una cosa molto bella, soprattutto per loro, così possono condividere l'esperienza del concerto senza ansie, no?
1: Forse ha pensato sua moglie che era incinta da poco e quindi si è preoccupato di questo.
0: Sicuramente, ma romantica è lei? La donna, la compagna di ultimo?
1: Può darsi.
3: I tuoi adesso, non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: quanto è bravo il Rochette di Sheeran, eh? Ci piace un sacco.
1: Anche a me... Madonna piace tanto, sai?
0: Ma te sempre Madonna,
1: sì,
0: monotematico.
1: Guarda, monotematico, sì.
0: Incredibile. No, però è bello quando uno ha una passione per un artista.
1: Lui ha fatto sentire in anteprima uno dei pezzi del nuovo Confessions.
0: Ma chi è The Sheeran?
1: No. Martin Garrix.
0: Che ha combinato?
1: Ha fatto sentire in anteprima durante una sua serata a New York l'anteprima del disco di Madonna.
0: Ma lo poteva fare?
1: Certo, gliel'ha dato lei.
0: Ah, beh. No, sai perché poi, no?
1: Capito?
0: Vabbè, allora, prima noi avevamo accennato, ma poi ci mettiamo a chiacchierare. Mazza quanto chiacchieriamo. No, si parlava, quali sono le cause principali della smagnetizzazione delle carte, no?
1: Quali
0: perché
1: sono?
0: Ormai noi le utilizziamo sempre, no? Io non vado più a prelevare, però capisco che non devo iniziare a prendere una piega diversa. Cioè, almeno, non so, 20 euro, 50 nel portafogli ce lo dovresti avere, no? Te sei come me.
1: Io sì, ormai non ho quasi più soldi nel portafoglio.
0: Non ho proprio soldi, punto. No, perché qual è il problema? Se poi questa carta si smagnetizza, noi non abbiamo contanti e magari, non so, hai messo la benzina, che fai? Cioè, ti chiedono, dammi le chiavi della macchina, come, no? Cauzione,
1: chissà.
0: Tipo, chissà. Vabbè, fatto sai, bisogna stare attenti ai campi magnetici, e questo lo sappiamo. Allora, quali sono gli oggetti con forti campi magnetici, come magneti da frigorifero, casse acustiche, dispositivi elettronici, i cellulari, i tablet, i computer, ma anche, pensate, le chiusure magnetiche delle borse possono interferire con la banda magnetica della carta, lo sapevi?
1: Mi viene il sospetto che ci siano delle calamite lì.
0: Forse, però come fa a fare clip, no?
1: Quindi
0: c'è la calamita. Occhio poi all'usura, perché l'uso frequente della carta, specialmente in lettori difettosi, può causare graffi, abrasioni sulla banda magnetica. Altra causa molto frequente è il contatto con oggetti metallici. Cosa si intende? Monete? Non so, le chiavi, altri oggetti metallici conservati magari in tasca possono proprio esercitare questa pressione sulla carta e danneggiare la banda magnetica. Bisognerebbe prendere un po' spunto, Angelo, in questo sei molto avanti, io ancora no, io non ho messo le mie carte nel wallet del cellulare,
1: dello smartphone,
0: tu invece lo fai, in effetti
1: sì.
0: Tanti oggi utilizzano il cellulare al posto di tirar fuori il portafogli con la carta. Io non ci sono arrivata a questa perché non voglio mettere la mia immagine sul cellulare, cioè, capito, la come si chiama? Hai capito?
1: Biometrica.
0: Cioè, la biometrica, non lo so, mi angoscia, che vi devo dire?
1: Quindi quando apri il cellulare non...
0: metto una,
1: un codice numerico.
0: Sono rimasta all'antica. Quanti come me?
1: E se ti dimentichi il codice?
0: Ma no, non me lo posso dimenticare. È uno di quei codici che non scordi perché c'è il motivo. Capito?
1: La tua data di nascita magari.
0: No, che te lo dica adesso? Dai che vi riportiamo al 1950. Come profumi che gonna, che bello.

0: Isoradio.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Quanto è andato questo pezzo?
1: Tanto, tanto.
0: Mariah Carey, Get Your Number. Siete su Isoradio, buon mercoledì primo di luglio. Ed anche luglio è cominciato, giugno ce lo siamo tolti dalle... No? No, è andato tutto
1: ma
0: bene.
1: Mi dispiace che è finito
0: giugno. Ti dispiace, vabbè, torniamo indietro.
1: Perché poi passa luglio, arriva agosto, finisce l'estate.
0: Vabbè, ho capito, però sì. Come da te sei quello che conta sì. I giorni per arrivare a Natale.
1: No.
0: Giusto? No.
1: Al contrario.
0: Al contrario.
1: Non vorrei arrivarci.
0: Ah, va bene, va bene. Allora andiamo subito in strada.
1: Andiamo subito in strada, a proposito di numeri, vediamo i numeri di coda, dei chilometri di coda sulla diramazione di Roma Nord, tutto regolare, risolto l'incidente finalmente, quindi non c'è più la coda tra Castelnuovo di Porta e Sette Bagni in direzione del raccordo. A proposito di Roma, ci sono invece code sul tratto urbano della 24 a partire da via Togliatti fino all'inizio della Compranare per chi esce da Roma, quindi verso est, e code anche tra Portonaccio e la tangenziale est. Per quanto riguarda invece la Toscana, ci sono rallentamenti per lavori per un veicolo in avaria tra Valdarno ed Arezzo in direzione di Roma sull'autostrada 1. Ovviamente ci sono poi code segnalate ancora a Bologna sul tratto Bologna Fiera Imola, abbiamo in direzione sud tempo di percorrenza di 45 minuti, traffico intenso, un chilometro per un veicolo in avaria tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. Poi ci sono code anche per lavori sulla 1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna. In Liguria coda di 4 chilometri tra Varazze e l'inizio Compranare Savona verso Ventimiglia, incidente sulla 26 tra Casale Monferrato Nord e Monferrato Sud verso Genova Voltri, e poi abbiamo 3 chilometri di coda sulla A4 tra Cavenago e Trezzo verso Brescia, traffico in coda per un veicolo in avaria, e code a tratti anche per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia.
0: Il consiglio è sempre lo stesso: rimanete a casa. No, scherzo. Allora, attenzione, parliamo di un obiettivo ambizioso. Si chiama Libreria Under 35, è una nuova iniziativa lanciata dal Ministero della Cultura, un fondo da 4 milioni di euro, che non sono pochi. Proprio per riaccendere la passione per la lettura, aprire nuovi presidi culturali sul territorio, contrastando ovviamente il calo di interesse verso i libri di cui tanto ultimamente si parla, no? Qual è l'ultimo libro che avete letto, se c'è, o se state leggendo qualche libro? Soprattutto i giovani, forse questa passione, questa tradizione, non è stata trasmessa dal genitore al figlio, può essere anche questo. Io ci sto provando con mio
1: figlio. Bisogna provarci, perché è importante, sì.
0: Assolutamente. Il bando, comunque, per chi fosse interessato, si rivolge a chi ha meno di 35 anni e il desiderio ovviamente di realizzare una libreria indipendente. C'è tempo, fino a settembre avete tempo per presentare la domanda, quindi è un modo per educare i giovani alla lettura.
1: Se nel frattempo non fate 35 anni.
0: Vabbè, certo, ma forse fino ai 35 sì, se non scatta il
1: 36.
0: 35. Noi, ahimè, siamo fuori, non possiamo aprire una libreria indipendente.
1: Però
0: con
1: ci possiamo
0: questo
1: andare.
0: Ci possiamo andare, altro che trovare anche cose molto interessanti. Tra poco parliamo proprio di queste librerie che nascono anche nei boschi, e ce ne sono veramente tante. E nel frattempo, i Toto su Isoradio.

0: Il vento.
1: Ah, il buon vento.
0: Ora se è buono
1: il
0: non
1: venticello.
0: Lo so. Come l'ho fatto io non so se era proprio il buon vento. Giovanotti ed Alfa qui su Isoradio, 14:10 minuti. C'è chi ci chiede non solo le code in autostrada ma anche se piove. Ma sembrerebbe, secondo i video che ci state inviando, un po' di pioggerella ce n'è. Ma
1: a nord, sì, molto a nord del paese sta piovendo.
0: Credo. Vi invidio un po', oggi vi invidio.
1: Ho guardato un'app, capito? Perché non è che faccio il meteorologo, anche perché di meteorologi ne abbiamo tantissimi.
0: Scusa,
1: qui
0: potresti...
1: Aeronautica, Rai Meteo, sì. Però adesso non ci sono.
0: Però comincia, si può sempre cominciare a tutte le età,
1: comincerò,
0: no? Nuovi
1: però,
0: mestieri.
1: Dovrò fare prima un corso, poi
0: va
1: vediamo.
0: Va bene, va bene. Avrai tempo per farlo. Allora, prima si parlava dei libri, no? Visto che sempre meno persone a quanto pare leggono i libri, soprattutto i giovani faticano a leggerli, ci stanno anche però, ci sta questo bando del Ministero della Cultura che appunto per i ragazzi under 35 danno la possibilità di aprire una libreria indipendente, dove noi andremo, Angelo ed io, ma anche di là, perché abbiamo superato questa età purtroppo, se no sarebbe stato carino, cioè io mi sarei messa in mezzo.
1: Beh, sarebbe
0: forse
1: bello, sì.
0: Ecco, allora ce ne sono tante di notizie riguardanti i libri, ma mi ha colpito questa libreria Foresta dei Libri a Berlino, nel quartiere di Prenzlauerberg.
1: Prenzlauerberg.
0: Mazza come sei bravo, dove hai studiato?
1: A Berlino. Sì, è vero.
0: Allora, in questo quartiere esiste una... Ma davvero?
1: Sì.
0: Ah, pensavo mi stessi prendendo in giro.
1: No.
0: Esiste una piccola foresta, allora la conosci questa Foresta dei Libri? Non si comprano i libri,
1: no,
0: si scambiano. Ok. Una biblioteca di strada ricavata nei tronchi degli alberi, cioè tu prendi questi libri proprio dal tronco, che ovviamente è incavato, no? E all'interno ci sono i libri. Un luogo quindi semplice, poetico, e va ad unire sostenibilità, lettura, e può essere l'inizio di una nuova avventura se siete da quelle
1: parti. Mi sembra
0: parti
1: che avessero fatto una cosa simile a Londra con le cabine telefoniche dismesse.
0: Ah, è vero, mi ricordo anche questo. Ad oggi qui in Italia, almeno nella capitale, ci sono tantissimi invece parchi per bambini. Sì, parchi per bambini dove danno proprio la possibilità di, c'è una libreria in mezzo a questo parco con i giochi, e dove tu puoi portare dei libri per i bambini, magari perché no, leggerli lì al momento. Quindi insomma uno prova, no, a diffondere un po' di cultura, la lettura, perché è importante. Speriamo che prima o poi ce la possiamo fare. Dua Lipa, che fa Dua Lipa?
1: Che
0: anche
1: fa?
0: Lei ha aperto una biblioteca dedicata ai libri censurati.
1: Brava Dua Lipa.
0: Capito? Quindi tutti quei libri che affrontano senza paura temi come il razzismo, l'oppressione, la liberazione femminile, quindi dice perché non parlarne? Quindi ha aperto questa libreria proprio per avvicinare più giovani che ovviamente la seguono tantissimo. Visto che l'abbiamo citata, ce l'ascoltiamo anche su Isoradio.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20.30. Radio 3.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: Rai Isoradio.

0: momento jukebox, sembra, eh? Questa canzone ci sta, no?
1: Una canzone
0: jukebox.
1: Per te.
0: Una canzone per te. Vasco Rossi in questo mercoledì primo di luglio insieme qui su Isoradio. A quanto pare in Italia ci sono tantissime biblioteche, librerie che si scoprono. Allora un nostro amico scrive: buongiorno, anche sulla passeggiata pedonale in riva al lago di Manerba del Garda c'è una libreria scavata in un tronco accessibile a tutti per cambio scambio libri. Guarda che è bellissimo. E poi un'altra nostra ascoltatrice scrive e ci ha inviato anche le foto, molto bello: questa è la biblioteca di Matilde a Casa Guildi, comune di Serravalle Pistoiese, dedicata a una ragazza che purtroppo non è più con noi, e quindi c'è questa libreria all'interno di, sembra quasi, no, la forma di una cabina telefonica con tutti questi libri, veramente molto molto bello. Quindi c'è la possibilità di leggere anche nelle nostre
1: non
0: città.
1: Non avete scuse. Lì ve li regalano proprio i libri, quindi non dovete neanche comprare.
0: È vero, è così, ah. Ma io stavo notando anche in aziende, ora non cito l'azienda in questione ma ci sta ascoltando, all'interno della mensa di questa azienda hai la possibilità di prendere un libro, ovviamente poi riportarlo, no? Quindi anche lì ti danno modo e possibilità, magari mentre mangi, perché no, stai da solo, piuttosto che non parlare con nessuno, ti concentri oltre a mangiare anche a leggere due pagine. Capito?
1: Sì, sì.
0: Ok,
1: bello,
0: ce
1: bello.
0: L'abbiamo quel Rai? No, mettiamola. Ora io ed Angelo inizieremo
1: appena
0: a creare
1: vado a mezzo
0: la libreria.
1: Lo suggerisco.
0: Suggeriscilo, magari esce una cosa bella un po' per tutti i lavoratori.
1: Ci chiedevano prima se pioveva o no.
0: Piove.
1: Adesso lo sappiamo, ci sono temporali tra Imola e Faenza.
0: Ecco, mi sei diventato meteorologo.
1: Sì.
0: Tutto insieme,
1: ce
0: già
1: lo dice
0: studiato.
1: Autostrade, perché è sul nostro sistema, e quindi abbiamo questi temporali, quindi attenzione alla velocità, attenzione alle distanze di sicurezza. Ci sono anche delle code, tra l'altro, in quella zona, e sono code a tratti, quindi a maggior ragione le distanze di sicurezza sono importanti. Bologna-San Lazzaro, Imola verso Ancona. Poi ci sono anche delle novità, per esempio sulla variante di Valico abbiamo un veicolo in avaria con 2 chilometri di coda verso Firenze, tra variante di Valico e Firenzuola, il mezzo è fermo in corsia di sorpasso. E poi abbiamo anche una segnalazione di pioggia sulla Torino-Aosta Montebianco e sulla Milano-Varese, quindi anche sulla 26, quindi al nord Italia sta piovendo.
0: Ogni quanto si cambiano i tergicristalli?
1: Quando non si vede più.
0: Quando non puliscono più.
1: Quando
0: ma
1: cominciano
0: ci sarà
1: a dare.
0: Tot mesi che ti consigliano. I miei non puliscono più, quindi sicuramente devo modificarli, cambiarli.
1: Me dipende dall'usura, dall'uso che ne fai.
0: In base a quanto piove, visto che ultimamente piove sempre poco, insomma, magari durano un po' di più. Va bene, c'è Shaka Khan insieme a Snoop Dogg qui su Isoradio. Ciao.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Achille Lauro ci ha fatto innamorare le nonnine, le bambine, le adolescenti, tutte le ha fatte, tutte. Ma ha preso pure a me? E
1: pensa che erano rimasti un po' strani, ho visto quando l'avevano visto la prima volta a Sanremo con le tutine.
0: Sì, guarda
1: le critiche,
0: questo, guarda
1: le cose,
0: questo, invece guarda
1: veste,
0: questo.
1: Ma come si concia? Invece.
0: Dove è arrivato? Allora io faccio un respiro di sollievo, perché Daniele ci scrive: l'ultima macchina che ho avuto prima di quella che ho adesso l'ho tenuta 8 anni, non ho mai cambiato i tergicristallo, stai messo peggio di me, io sono arrivata a 5 anni, però adesso iniziano, insomma, sai quando, no? Non ti lasciano la linea o fanno quel rumore leggero che dà fastidio alle orecchie.
1: Però 8 anni sono tanti,
0: si
1: rischia che poi cambi direttamente anche la macchina insieme ai tergicristalli.
0: Vabbè, magari la macchina mi auguro che fosse in manutenzione, insomma, che ci la curasse un po', magari i tergicristalli li lasciamo un po' in disparte, ecco. Vabbè, comunque detto ciò, Angelo, succede qualcosa in autostrada?
1: Succede sempre qualcosa
0: sempre,
1: in autostrada,
0: sì,
1: intanto questi temporali che abbiamo detto tra Imola e Faenza, tra l'altro aumentano le code anche sulla variante di Valico, tra il bivio della variante di Valico e Firenzuola in direzione Firenze, 3 km per questo mezzo fermo. Poi abbiamo Calenzano Barberino di Mugello verso Bologna, rallentamenti sulla 1 in carreggiata sud verso Roma tra Valdarno ed Arezzo, veicolo fermo con 1 km di coda. Poi abbiamo anche temporali in un'altra zona che è la 4, il tratto in questione è Seriate Ponte Oglio, quindi in Lombardia sta piovendo e ci sono 3 km di coda per un veicolo in avaria sulla 4 tra Cavenago e Trezzo, e a chi è diretto verso Brescia o Venezia si consiglia di uscire sulla A58, la tangenziale esterna di Milano, e proseguire poi sulla A35 per rientrare in A4.
0: Allora, mi hanno stimolato questo duo di DJ itineranti indipendenti. Loro vanno in giro per la città di Parigi con delle bici, con delle casse montate, due biciclette da 350 kg l'una, che trasportano 12 kg di audio e batterie riciclate. Cosa fanno? In pratica scelgono un posto nel centro di Parigi, parcheggiano le bici, mettono la musica e aspettano che le persone arrivino. A quanto pare dicono: non abbiamo l'autorizzazione, ma ci hanno concesso di farlo. Ma dovete vedere la gente che c'è, cioè come fosse un concerto, ma organizzato lì per lì,
1: quasi dei rave improvvisati,
0: ma
1: in
0: è
1: città.
0: Fantastico. Perché non lo facciamo, Angelo? Ce l'hai la bici?
1: Fallo.
0: Ce l'hai la bici?
1: No.
0: E che caspita,
1: tu ce l'hai?
0: No.
1: E allora che vogliamo
0: niente.
1: Fare andiamo a piedi
0: col
1: carrelletto.
0: Mettiamo la musica.

0: Poco ma sicuro, soprattutto se sei in macchina, eh? Quando ti gira, che fai?
1: Assolutamente, no. Fermarsi subito, ecco. Per carità.
0: Anche quando sei a piedi, se ti gira, fermati, con questo caldo può
1: appoggiati
0: capitare,
1: da
0: no?
1: Qualche parte, eh.
0: La pressione si abbassa e quant'altro. Volevi dire qualcosa?
1: Volevo dire che c'è un nuovo incidente sulla 1 tra Parma e Terredicanossa Campegine al chilometro 117. Volevo anche dire che aumenta la coda sulla 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, ed è una coda per lavori.
0: Anche io vorrei dire una cosa.
1: Cosa?
0: Oggi è il compleanno del Walkman. Primo luglio 1979 la Sony lanciava sul mercato giapponese il primo modello. Tu ti ricordi com'era fatto e che colori?
1: Certo.
0: Vai.
1: Beh, il mio era nero, però era anche di metallizzato.
0: Ecco, bravo, perché proprio il primo
1: sì,
0: modello era blu e argento. Mm-hmm. Ecco, quindi questo oggetto che veramente ha rivoluzionato il modo di ascoltare, fruire della musica, no? Perché per la prima volta potevamo portarci la nostra musica preferita
1: con lo stereo nelle orecchie camminando.
0: Ebbene sì, quindi con le cuffie leggere, le cassette, ogni momento diventava un'occasione magari anche per isolarsi, per sognare un po', semplicemente camminare un po' con il ritmo delle nostre canzoni. E questa cosa un po' ci manca, diciamocelo. Io ce l'ho ancora a casa.
1: Beh, adesso ci sono altri sistemi, ci sono comunque gli smartphone con le cuffie, per cui io...
0: Sì, ma vuoi mettere il Walkman con lo smartphone,
1: lo so,
0: con
1: questa
0: le
1: è una
0: cuffie.
1: Cosa di nostalgia, però adesso la musica si sente anche meglio con la qualità migliore.
0: Sì, sono nostalgica, però ci può stare.
1: No, anch'io, perché io sono affezionato al mio Walkman.
0: Come vedi, sta ritornando il vinile, anche i giovani che non hanno vissuto quel periodo. Anche le cassettine?
1: Sì.
0: E quindi devi avere per forza in casa.
1: Adesso tu mi dirai, sei monotematico.
0: Madonna
1: nell'ultimo disco pubblica
0: Madonna.
1: Anche le cassette.
0: Cosa, scusa,
1: Madonna pubblica anche le cassette,
0: no,
1: del suo
0: veramente?
1: Ultimo disco, te lo giuro.
0: E allora ci piace così, bene, quindi non più solo
1: vinili.
0: Stanno
1: tornando di moda.
0: Quindi non più solo vinili, anche quelli torneranno, anche gli
1: cassette.
0: MP3 allora.
1: E anche
0: quelli piccolino, io mi ricordo uno piccolino che avevo, mettevo in tasca, no? E
1: sì,
0: te lo portavi dappertutto. Anche quello era comodo durante i viaggi, perché no, anche quando ti spostavi, non so, in treno, sull'autobus. C'è Olivia Dean qui su Isoradio.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: amen, in effetti è così, quando diciamo amen, pazienza, no, del tipo, sì, lo diciamo, ci capita,
1: ci
0: no,
1: capita,
0: di dirlo.
1: Ci capita.
0: Francesco Gabbani appena ritrovato qui su Iso Radio, già alle 14:50 queste tre orette di radio, Angelo, sono volate, visto che oggi festeggiamo il Walkman, perché sono passati quanti anni, quindi 46.
1: Sì, 46.
0: Giusto? Io con
1: da
0: la matematica sono un disastro.
1: 79, sì.
0: 46, ok. Rimaniamo nel passato perché mi viene da pensare, no? I viaggi prima dello smartphone erano proprio diversi.
1: Ah, tantissimo.
0: Tu giravi con la mappa.

0: non trovi un luogo di interesse quando sei in viaggio, quando stai girando una città, non è che chiedi più al tipo che ti è di fronte, no, la persona del luogo, no, vai alla ricerca sul cellulare, perché sicuramente, no, ormai il cellulare, se tu scrivi dimmi il ristorante più vicino, in base alla posizione ti trova quel ristorante.
1: Però ti posso dire che era meglio prima,
0: ma
1: facevi,
0: certo,
1: anche delle
0: che era
1: amicizie
0: meglio prima. Ma come no, assolutamente,
1: magari parlando con una persona dici ti accompagno io un attimo, magari facevi,
0: è vero,
1: qualcosa.
0: Allora, io questa cosa continuo a farla, anche perché a me piace poi quando stai in un luogo prendere e ascoltare anche, no, quella lingua diversa, l'idioma diverso, quindi è un modo per approcciare, ma non per rimorchiare, cioè per approcciare, sì, per sì, una lingua nuova, e quindi mettere in pratica anche qualche qualità che forse abbiamo e magari neanche conosciamo. E che altro si faceva in viaggio ai tempi?
1: Beh, che si faceva? Sì, intanto bisognava prenotare tutto al telefono.
0: In che senso?
1: Gli alberghi, che cose, no?
0: Non c'era il telefono.
1: No, il telefono c'era.
0: Sì, ma non tecnologico non come oggi.
1: No, però c'era appunto un telefono, tu dovevi fare il numero, magari con la rotella, chiamavi l'albergo,
0: certo,
1: e prenotavi.
0: Certo, oppure non so, il rullino, ecco, questa è una cosa, noi oggi facciamo mille selfie, cose, e scegliamo la foto che ci piace di più, se non ci piace continuiamo. Un tempo non lo sapevi finché non andavi a sviluppare il rullino, no?
1: Esatto.
0: Ecco, anche
1: e
0: quello
1: poi
0: manca.
1: Poi rimanevi malissimo, lì era un po' brutto, perché poi rimanevi male, perché quella foto che tu volevi tanto, magari
0: non
1: è, di un bellissimo tramonto,
0: magari
1: che so, Canyon, che non ci andrà mai più, e non è venuta.
0: Comunque ci sono persone che sono in grado di fotografare, di fare le foto, altre no. Cioè, se tu stai sotto la Torre Eiffel e non mi prendi la punta, ma che foto è? No, cioè ci sono quelle persone che proprio, no, pensano di prendere
1: il
0: viso.
1: Oppure per prendere la punta non prendi i piedi di chi viene fotografato.
0: Che brutto, dai.

0: Atlantic Tour live in Japan. Quindi adesso se va anche in Giappone, Bruno Mars,
1: Anche a Milano.
0: Pure a Milano, ma quando era la data? Che io avevo detto, ma no, sono in diretta, non ci posso
1: credo
0: andare.
1: Credo a luglio, ma non vorrei sbagliarmi.
0: Sì, adesso era a luglio in effetti. Adesso andiamo a curiosare, magari qualcuno di voi all'ascolto andrà a vedere Bruno Mars, che sicuramente è un bellissimo spettacolo. È un grande artista, Bruno,
1: L'11 luglio.
0: L'11 luglio ci vai. Ah, Gennarino vai, non mi
1: capito?
0: Porta.
1: Non ti porta perché ci porta la sua fidanzata, amica te.
0: Ah, cioè, giustamente, chi sono io per andare con te, giusto? Va bene, niente, o prenderò un giorno di

0: di vacanza, anch'io me ne vado con Gennarino a Milano e ti lascio da solo in diretta.
1: Ma lui non ti porta, non hai capito? Ti porta la fidanzata
0: proprio.
1: Che
0: ma
1: deve anche non... sposare, quindi non ti porta.
0: Ma scusa, non ci posso andare anch'io, sono il terzo incomodo, la candela faccio.
1: Io mamma del tu, no?
0: Vabbè. Comunque, banda alle ciance, perché noi siamo quasi giunti al termine, quindi ci ritroviamo domani sempre da mezzogiorno alle 15. Grazie Angelo.
1: Grazie a te Sara, alla prossima.
0: Alla prossima, alla prossima. Con chi chiudiamo? Con le ragazze?
1: Con le ragazze.
0: Quelle che vanno al concerto di Bruno Mars e con Gennarino. Ciao.
1: Ciao.

0: Allora per stasera pensavamo cinema, sì, certo, però magari prima andiamo da Giulia, e poi portavamo
1: no?
0: i fuori,
1: sì,
0: da lì,
1: sì.
0: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
2: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
3: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
4: Ore 15.
5: GR1.
6: Nicole Ramadori in studio. La vicenda di Nessy Guerra, bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni per una condanna per adulterio. La donna è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per poi essere rilasciata.
7: Ci hanno prelevato questa notte alle 4:30 da casa, a me, la mia famiglia, la mia bambina, ci hanno portato in stazione di polizia.
8: È notte fonda quando la polizia egiziana bussa alla porta della località protetta in cui si nasconde Nessy Guerra. La portano in caserma insieme alla figlia di appena 3 anni e mezzo. Le informazioni che arrivano sono frammentarie. Tutto sarebbe nato da un ordine esecutivo della procura di Hurghada che la obbligherebbe a incontrare l'ex marito Tamer Hamouda perché lui vuole vedere la bambina.
7: Il nostro aguzzino, quello che ci ha minacciato di morte, che ha minacciato di sparare alle gambe al console, vuole vedere me, la bambina.
8: Hamouda, condannato in via definitiva dal tribunale di Genova per maltrattamenti, stalking, lesioni e truffa nei confronti di un'altra donna, ha accusato la 26enne sanremese di adulterio. In Egitto è un reato e Nessy è stata condannata in primo e secondo grado a 6 mesi. I timori suoi e della sua avvocata Agata Armanetti sono allora che la richiesta dell'uomo fosse in realtà un escamotage per portarla in carcere. Solo dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, poco prima delle 11, l'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio di Nessy e della figlia, che sono rientrate nella loro abitazione. Genova, Pietro Adami, GR1.
6: Sono stati consacrati a Econ, nel sud-ovest della Svizzera, 4 nuovi vescovi lefebriani. Non è stato quindi accolto l'appello del pontefice a fermarsi. L'atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa cattolica. Siamo accusati di non amare il Papa, ma siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, così il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nell'omeria della messa. In Belgio sono almeno 5 le vittime dell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa. Ci sono anche diversi feriti, a riferirlo è la polizia belga, che specifica come in quell'edificio siano residenti 200 persone. Ancora dall'ottavo piano del palazzo si leva una densa colonna di fumo. Un drammatico video mostra un uomo che si cala dal balcone nel tentativo di sfuggire al rogo. Dopo le giornate torride arriva il maltempo, c'è allerta meteo a Milano, sono stati chiusi i parchi della città per il rischio di temporali anche molto violenti e raffiche di vento. Le istituzioni raccomandano ai cittadini di limitare gli spostamenti in caso di rovesci temporaleschi. In queste ore i fenomeni si stanno sviluppando sui rilievi alpini e prealpini per poi estendersi, come spiega il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
9: Una perturbazione entra sulle regioni settentrionali portando dei temporali abbastanza diffusi, specialmente nel corso delle ore pomeridiane e serali. Poi si sposterà al centro domani e al sud nella giornata di dopodomani. Questo comporterà una progressiva diminuzione delle temperature su tutto il paese, con fine dell'onda di calore già nella giornata di domani.
6: Un detenuto di 26 anni è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere di Prato. L'uomo, Dennis Antonio Rodriguez, matute di nazionalità honduregna, era stato arrestato un mese fa insieme ad un 16enne italiano per il tentato omicidio di un cameriere. Rodriguez, che aveva denunciato di aver subito violenze da parte di alcuni poliziotti durante l'arresto, sarebbe dovuto essere ascoltato oggi dal pubblico ministero. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di Alfredo Cospito contro la decisione del Ministero della Giustizia di rinnovare per altri 2 anni il 41 bis per l'anarchico. Cospito è attualmente detenuto a Sassari ed è in regime appunto di carcere duro. È stato condannato in via definitiva per l'attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano e per la gambizzazione dell'ingegnere Roberto Adinolfi. Trasporti, alta concentrazione di cantieri ferroviari quest'estate, sono circa 1300 su tutta la rete, comporteranno alcune chiusure dell'alta velocità con disagi che dovrebbero essere solo temporanei. Target PNRR rispettati, assicura il Ministero, mentre si apre la corsa al prossimo amministratore delegato di Ferrovie dello Stato dopo le dimissioni di Stefano Donnarumma. Sulle autostrade, le principali società concessionarie annunciano invece un significativo alleggerimento dei lavori tra luglio e settembre. settembre, con l'eccezione di alcuni grandi cantieri stabili. E a grandezza naturale, con fattezze umane di entrambi i sessi, è pensato per fare compagnia emotiva. Già possibile lasciare un anticipo per accaparrarsi i primi esemplari. In Cina è iniziata l'era dei robot umanoidi contro la solitudine.
1: Si chiama Yuan, lo produce l'azienda cinese Ubtech e a grandezza naturale sembra proprio una persona, alto 1,83 cm nella versione maschile, 1,68 in quella femminile, 88 articolazioni in ambo i casi ne permettono i movimenti e sotto la pelle sintetica c'è un'intelligenza artificiale definita affettiva, ovvero pensata per conversare, giocare videogiochi, guardare serie TV insieme, senza, dicono da l'azienda, le frizioni tipiche dei rapporti umani. Di questi robot umanoidi, in pochi giorni, sono arrivate oltre 3.000 prenotazioni, con un deposito di circa 380 euro, mentre il prezzo finale non è ancora stato reso noto. Unico neo, forse, la batteria, che resta limitata alle 2-4 ore. Sui social c'è chi scherza dicendo finalmente non servirà più un fidanzato o una fidanzata. E chissà se un partner virtuale, senza le tipiche frizioni dei rapporti umani, non possa risultare alla fine un po' noioso. Federico Mello, GR1.
6: Sport, tennis, Wimbledon, Jannik Sinner da pochi minuti in campo contro il portoghese Borges. Al momento nel primo set il risultato è di 4-4, sempre poco fa la vittoria di Flavio Cobolli che ha sconfitto l'argentino Navone per 3-7-1. Ci fermiamo qui, ora la linea all'estate in onda, a prossimo giornale radio alle 16.
10: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
11: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
12: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
14: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

0: Kiss.
1: Kiss con Prince, sono le 15:11 minuti. Buon pomeriggio a tutti, buon viaggio. Avete sentito che notizia al giornale radio? Sembra che le temperature domani scenderanno in maniera netta, chiara, senza se, senza ma, forse per pochi giorni, e questo ci piace meno, ma intanto ci godremo da domani, dico da domani perché oggi almeno qui le temperature sono ancora molto molto alte. Questa è Isoradio, destinazione estate, in diretta come tutti i giorni. C'è Gennaro Strazzullo in console, Roberto Fragomeno insieme fino alle 18. Salutiamo Sara Lucarini e Angelo Torchetti che ci hanno informato, tenuto compagnia fino a quest'ora. Andiamo subito in autostrada, andiamo a vedere le ultime dalla 10, tra Albenga e Andora verso Ventimiglia, code per incidente, tra Varazze e Inizio con Planare Savona verso Ventimiglia, 2 km di coda. Sempre in A10, tra San Bartolomeo e Imperia Est verso Ventimiglia, 1 km di coda. In A12, tra Lavagna e Sestri Levante, direzione sud di Livorno, abbiamo code per un mezzo fermo in galleria al chilometro 44. Ci spostiamo sulla 1 tra Parma e Terre di Canossa Campeggine, direzione sud Bologna, 3 km di coda, incidente all'altezza del chilometro 118, è coinvolto un camion. C'è traffico in A1 tra la variante di Valico e il raccordo di Casalecchio in direzione nord Bologna, classico traffico anche in A14, c'è un classico tra Bologna e San Lazzaro e diramazione per Ravenna in direzione sud verso Ancona, mentre sulla 13 abbiamo code per un mezzo fermo che è stato però rimosso tra Altedo e Bologna Interporto in direzione sud. Sulla 1 tra Locale Italio e Barberino verso sud Firenze rallentamenti per materiali dispersi, mentre sempre in A1 tra Canenzano e Barberino verso nord Bologna rallentamenti per traffico. Ancora in A1 tra Valdarno e Arezzo verso sud Roma abbiamo 1 km di coda. Chiudiamo questa manche di notizie con la diramazione Roma Nord, tra il raccordo e Castelnuovo di Porto verso la 1 abbiamo 2 km di coda, anche qui sono code per materiali dispersi. Si parte con Levante.

0: scivolò.
1: Levante col suo Carillon, questa è Malia, 15 e 16 minuti. Dobbiamo per il momento dimenticarci di quelli Nick Sinner che vincevano le partite in un solo boccone, cioè 3-7, 6-1, 6-4, 6-3 e andava a casa. No, al momento, almeno anche oggi in questo primo set, Sinner sta lì che se la deve sudare, ma piano piano speriamo che la porti a casa. Sta giocando sul centrale di Wimbledon a Londra, secondo turno contro il portoghese Borg Sinner, è sotto 6-5 però sta servendo e in vantaggio 40-15, va fuori con 6 pari, si andrà al tie break, quindi insomma, un primo set molto molto combattuto per Jannik, che è lì in campo sotto al sole, anche se a Londra le temperature di questi giorni sono tutt'altro che caldissime, anzi è tornata ad essere la Londra che conosciamo, con le temperature molto molto vivibili di questo momento dell'anno. Temporali in corso al nord sulla 4 tra Greggio e Molo Dorino, sempre sulla 4 a Torino, tra Torino e Santià segnaliamo forti temporali in questo momento. Sulla 21 tra Manerbio e Pontevico Robecco verso Torino ci sono code per traffico, sta grandinando sulla 21 tra Alessandria Est e la 1, a conferma di questa ondata di maltempo anche molto violenta. Avete visto cosa ha combinato a Milano proprio ieri, al Duomo, insomma un po' ovunque in tutta Milano e dintorni. Sulla 4 tra Cessalto e San Donà di Piave verso Venezia abbiamo anche qui code, anche queste sono dovute al traffico intenso. Questi gli ultimi aggiornamenti, torniamo alla musica con Emma.
2: La notte porta via il dolore, mi accompagna questa musica, mi muovo col tuo odore, bello come chi non se lo immagina, aspetta qui.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

mentre suonavano le chitarre di Another con Talk to You, Yannick Sinner vinceva a Londra il primo set 7-6 al tie break contro Borges, contro il portoghese Borges, quindi faticato al tie break, però lo ha portato a casa, quindi si volta pagina e si va a giocare il secondo set. Anche noi voltiamo pagina e torniamo alla viabilità sulla 10 tra Albenga e Andora verso Ventimiglia, code a tratti per incidente in A4 tra Viale Certosa e Pero verso Torino, code per lavori tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso, pioggia intensa in questo momento sulla Torino-Milano e sulla 21 una grandinata, attenzione tra Manerbio e Pontevico Robecco, raccordo Siena-Firenze a Tavernelle verso Siena abbiamo dei rallentamenti perché è segnalata la presenza di un mezzo fermo in panne in questo momento. Ci spostiamo, torniamo in A1 tra Valdarno e Arezzo verso Roma, code a tratti, diramazione Roma Nord tra il raccordo e Castelnuovo di Porto verso la 1 abbiamo 2 km di coda per materiali dispersi al chilometro 19 e un carico disperso da parte di un mezzo pesante. All'interno della variante di Valico c'è un camion fermo in galleria tra Firenzuola e Badia direzione nord Bologna, siamo al chilometro 26 400, tratto chiuso, attenzione per fumo in A14 tra la 16 e Canosa, quindi attenzione chi arriva da Pescara ed è diretto in autostrada 16 in direzione di Napoli dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola Est deve percorrere la provinciale 77 Rivolese e poi la statale 16 Adriatica, si rientra a Cerignola Ovest per rientrare anche in A16. Chi viaggia verso Pescara ovviamente percorso inverso, quindi chiusa la A14 per incendio tra la 16 e Canosa, siamo tra il chilometro 602 e il chilometro 611.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: 15:32 minuti, il momento di Summer Breeze, un momento che capita più volte nel corso della nostra programmazione. Tre grandi successi estivi ci porteranno indietro nel tempo e ci racconteranno e ci ricorderanno soprattutto di qualche estate fa. Quest'oggi andiamo a visitare il 1997, poi saliremo al 2017 e chiuderemo con gli anni 60 con il 1966.

Questo sì che è un tormentone, questo sì che è stato un grande successo estivo, ha venduto più di 1 milione di copie, tutto parte da un successo francese di Ralph Burnett, questa è la versione italiana dalla voce di Little Tony, il testo è di Mogol, Riderà era il 1966.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità. Rai su Radio.

0: Bam bam,
1: 15:47 minuti, a quest'ora ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza, buon pomeriggio.
2: Grazie per la linea, ben ritrovati, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Angelica Marcantoni da Autostrade per l'Italia. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale nelle prime ore di questo pomeriggio, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente che ha visto coinvolto un camion si sono formate code di 5 km in aumento tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso Bologna. Due sono le corsie aperte al transito, mentre i soccorsi sono sul posto. Consigliamo pertanto di uscire a Parma Ovest sulla 15 della Cisa, seguire le indicazioni per la strada statale 9 via Emilia verso Parma, proseguire in direzione Bologna e entrare in A1 a Terre di Canossa Campegine. Ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Restando sulla 1, segnaliamo poi code per flussi intensi tra il bivio con la 1 direttissima e il raccordo di Casalecchio verso Bologna, con tempi di circa 35 minuti, il doppio del normale. E ancora in autostrada Sole registriamo code per lavori in direzione di Bologna tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi, che richiedono tempi di circa 15 minuti. Trafficata anche la 14 Bologna-Taranto, con code tra Faenza e Cesena Nord verso Ancona, con tempi di circa 25 minuti. Ci spostiamo ora in area lombarda per segnalare code per flussi intensi sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di circa 20 minuti, e code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino. Sempre in direzione di Torino segnaliamo poi code per lavori tra Viale Certosa e Pero. Code infine per traffico congestionato sulla 10 Genova Ventimiglia tra Barazze e l'inizio della Complanare di Savona verso Ventimiglia. E queste al momento sono le nostre principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è davvero tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: Allora, per stasera pensavamo
1: sì,
0: cinema,
1: certo.
0: Però magari prima andiamo da Giulia e poi
1: come
0: poi
1: no?
0: Da Mauri, poi
1: sì,
0: da lì,
1: sì.
0: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
1: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
2: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

Torniamo agli aggiornamenti. Statale 67 Tosco-Romagnola, Sieci, in entrambe le direzioni. Abbiamo rallentamenti per un incidente. Sulla 4 in questo momento segnaliamo forti temporali sulla Torino-Milano, mentre in A21 tra Manerbio e Ponte Vicolo Becco verso Torino abbiamo un chilometro di coda, e segnaliamo anche la Grandine sulla 21 in questo momento. Sul raccordo Siena-Firenze rallentamenti per un mezzo fermo a Tavernelle verso il raccordo per Siena. Milano sulla tangenziale ovest tra la nuova Vigevanese e Settimo Milanese in direzione della 8 ci sono code per traffico intenso. Andiamo sulla 19 Palermo-Catania, ad Enna in direzione di Palermo il traffico è al momento bloccato per un incidente. Traffico bloccato anche sul raccordo Viterbo-Terni, ad Amerina verso Viterbo è avvenuto un incidente, traffico bloccato in prossimità dello svincolo per la statale 205 Amerina in direzione del raccordo per Viterbo. Queste le ultime notizie, tra poco ci collegheremo con Roma Mobilità per appunto situazione traffico a Roma.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E alle 16 in punto, buon pomeriggio Isidoro Piterà.
2: Buon pomeriggio a voi. Al momento si segnala forte traffico su parte di via Aurelia Antica e via Aurelia, in via Gregorio VII, in via Le Vaticano, sulla circonvallazione Cornelia e in via Marsala. Traffico anche lungo il tratto urbano della A24 in prossimità del raccordo anulare, in via Cilicia e sulla Pontina in zona Eur. Nulla da segnalare sul resto delle principali strade. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West. On the blind side, down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need,

Irama, sono le 16:08 minuti. Beh, come dicevamo poco fa, il Sinner che si mangiava gli avversari al momento non è presente anche nel secondo set. Sinner va al tie break con Borges, va al tie break dopo essere stato sotto di un break, quindi ha recuperato nel secondo set. Ora siamo al tie break 1-0 per il portoghese. Comunque Sinner se la sta giocando, ma diciamo quasi alla pari come match con il giocatore portoghese decisamente più basso di lui in classifica, come tutti gli altri, perché lui essendo il numero uno, insomma, di sopra non ce ne sono, è come abitare all'attico, lì ti guardi sopra e c'è soltanto il cielo nuvoloso, pioggia, grandine in alcune zone del nostro paese, soprattutto al nord in queste ore sulla Torino-Milano, pioggia e grandinate segnalate negli ultimi minuti. Sulla 4 Venezia-Trieste, la barriera di Trieste-Lisert-Monfalcone-Est verso Trieste, abbiamo code al casello, ci sono code anche in questo momento sul raccordo Siena-Firenze a Tavernelle verso Siena, sulla 21 code tra Manerbio e Pontevico-Robecco in direzione di Torino, anche qui abbiamo segnalato delle grandinate. Andiamo in autostrada, vediamo le ultime notizie sulla variante di valico tra Badia e la 1 verso nord Bologna, abbiamo un chilometro di coda per incidente segnalato in questo momento anche sulla 1 tra Rioveggio e la variante di valico verso nord Bologna, probabilmente parliamo della stessa situazione. Poi ci sono code tra la variante di valico e Sasso Marconi verso Bologna, code a tratti per traffico intenso, code anche verso Firenze tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Sulla 1 tra Modra Nord e Valsamoggia, rallentamenti per temporali in entrambe le direzioni, quindi sono arrivati fino a Modena, fino a Bologna i temporali. Prudenza alla guida, ricordi in autostrada quando piove il limite massimo di velocità scende per legge a 110 km orari. Sulla 1 tra Parma e Terre di Canossa Campeggi in direzione sud Bologna abbiamo code per un incidente, siamo all'altezza del chilometro 118, consigliamo di uscire a Parma Ovest sulla 15 della Cisa, seguire per la statale 9 via Emilia verso Parma, proseguire in direzione Bologna ed entrare in A1 a Terre di Canossa Campeggine. Per le lunghe percorrenze, chi viaggia sulla 4 ed è diretto verso Bologna, consigliamo di proseguire sulla 4 verso Verona e poi mettersi sulla 22 da qui andare in direzione di Modena. Quindi ricordo ancora, sulla 1 abbiamo in questo momento tra Parma e Terre di Canossa Campeggine verso sud Bologna code per un incidente. Queste le ultime notizie, noi torniamo alla musica con Karol G e Manu Chao, poi di nuovo agli aggiornamenti sul traffico, diretta estate su Isoradio. Yeah.

l'estate con Rai Radio.

Le 16 e 18 minuti, questa è Isoradio, buon pomeriggio, buon viaggio a tutti. Gli aggiornamenti ci portano subito a vedere le ultime che arrivano dalla 1 tra Modena Nord e la 22 verso Nord Milano. Abbiamo code per traffico intenso, ma attenzione, tra Parma e Terre di Canossa Campeggine in direzione sud Bologna, code per incidente. Siamo all'altezza del chilometro 118, questo appunto in A1. Tra poco rivedremo insieme il percorso alternativo. Nel frattempo Jannik Sinner ha vinto al tie break anche il secondo set, quindi 2-0 per Sinner su Bosch.

0: 36 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

Paradise, questa è Shaday, sono le 16.30, buon pomeriggio a tutti in questo mercoledì 1 luglio che stiamo trascorrendo insieme in diretta qui su Isoradio, seguendo anche quello che succede a Londra, a Wimbledon, perché in campo c'è il numero uno del mondo Jannik Sinner contro Borges, il portoghese. Al momento Sinner ha vinto i primi due set al tie break 7-6, conduce 1-0 nel secondo, ma ha già fatto il break, quindi ha il servizio, anche se adesso sta sotto Jannik. Comunque partita non semplice, decisamente si deve impegnare per appunto avere ragione di questo forte giocatore portoghese. Noi torniamo anche alla Via Britannia, un po' a vedere che succede. Abbiamo parlato dei temporali al nord, ora sulla 10 tra Albang e Andorra verso Ventimiglia, traffico è fermo e bloccato. Sulla 1 tra Parma e Terra di Canossa Campegine verso sud Bologna abbiamo 4 km di coda per un incidente, un camion coinvolto, mentre abbiamo code in A1 in prossimità della 22 da Bologna verso il Brennero e poi code per traffico tra Modena Nord e la 22 verso nord verso Milano. In A14 tra Bologna e Borgo Panigale e la 1 verso nord verso la 1 code per traffico intenso. Ci spostiamo al nord-est sulla 23 tra Gemona Zoppo e Udine Nord verso sud verso la 4 code per un incidente comunque risolto. Di nuovo in A1 tra Firenze, Scandicci e Barberino direzione nord Bologna, code a tratti, anche queste sono dovute al traffico intenso. Attenzione perché è chiusa per un incendio ora la Firenze Pisa Livorno tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino, è chiusa in direzione di Firenze, ci sono 4 km di coda, siamo all'altezza del chilometro 19.500, quindi tratto chiuso sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino verso Firenze per un incendio. Purtroppo abbiamo ripreso in questi ultimi giorni a parlare di incendi e alcuni creano delle problematiche, ovviamente delle ripercussioni anche alla viabilità. We'll be right back.

0: Harry Styles, questa è American Girls, 16:37 minuti. Buon pomeriggio a chi da poco si è messo al nostro ascolto. Siete in diretta in viaggio con Isoradio sulla Firenze-Pisa-Livorno. Tratto chiuso per l'incendio in questo momento. Vediamo se ci sono aggiornamenti. Intanto è stato riaperto il tratto. Ci sono code di 4 km tra Empoli, Ginestra e Fiorentina verso Firenze, ma il tratto è stato riaperto. Code per incidenti in A3 tra Salerno e Cava dei Tirreni in direzione nord verso Napoli, qui siamo all'altezza del chilometro 48. Sulla 21 tra Manerbio e Ponte Vico Robecco verso Torino abbiamo un chilometro di coda. Sulla 4 Venezia Trieste, la barriera di Trieste Lisert e Monfalcone Est, anche qui sono segnalate al momento delle code dovute al traffico intenso, ma tra poco ci collegheremo direttamente con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Rai Isoradio.

0: Fabi Dannata con Lasciarsi un giorno a Roma, 16:46 minuti a quest'ora del pomeriggio. Noi torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, quindi gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buon pomeriggio.
1: Grazie per la linea, ben ritrovati, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Angelica Marcantoni da Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la rete autostradale con qualche eccezione che vediamo nel dettaglio. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente che ha visto coinvolto un camion si sono formate code di 4 km tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso Bologna. Tutte le corsie sono tornate ore aperte al transito. Consigliamo però di uscire a Parma Ovest sulla 15 della Cisa, seguire le indicazioni per la strada statale 9 via Emilia verso Parma, proseguire in direzione Bologna ed entrare in A1 a Terre di Canossa Campegine. Per le lunghe percorrenze, a chi viaggia sulla 4 Milano-Brescia ed è diretto verso Bologna, consigliamo di proseguire sulla 4 verso Verona e poi mettersi sulla 22 Brennero-Modena verso Modena. Restando sulla 1, segnaliamo poi code per flussi intensi tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello verso Bologna con tempi di percorrenza di circa 25 minuti. Ci spostiamo ora sulla 14 Bologna-Taranto, dove un tamponamento tra tre auto genera code di 1 chilometro in aumento tra il raccordo di Casalecchio e il bivio per la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima. Due sono le corsie aperte al transito, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Sulla 14 Adriatica segnaliamo inoltre code per flussi intensi tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la 1 sempre in direzione della stessa Autosole. Eccoci infine in area lombarda, dove segnaliamo code per flussi intensi sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di circa mezz'ora, il doppio del normale, e code per lavori tra Viale Certosa e Pero in direzione di Torino. Queste al momento le nostre principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è davvero tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. A più tardi.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
4: Allora, per stasera pensavamo cinema,
5: sì, certo.
4: Però magari rimaniamo da Giulia, e poi
5: come no?
4: Lui, poi da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

10:55 minuti, questa è Iso Radio, ancora buon pomeriggio, buon viaggio. Tra poco l'informazione, tornano le notizie del giornale radio alle 17 il GR1. Andiamo sulla statale 67 Tosco Romagnola, Sieci, in entrambe le direzioni abbiamo ancora rallentamenti per incidente. Sulla 19 Palermo Catania Denna, in entrambe le direzioni ci sono rallentamenti e sono per un mezzo fermo in panni. In A4 sulla Venezia Trieste la barriera di Trieste Lisertia Monfalcone Est verso Trieste, code al casello per traffico intenso. Sulla 7 tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano, anche qui abbiamo code, anche queste sono appunto dovute al traffico intenso. Questi alcuni aggiornamenti, ce ne sono ovviamente altri. Dopo Caparezza con Fuori dal tunnel arriva il giornale radio, a più tardi.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, la vicenda di Nessy Guerra, bloccati in Egitto insieme alla figlia di 3 anni dopo una condanna per adulterio. La 27enne sanremese è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per poi essere rilasciata grazie all'intervento del ministro degli esteri Tajani. Il governo egiziano è disponibile a contribuire a una soluzione del caso, ha detto il titolare della Farnesina al Question Time. Alla Camera sentiamo Tajani.
3: La vicenda resta ancora complessa anche sul piano giudiziario. È stata confermata in appello la condanna a 6 mesi di detenzione per adulterio e inoltre ancora aperto il giudizio sull'affidamento della bambina per la quale permane il divieto di espatrio. L'ambasciatore al Cairo ha intensificato i contatti con la signora Guerra per ribadire la piena disponibilità a fornirle ogni forma di assistenza anche a livello legale. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
2: A Eikon, nel sud-ovest della Svizzera, ordinati 4 nuovi vescovi lefevriani. La celebrazione è durata 5 ore nonostante il nubifragio che si è abbattuto sulla cittadina elvetica comporta la scomunica automatica e di conseguenza lo scisma dalla Chiesa Cattolica. Non accolto dunque l'invito a fermarsi del pontefice. Siamo accusati di non amare il Papa, ma siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa. Così il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nell'omelia della messa. Ad Anversa, in Belgio, almeno 5 morti, 6 secondo alcune fonti, in seguito a un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani. Nel palazzo vivono più di 200 persone ed è ancora in corso la ricerca di altre eventuali vittime, diversi comunque anche i feriti. Tuttora visibile una densa colonna di fumo che si alza dal condominio. Secondo i vigili del fuoco, la causa del rogo è un guasto tecnico. Dopo settimane di caldo record, tra domani e venerdì l'Italia dirà arrivederci all'AFA.
4: La discesa è già cominciata. Oggi le città da bollino rosso sono 21, domani scenderanno a 2, Catania e Reggio Calabria con Messina in arancione. Venerdì però la vera svolta. Su 27 capoluoghi monitorati, 18 saranno addirittura a livello 0. Gli altri 9, tra cui Roma, Torino e Genova, resteranno in giallo. Stop dunque per qualche giorno all'AFA. Ad accompagnare il calo delle temperature arrivano temporali e grandinate. Allerta oggi in Lombardia, ma il tempo previsto anche dall'Abruzzo al Veneto, passando per Piemonte, Trentino, Toscana e via scendendo lungo lo Stivale. Un'ondata di calore che è andata ben oltre i confini italiani. Secondo il Met Office britannico, l'Inghilterra ha appena vissuto il giugno più caldo mai registrato e Copernicus segnala il massimo riscaldamento oceanico, con conseguenze sul clima globale attese nei prossimi mesi. Federico Mello, GR1.
2: Musica, una statua della libertà in scioglimento sulla copertina del nuovo singolo di Gianna Nannini, che rilegge un suo classico, America. Ho dato una rinfrescata all'America, ha dichiarato la rocker che cantava il sogno a stelle e strisce in quel brano. Si è squagliato il sogno, dice ora. La nuova versione prodotta da Dardust è ricantata a 2 voci con Marrakesh, che ha definito l'incontro con Gianna Nannini mitologico. Sport, tennis, a Wimbledon giornata felice per Flavio Cobolli, che ha sconfitto l'argentino Navone per 3-7-1, mentre Jannik Sinner è impegnato nella sfida contro il portoghese Borges. Come in studio per gli aggiornamenti, Emilio Mancuso.
5: Proprio così, Cobolli ha vinto 7-6 al quarto, la prosecuzione del match interrotto ieri sera per oscurità affronterà adesso James Darkwood. Jannik Sinner in campo, sempre sul centrale, contro Nuno Borges, parziale 7-6, 7-6, 5-4. Tutto per Jannik, che sta per servire per il match. Primo set si decide al tie break, pesante dritto a sventaglio di Sinner e in rete rovescio incrociato del portoghese, il punto del 5-3 nel tie break, quello decisivo. Poi 7-4 per Jannik in 45 minuti. Secondo set, break del portoghese nel terzo gioco, Borges 5-3, 5-4 per lui, 40-30, set point. Ma come si dice in gergo, arriva la paura di vincere, il braccino. Borges spara in rete un rovescio da metà campo dopo un ottimo servizio. Arriva il contro break, si va al tie break dominato dal numero uno del mondo 7-2, terzo set, 3 break consecutivi all'inizio appunto del set, ma c'è un Sinner più performante, più penetrante, cambiata un po' la storia della partita, sempre chirurgico al servizio, finora 21 ace, 31 li aveva realizzati contro Kecmanovic e sta per servire per il match.
2: E con questo aggiornamento sul torneo di Wimbledon è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
6: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
8: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

Beh, indubbiamente il film su Michael Jackson ha riacceso gli animi su questo grande artista americano. Remember the Time, il brano che abbiamo ascoltato dopo il giornale radio, e vediamo un po', eh sì, se durante Remember the Time Sinner ce la fa a vincere. No, non ce la fa, per pochi secondi forse, perché ha match point adesso contro Borges, il portoghese, dopo aver vinto i primi due set al tie break, ora conduce 5-4 e match point per Jannik Sinner a Londra, a Wimbledon. Vedremo, intanto però noi andiamo un po' anche ad aggiornare la situazione traffico in questa giornata che ha visto l'arrivo del maltempo al nord Italia, maltempo che si sposterà nelle prossime ore verso il centro per raggiungere ancora poi il sud del nostro paese e portare un po' di refrigerio, perché da quello che ci hanno detto gli amici sia del servizio meteorologico dell'aeronautica militare sia gli amici di Remeteo, insomma, le temperature andranno a scendere nelle prossime ore, almeno per un po', speriamo. Infatti non è che andremo sotto zero, non ci dovremo rimettere i piumini, ma almeno avremo un'estate un po' più così, tra virgolette, normale. Sinner ha vinto, ora si abbraccia, si fanno i complimenti a vicenda, anche perché Borges ha fatto veramente un bel match, vince in 3-7 Jannik Sinner a Wimbledon, a Londra sul centrale 7-6, 7-6, 6-4.

0: la domenica.
1: E intanto buon mercoledì sera a tutti. Sulla 1 tra Reggio Emilia e Modena Nord, rallentamenti per temporali in entrambe le direzioni. Andate piano, il limite quando piove 110 km orari, ma se la visibilità scende sotto i 100 metri il limite diventa di 50 km orari anche in autostrada. Quando c'è un acquazzone potente che non si vede quasi nulla, ovviamente bisogna andare a quel tipo di velocità sotto i 50 km orari. In A14 tra Bologna e Borgo Panigale la 1 verso nord, verso la 1 code a tratti per traffico intenso. In A11 tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa rallentamenti per materiali dispersi. Spento l'incendio sulla Firenze Pisa Livorno, rimangono 2 km di coda tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione di Firenze, ma non ci sono più particolari problemi. In A1 in Appennino tra Calenzano e Barberino verso nord Bologna code a Firenze Scandicci in uscita per chi arriva da Bologna. Queste le ultime notizie, ci sono tante altre notizie a cominciare dalla 10, ecco, ricordiamola, tra Albenga e Andora verso Ventimiglia abbiamo circa 4 km di coda per traffico intenso. Beh, questo lo riconosciamo bene un po' tutti.

se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così serio.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
2: Cosa volete imparare oggi?
3: Come le api fanno il miele.
4: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
1: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Rai Radio.

E ancora rallentamenti per forti temporali sulla 1 tra Terre di Canossa Campeggine e Modena Nord verso Bologna, e tra la 22 Terre di Canossa in direzione nord Milano, e molti radioascoltatori ci stanno così testimoniando. Insomma, il maltempo in A1 e anche in altre zone del nostro paese, quindi ricordi, limite massimo a 110 km orari, ma se piove molto e la visibilità scende sotto i 100 metri, il limite è a 50 km orari. Sulla 11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, code per traffico intenso. In A1 tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord verso Sud Roma c'è un'auto ferma in galleria. Siamo al chilometro 522 e 500. Sulla Firenze Pisa Livorno rimane un chilometro di coda tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina verso Firenze per un incendio, comunque ora spento. Andiamo a vedere le ultime notizie. Dalla 10 tra Albenga e Andora verso Ventimiglia 5 km, tra Ventimiglia e Bordighera verso Genova 2 km, tra Genova Pegli e l'A7 verso Genova rallentamenti, e in A7 tra Vignole, Borbera e Roncoscrivia verso Genova abbiamo un chilometro di coda, anche qui per lavori in corso.

0: Allora, buone notizie da Wimbledon con Sinner e Cobolli che passano il turno. Tra poco torna anche il mondiale, quindi insomma per gli appassionati di pallone, per quelli che lo stanno seguendo nonostante tutto, si torna così a seguire le altre squadre, perché noi non ci siamo. A proposito, approfondimento ne parleremo qui alle 18.40, ci sarà con noi Beppe Incocciati, Campioni e Canzoni, anche con Davide Santirocchi che arriverà alle 18, c'è Carlo Buoninsegna in console, Roberto Fragomeno. Vediamo un po' le notizie che ci portano in A10 tra Albenga e Andorra verso Ventimiglia, 5 km di coda, tra Ventimiglia e Bordighera verso Genova 2 km di coda, in A10 sempre tra Genova Pelli e la 7 verso Genova abbiamo rallentamenti per traffico, e in A7 tra Vignolo e Borbera e Ronco Scrivia verso Genova abbiamo 1 km di coda per lavori in corso, sulla 1 tra Modena Sud e la 22 verso Nord Milano code a tratti, variante di valico tra Badia e la 1 verso Nord Bologna rallentamenti per materiali dispersi, c'è traffico in A14 tra Borgo Panigale e la 1 in direzione della 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rai Isoradio.

0: In arrivo tra poco Inghilterra con il Congo e poi alle 22 questa sera Belgio-Senegal. Questi prossimi due match a proposito di una vita da mediano di Ligabue, ma andiamo a collegarci di nuovo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buon pomeriggio.
1: Grazie per la linea, buon pomeriggio, ben ritrovati agli ascoltatori di Isoradio da Angelica Marcantoni da Autostrade per l'Italia. Monitoriamo la viabilità sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli dove a seguito dell'incidente che ha visto coinvolto un camion si sono formate code di 4 km tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso Bologna. Tutte le corsie sono tornate aperte al transito, ma consigliamo di uscire a Parma Ovest sulla 15 della Cisa, seguire le indicazioni per la strada statale 9 via Emilia verso Parma, proseguire in direzione Bologna ed entrare in A1 a Terre di Canossa Campegine. Per le lunghe percorrenze a chi viaggia sulla 4 Milano-Brescia ed è diretto verso Bologna consigliamo invece di proseguire sulla 4 verso Verona e poi immettersi sulla 22 Brennero-Modena verso Modena. Restando sulla 1 segnaliamo inoltre code per flussi intensi tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, ma anche tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Trafficata anche la 14 Bologna-Taranto con code tra Bologna-Borgo-Panigale e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultima. Eccoci poi in area lombarda dove segnaliamo code per flussi intensi sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano-Est verso Brescia con tempi di circa 25 minuti e code tra Milano-Est e Sesto San Giovanni verso Torino. Per lo stesso motivo ci sono code anche sulla 8 Milano-Varese tra il bivio con la tangenziale ovest di Milano e Castellanza verso Varese dove registriamo tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Ci trasferiamo infine in Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia rileviamo code per traffico intenso tra Genova Pegli e il bivio per la 7 Milano Genova verso Genova. Sono dei lavori di ammodernamento invece la causa delle code di un chilometro sulla 7 Sierra Valle Genova tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. E queste al momento sono le nostre principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è davvero tutto, guidate con prudenza e ricordate sempre di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio a tutti.

0: Allora per stasera pensavamo cinema, sì, certo, però magari prima andiamo da Giulia, e poi
1: come
0: porto
1: no?
0: Da noi, poi sì, da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
1: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
2: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

0: in tema con le condizioni meteorologiche nel nostro paese, soprattutto al nord. Abbiamo ascoltato Fulminacci, brano che oggi ci è consigliato dal meteo, no? È vero Davide, questo è un brano che a te, che insomma, sei lì con la musica, ti è arrivata una segnalazione.
1: Faccio le scalette,
0: Fai le scalette meteorologiche.
1: Meteorologiche, certo, insomma.
0: Se voi fate attenzione tra le righe, lui manda proprio le previsioni del tempo.
1: Le lasciamo ai professionisti.
0: Certo, no, me le prendi da loro.
1: Noi accompagniamo la pioggia con piove di giovanotti, con appunto piove ormai da tre giorni, insomma ce ne sono di cose che riguardano la pioggia, no?
0: Credo che ci sono più brani sulla pioggia che sul sole.
1: D'altra parte Mr. Rain è famoso perché soltanto quando piove lui in qualche modo è ispirato e scrive canzoni.
0: E pensa, se tu mi parli di un brano sulla pioggia, io non dirò un brano che ha nel titolo la pioggia, tipo ma ti dirò il brano di Vasco Rossi cantato a Sally, anche da Fiorella Mannoia. Senti come piove lì, la senti,
1: che bel rumore,
0: che bel rumore. Sì, anche se non dice di pioggia, non è nel titolo, però è quello che mi rimane impresso.
1: Tutte le canzoni sulla pioggia sono belle, ma poi c'è un'altra canzone che è quella di, che è brutto e riduttivo chiamarla canzone, Sakamoto Rain. Magari poi facciamo un passaggio,
0: l'ascoltiamo
1: al volo.
0: Ha preso un impegno adesso, voi segnatevelo, farà un quarto d'ora, se non arriva scrivete qui al 348 130.
1: Grande attesa invece per Canzoni e Campioni oggi
0: alle 18:40 con Beppe Incocciati.
1: Gli inglesi in campo,
0: eccoli qua, li vedi con il Congo, insomma match anche questo da prendere con le molle, ovviamente, anche se l'Inghilterra ha una bella squadra.
1: Sì, sì, anche altre squadre erano belle squadre, ma sono uscite.
0: È arrivato un fulmine, dopo fulmine per l'Inghilterra.
1: No, ma per carità,
0: ma tu perché tifi, scusa, sinceramente?
1: Per nessuno. Io sto a lutto per la nostra nazionale,
0: ancora,
1: quindi
0: bene così, secondo me ci stiamo concentrando per i prossimi.
1: Sì.
0: Meglio così,
1: europei?
0: Secondo me. Europei. Sì,
1: europei.
0: Sì. Europei sono più a misura per adesso. Cominciamo con gli europei, poi vediamo se riusciremo ad andare anche oltre. Comunque tra poco, lo avete sentito, Davide Santirocchi con voi e alle 18:40 anche con Beppe Incocciati per Campioni e Canzoni. Sono curioso soprattutto di sentire cosa dirà Beppe Davide sul Brasile, perché il Brasile e Ancelotti è indubbiamente, lo guardiamo sempre con un occhio di riguardo. Poi Ancelotti si è comportato benissimo nei confronti dei giapponesi, non esultando in maniera così troppo evidente, per rispetto nei confronti del dolore sportivo dei giapponesi. Io l'ho apprezzato.
1: E a proposito dei giapponesi,

Vabbè, è soltanto mercoledì, ma ci prepariamo al weekend. Questa Hint for the Weekend con Beyoncé, i Coldplay, ritrovati 4 minuti dopo le 6 su Raizo Radio, Davide Santirocchi, dopo Roberto Fragomeno, con Carlo Boninsegna alla parte tecnica, con questo incidente che sulla 1 ha dato vita a code lunghe 4 km tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna, incidente al chilometro 118. Di questo incidente sappiamo che è coinvolto anche un mezzo pesante e c'è una coda per curiosi anche in direzione opposta a loro. A questi curiosi chiediamo cortesemente di proseguire il viaggio perché stanno creando delle code inutili. I temporali ancora interessano la 1, in particolare tra Terre di Canossa, Campeggine e Modena, e ci sono rallentamenti verso sud, addirittura code verso nord tra Modena Sud e Parma, sempre per gli effetti di questo maltempo previsto, ma che evidentemente è anche molto violento. Le code anche tra Calenzano e Barberino verso nord in direzione Bologna, quelle a Firenze Scandicci in uscita da Bologna e sul tratto Firenze Sud in Cisareggello verso Roma in carreggiata sud, i rallentamenti sono dovuti ad un veicolo in avaria. Questa è la fotografia della 1, tra poco daremo conto anche di tutte le altre notizie. Intanto 348 103 1010, lo ricordo, il numero per i messaggi indirizzati a Rai Isoradio, digitati in sicurezza. Si giocano i primissimi minuti di Inghilterra che affronta appunto questo avversario così particolare. Abbiamo detto che ci sarà un momento in cui ci dedicheremo in particolare proprio al calcio con Beppe Incolciati, ma insomma seguiamo Inghilterra-Congo con la giusta attenzione, dandovi conto di eventuali gol che verranno segnati. E questa è la musica di Francesco Gabbani, anche lui puntuale d'estate.

È sempre speciale quello che propone Lizzo, questa è la sua Sexy Ladies. 11 minuti dopo le 6, attenti sulla 10, è una coda di 4 km, quella che si è sviluppata dopo un incidente avvenuto tra Albenga e Andora. Siamo in direzione Ventimiglia, questa coda è segnalata in ulteriore aumento e aumenta anche la coda sulla 1 tra Parma e Terra di Canossa Campeggine, ora è lunga ben 6 km. A proposito della 1, sulla direttissima c'è un veicolo fermo in galleria tra Firenzuola e Badia verso Bologna. Attenzione al chilometro 24. Un incidente si è da poco verificato invece sulla 7, la Milano-Genova. Siamo tra la 12 e la 10, quindi verso sud al chilometro 130. Siate cauti, anche se anche delle code sono già presenti su questo tratto a causa del traffico intenso. In più c'è questa novità, questo incidente. E anche tra Roncoscrivia e Busalla segnaliamo code verso Genova lunghe un chilometro dovute ad un cantiere di lavoro. Sulla 10, oltre all'incidente con code tra Albenga e Andora, abbiamo code anche tra Genova Peglia e il bivio per la 7 verso Genova, e code che segnaliamo questo caso sulla 8 la Milano Varese, code tra la tangenziale ovest di Milano e Castellanza verso Varese. Mi sposto in Toscana sulla 11 tra Firenze Ovest e Prato Est, le code verso Pisa, e poi in A14 dove come di consueto nel nodo bolognese troviamo sicuramente difficoltà, e infatti il traffico è intenso, ci sono code tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la 1 verso nord. Questa è l'unica però notizia che abbiamo per la A14. Un incidente anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, e quindi attenzione, le code si sono formate tra Firenze Scandicci e Scandicci in carreggiata ovest, quindi verso Livorno. Sulla direzione opposta verso Firenze abbiamo invece le code a tratti dalla Strassigna fino a Scandicci a causa appunto del traffico, e poi alla Strassigna le code in uscita, ma credo che abbiano costruito quello svincolo già fornito di code, perché le abbiamo sempre in uscita provenendo da Firenze, le code alla Strassigna. Tratto urbano della 24, tra Portonaccio e tangenziale est, le code entrando a Roma, quelle in uscita sullo stesso tratto fino alla Complanare, poi su tutta la Complanare fino al grande raccordo anulare, traffico intenso in uscita da Roma. Tra poco ci faremo un po' di coraggio e affronteremo anche le notizie del grande raccordo anulare intorno alla capitale e naturalmente anche delle tangenziali milanesi. Intanto segnalo un incidente che da poco è arrivato come notizia nel tratto della Venezia-Trieste, compreso tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert. Attenti verso Trieste, si è da poco verificato questo incidente. Anche sulla 21 un incidente poco prima dello svincolo di Caorso, siamo in direzione Brescia, anche qui fate attenzione. Battisti. Che senso?

Samurai J e la sua nuova canzone Flamenco Paranoia. 20 minuti dopo le 6, il fumo sulla 14 sta bruciando qualcosa, c'è un principio di incendio, attenzione, tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Abbiamo notizie positive per l'incidente sulla Firenze Pisa Livorno, è stato risolto, la coda che si era formata verso Livorno è tranquillamente dissolta. Invece le prime code sulla tangenziale di Napoli, quelle tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli, ma i rallentamenti iniziano e anzi proseguono tra Corso Malta e Capodimonte, sempre in direzione di Pozzuoli. Abbiamo code anche a Corso Malta in entrata. Per quel che riguarda la situazione della variante di Valico, oltre a quel veicolo fermo al chilometro 24, ne segnaliamo un altro tra Firenzuola e Badia, sempre in direzione Bologna, questa volta al chilometro 27. Molta prudenza per i temporali che sono segnalati da Parma fino a Sasso Marconi, situazioni difficili, sapete insomma che va gestita la velocità con una certa cautela. Intanto il Congo, parlavamo di questo squadrone inglese, e il Congo invece è passato in vantaggio al settimo minuto grazie a Shipenga, è riuscito appunto ad avere il vantaggio con questo gol, un bel gol fra l'altro, e si gioca in questo momento il 20° minuto della partita, siamo vicinissimi a quel momento di ristoro che si prendono, viste le alte temperature, i giocatori per potersi rifocillare un po' e poi ripartire. Intanto il Congo conduce sull'Inghilterra per 1-0.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la

0: Fabrizio Moro, ritrovato con questo pezzo storico con cui lo abbiamo conosciuto. 18-28 minuti, siamo pronti con le notizie meteo.
1: Buon pomeriggio a voi e ai vostri gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi, con forti raffiche e grandinate sulle regioni settentrionali, nonostante i primi miglioramenti sono già osservabili su Valle d'Aosta e Piemonte settentrionale. Fenomeni più isolati, invece, stanno interessando la dorsale appenninica, il versante ionico di Basilicata e Calabria e anche le zone interne delle due isole maggiori. In serata, tali eventi persisteranno su Triveneto ed Emilia-Romagna centro-orientale, mentre le schiarite si manifesteranno sul resto del Piemonte, Liguria e Lombardia. Nel corso della notte, nuvolosità e fenomeni si trasferiranno al centro Italia e, successivamente, al sud nella giornata di domani. Infine, le temperature massime odierne hanno subito un notevole calo al nord e domani saranno in diminuzione anche al centro-sud. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

0: Campioni e canzoni. Raizo Radio ai Mondiali 2026. Notizie e commenti sulle partite con Giuseppe Incocciati.
1: 6:30 del pomeriggio, ben arrivato a Beppe Incocciati, come stai?
2: Buonasera Davide, ciao a tutti.
1: Allora,
2: benissimo, grazie.
1: C'è questa partita in corso, si sommano sorprese a sorprese, il Congo sta conducendo per 1-0 sull'Inghilterra, non era previsto.
2: Ma direi che anche meritatamente sta in vantaggio il Congo. Insomma, l'Inghilterra sta facendo fatica perché la squadra africana si è ben messa in campo, un 4-3-3 che sviluppa gioco molto propositivo. Certo, l'Inghilterra dopo lo svantaggio sta cercando di reagire, ma il Congo non molla, pressa tutto campo e rende veramente difficoltosa l'azione dell'Inghilterra, perché insomma, l'Inghilterra ha degli uomini che possono sicuramente risolvere la partita da un momento all'altro, no? Ci riferiamo un po' a Rashford, Bellingham, Madueke e addirittura Harry Kane, che in questo momento credo che siamo al 33esimo. Non è ancora entrato bene in partita.
1: Ha toccato pochi palloni.
2: Sì, ha toccato pochi palloni, però insomma non mi preoccuperei più di tanto, perché lui è un uomo che è sempre lì pronto a sfruttare qualsiasi errore della squadra avversaria. Adesso l'Inghilterra sta pressando molto sui laterali, no? Come il calcio inglese poi ci insegna, lavorano molto in ampiezza per poi mettere questi traversoni all'interno dell'area di rigore, dove trovano sempre delle testoline calde in senso buono, no? In senso calcistico, e Kane su tutti, insomma.
1: Fra l'altro proprio sui colpi di testa sono stati siglati tantissimi dei gol delle ultime partite.
2: Beh sì, è una possibilità che le squadre hanno a disposizione quando hanno nel loro organico d'attacco giocatori, diciamo, che hanno queste qualità, no? Nel gioco aereo. Inghilterra è una di queste, ma io parlando anche del Congo, insomma, c'è questo Wissa che fino adesso ha realizzato 3 gol, che è una punta di diamante che bisogna veramente stare molto attenti a, perché è sguizzante, è un giocatore veramente di grande qualità, insieme a poi a colui che ha fatto il gol in attacco, che è Sipenga. Insomma, sono le squadre africane, sarà anche per il clima, non lo so, stanno soffrendo di meno delle squadre europee. Abbiamo visto anche le novità che sono emerse ai sedicesimi, insomma, no? Le squadre che sono state eliminate, insomma, e quindi evidentemente anche questo stress di spostamenti, di clima un po' differente da una stazione all'altra crea sicuramente non poche difficoltà, soprattutto alle squadre europee.
1: Anche la lunghezza poi di un torneo che normalmente è stato più breve nelle edizioni precedenti e che invece adesso è allungato parecchio.
2: Lasciamo stare, dai, e vabbè, questo poi riguarda un po'. Da una parte va bene che ci siano, c'è la possibilità anche di nazioni che magari non avrebbero mai potuto se si fosse tenuto, no, il regolamento che è sempre stato presente per quanto riguarda la FIFA. La FIFA ha allargato alle squadre proprio per cercare di fare in modo che anche stati e nazioni che magari, come dicevo, non avrebbero mai potuto partecipare, con una serie di, insomma, arzigogolamenti sono riusciti ad entrare. Insomma, abbiamo visto tante squadre che magari neanche forse conoscevamo noi calcisticamente parlando, però diciamo che insomma le cose da una parte sono andate bene, perché comunque hanno prodotto più spettatori, più entusiasmo. Dall'altra però, purtroppo, anche dal fatto che si sta effettuando il mondiale in 3 nazioni differenti, lontane l'una dall'altra, le squadre soprattutto anche nella fase di qualificazione devono spostarsi facendo dei chilometri che sicuramente peseranno poi sulla gestione anche fisica degli elementi, no? E anche quella psicologica. Quindi insomma, da una parte è andato bene, dall'altra un po' sacrificante.
1: Allora, c'è stata questa sorpresa: la Germania è eliminata dal Paraguay, l'Olanda è eliminata dal Marocco, questa sera si gioca Belgio-Senegal. Cosa possiamo dire?
2: Sì, Sì, intanto aspettiamo l'evolversi della gara che si sta effettuando in questo momento. Ripetiamo, essere Inghilterra-Congo. In questo momento l'Inghilterra è sotto di un gol, e quindi aspettiamo, perché potrebbe esserci anche questa sorpresa, insomma, inaspettata. E poi c'è il Belgio col Senegal, che non è affatto facile la partita per il Belgio, anche se il Belgio dopo le prime gare sembra aver ritrovato un po' la verde giusta per spingere sull'acceleratore. Quindi, insomma, diciamo che le squadre, quelle più titolate, no, nonostante tutto, a parte la Francia, ma le altre hanno avuto, diciamo, delle difficoltà oggettive nella gestione delle gare. La Francia è quella che fino a questo momento sembra la corazzata, diciamo, destinata, a mio avviso, a arrivare fino in fondo e magari vincere il mondiale, perché sta facendo cose strabilianti. Peraltro, apro una parentesi, così ricordiamo che questo gioco vince chi fa più gol degli altri. È la squadra che in questo momento ha segnato più di tutti. È una coppia d'attacco, Mbappé e Dembélé, che continuamente fanno gol e che fino a questo momento hanno realizzato 10 gol. Quindi, insomma, gli altri sono tutti dietro. E quindi sulla base di questi elementi io credo che se la Francia continuerà a avere questo rollino impressionante sotto l'aspetto realizzativo, non avrà difficoltà a arrivare fino in fondo.
1: Benissimo, allora vedremo come finirà questa partita, che avremo modo di dare come risultato e come parziali e come risultati finali nel corso di questo pomeriggio, e poi questa sera Belgio-Senegal. Grazie a Beppe Incocciati, ci sentiamo alla prossima per altri punti di vista rispetto a questo campionato del mondo così particolare, bello perché è appunto con squadre da tutto il mondo. Qualche volta, insomma, si è visto l'alto e il basso del calcio rispetto appunto ai ai valori.
2: Dire una cosa, Davide, sì. Giusto per come si dice, ma non con cattiveria, per carità, giusto per ricordare a noi italiani che giovedì 2 luglio ci sarà alle ore 2 Stati Uniti Bosnia, sappiamo tutti essere quella squadra che non ci ha eliminato nella fase qualificazione per i mondiali per la terza volta, non ci ha fatto partecipare, anche meritatamente direi. Quindi, insomma, ogni volta che arriva questa Bosnia un po' ci ferisce ancora di più il fatto che l'Italia non sia presente in questa magnifica manifestazione.
1: Dovesse vincere il campionato del mondo la Bosnia, avremmo di che gioire. In qualche modo anche noi, no? Ci riconsoliamo,
2: sì,
1: così.
2: Non esageriamo. La Bosnia sta facendo bene, quindi mi fa pensare un po' a ciò che è stata la cartolina di qualche mese fa. Insomma, potevamo esserci noi, peccato. Vabbè, pazienza.
1: Sarà per la prossima, ritenta, sarei più fortunato.
2: La prossima non è domani, insomma, ci vorranno 4 anni ancora, quindi vabbè, speriamo.
1: Vedremo, ci alleneremo con gli europei, come dicevamo con Roberto Fragomeno. Intanto giochiamoci e bene gli europei, dovremmo farcela. E poi vedremo.
2: Fatto per volta, dai.
1: Grazie a Beppe Incocciati, Campioni e Canzoni. Grazie. Torna tra poco. Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Campioni e Canzoni su Rai Radio. Let's go.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Rai su Radio.

0: Hungry Heart per Bruce Springsteen, 18:48 minuti subito sulla 1 per questo incidente che si è da poco verificato tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi. Siamo in carreggiata sud in direzione di Firenze, è coinvolto un mezzo pesante e un'auto al chilometro 195 e 400, molta prudenza. E poi andiamo a vedere invece quello che accade sulla 1 per quell'incidente tra il bivio per la 15 e Terre di Canossa Campegini, questa lunga coda che si è sviluppata verso Bologna lunga 9 chilometri. Chiediamo i dettagli, anche i tempi del ripristino all'ingegner Primo Ruben di Natale del tronco di Milano. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, com'è la situazione? Come mai si è allungata così velocemente questa coda? Nonostante il traffico, lo ribadiamo, non è bloccato perché si transita anche se su una sola corsia.
1: Sì, allora c'è stato un incidente circa 3 ore fa ormai sull'autostrada 1 Milano-Napoli in direzione Napoli tra la stazione di Parma e quella di Campegine. L'incidente è stato solo mezzo pesante che ha sbandato ed è finito fuori strada. Durante però la dinamica dell'incidente ha danneggiato circa 30 metri di barriera guardrail in modo irreparabile e anche in modo, come posso dire, che necessita un ripristino urgente della barriera. Durante la gestione dell'incidente, quando c'erano tutti sul posto, circa un'ora fa c'è stata una forte grandinata sul posto, un forte temporale di quelli tipici estivi, che di fatto ha causato un ulteriore aggravio dei tempi di percorrenza, perché ovviamente le persone in transito hanno iniziato a rallentare perché c'era poca visibilità. Questo ha causato quell'aumento della coda abbastanza repentino che lei poco fa aveva raccontato. Al momento come ha detto, non è mai stato bloccato il traffico, ha sempre potuto scorrere su almeno due corsie, è chiusa solo una corsia da circa 3 ore. Sono in atto le operazioni di recupero del veicolo fuori strada e già sono pronte sul posto gli operatori che dovranno ripristinare immediatamente la barriera spartita e la barriera di laterale di sicurezza per poter poi rimuovere completamente tutto dalla carreggiata autostradale. Questo è un po' quello che ci attende da qui alla prossima ora e mezza all'incirca. Per quanto riguarda gli accodamenti, come detto, sono a 9 km di lunghezza, ma fortunatamente rispetto a prima stanno comunque migliorando i tempi di percorrenza. Fino a 20 minuti fa registravamo circa un'ora per attraversare questa coda, adesso sta migliorando, siamo circa 40 minuti, quindi comunque tempo di percorrenza elevato, sì, ma ci sono stati casi ben peggiori, ecco, in direzione opposta, quindi in direzione Milano, ci sono dei curiosi che si è formata coda per curiosi, quindi approfittiamo dell'occasione per cercare di consigliare chi è diretto verso Milano di non fermarsi a guardare per evitare un rischio di un ulteriore incidente in direzione opposta. Ecco, questa è un po' la situazione. Chi invece è all'ascolto e non si trova ancora nella zona di Parma, consigliamo l'utilizzo di vari percorsi alternativi. Il principale in zona Milano è quello di prendere la strada 4 Torino-Trieste in direzione di Trieste, arrivare fino all'incirca alla città di Verona, da cui è possibile prendere la strada 22 del Brennero in direzione Modena. Per chi invece è già in A1 e ha superato la stazione di Piacenza, il consiglio è quello di utilizzare la stazione di Parma Ovest sulla 15 oppure la stazione di Fidenza, di percorrere la strada statale 9 via Emilia per rientrare in autostrada alla stazione di Campegine, ben consci del fatto comunque la strada statale 9 via Emilia è già in difficoltà da un po' di tempo, considerando gli accodamenti e il temporale che abbiamo avuto questo pomeriggio.
0: Grazie, abbiamo un quadro chiaro grazie al primo Ruben di Natale del tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Buon lavoro.
1: Grazie a voi.

0: più rischiose, quella della grandinata in atto quando si è in viaggio in direzione sud, appunto, segnaliamo già delle code a tratti, ma anche verso nord tra Rovigo e Terme Euganee, e anche sulla A14 abbiamo questo maltempo che imperversa e ci sono anche qui possibili difficoltà dalle parti di Bologna. La situazione è migliorata sulla A7, non ci sono più le code per l'incidente che è stato risolto, diventano rallentamenti tra Genova Bolzaneto e il bivio per la 10 in direzione di Genova. Per quel che riguarda la 8 rimangono le code tra la tangenziale ovest di Milano e Castellanza, sulla 10 per l'incidente, anzi no, qui non per l'incidente ma per il traffico congestionato, resta una coda di 3 km tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione Ventimiglia, code all'uscita di Genova Pegli provenendo da Ventimiglia, e rimangono code anche tra Albenga e Andora, qui per l'incidente ormai risolto, la coda di 1 km in direzione Ventimiglia. Verso Genova, anche tra Genova Pra ed il bivio con la 7, vengono segnalati incolonnamenti. Non ce ne sono più invece sulla 12, le ultime code prima segnalate tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 sono finalmente terminate. Per quel che riguarda la situazione della tangenziale di Bologna, è segnalato ora un incidente, attenti, al chilometro 12 in direzione sud, TG3.
1: Lo scisma dei lefevriani tradizionalisti consacrano 4 vescovi nella messa in latino sui monti della Svizzera, rottura con la Chiesa e contro la fede, pronti a pagare qualsiasi prezzo. Legge elettorale, nuovo rinvio, opposizioni, governo alla paralisi, litiga e dimentica l'Italia, riunione a Palazzo Chigi in vista del vertice NATO, il nodo dei fondi per la difesa. Fermata con la figlia e poi rilasciata Nessy Guerra, da mesi bloccata in Egitto dopo una condanna per adulterio, l'intervento della Farnesina, Tajani chiesta la grazia dal Sisi. Indagato per prostituzione minorile il calciatore dell'Inter Alessandro Bastoni, nell'inchiesta le chat sugli incontri con una 17enne che nega: non ho preso soldi. Dopo il caldo, allerta temporali sul centro-nord, oggi 21 città con bolino rosso, domani solo 2, allarme di Copernicus, a giugno record del riscaldamento dei mari. Wimbledon, Sinner batte Borges, va al terzo turno contro Brooksby, nessun problema dopo il difficile primo match tra cadute e sangue, è stata dura, vediamo se mi sono tolto la ruggine.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Blessed Madonna e questa loro Mercy. Un minuto e mezzo tra pochissimo le notizie del TG3 con i titoli. Diamo conto invece delle notizie di maltempo che stanno arrivando sui nostri sistemi. Ci parlano di grandinate sulla 13 tra Rovigo e Terme Euganee e si stanno formando code a tratti. La situazione probabilmente tra

Con i Supertramp, dopo i titoli del TG3, questa loro The Logical Song, 6 minuti dopo le 19, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, come c'è Gennaro Strazzullo alla parte tecnica, c'è un incidente sul grande raccordo anulare, siamo sulla carreggiata esterna, anzi quella che è interna, tra lo svincolo per la strada la Nomentana e quello che appunto immette sulla Roma L'Aquila Teramo, c'è questa coda appunto in carreggiata interna dovuta a questo incidente. Ci sono code sulla carreggiata interna per un secondo incidente anche tra lo svincolo di via Flaminia e lo svincolo per la diramazione Roma Nord, questo in carreggiata interna. In carreggiata esterna le code le troviamo tra la Roma Fiumicino e la via Ostiense, ma anche tra Pontina e Ciampino ci sono incolonnamenti dovuti al traffico intenso, in questo caso non ci sono code. Vediamo Milano com'è la situazione intorno al capoluogo lombardo, sulla Nord di Milano, la tangenziale, abbiamo code tra Monza Sant'Alessandro e la statale 36 verso la 8 Milano Varese, in direzione opposta code tra la 44 Milano Meda e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est, sulla tangenziale est code tra Gobba e Camonlue verso la 1 e tra Paullo e Gobba in direzione Lecco, e poi sulla ovest dove le code le troviamo tra Lorenteggio e Settimo Milanese verso la 8 Milano Varese, in direzione opposa code tra la 4 e Quinto d'Estate in direzione della 1. Ricordo che ci sono legati a questi problemi di appunto traffico anche quelli legati al maltempo che anche a Milano sta dando filo da torcere a chi viaggia. L'incidente sulla A4 tra il bivio per la 8 e Cormano ha dato vita ad una coda lunga 3 km in direzione di Brescia, si aggiunge alle code già segnalate verso Torino tra Viale Certosa e Pero, quindi siamo sulla carreggiata opposta, in questo secondo caso è per un cantiere di lavoro. E poi per traffico anche tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino ci sono anche qui incolonnamenti. Per la 1, oltre al problema importante che abbiamo fin qui raccontato anche con i dettagli dell'ingegner di Natale, abbiamo questa coda di 9 km tra la 15 e Terra di Canossa Campeggine verso sud in direzione Bologna. Sappiamo che il traffico scorre su due corsie anche se lentamente, e c'è questa possibilità appunto, chi viaggia in direzione di Bologna, di uscire a Parma Ovest sulla 15 della Cisa, proseguire poi sulla statale 9 via Emilia rientrando in autostrada a Terra di Canossa Campeggine. Per le lunghe percorrenze a chi viaggia sulla A4 consigliamo di proseguire fino a Verona, poi mettersi sulla A22 verso Modena per rientrare poi in A1. Queste le difficoltà che si incontrano. Ci sono ancora i curiosi che testardamente continuano a curiosare inutilmente. Queste code si sono formate verso Milano tra Terre di Canossa e Parma. C'è una novità anche tra Orvieto e Attigliano, un veicolo fermo in avaria al chilometro 456 e una coda di un chilometro si è formata in carreggiata sud.

Material Lover, questo è il nuovo di Sienna Spyro. Intanto ha ripreso il match tra l'Inghilterra ed il la sorpresa che stiamo apprezzando, il Congo, con questo 1-0 che prosegue a essere e continua ad essere il risultato parziale quando siamo giunti al 52esimo minuto della partita. Ci prova l'Inghilterra, si scopre ogni tanto e il Congo di rimessa o con contropiede riesce a mettere in difficoltà ancora la compagine inglese. Tutto questo alle 19:15 minuti, quando i vostri messaggi ci parlano del maltempo. Salutiamo Francesco che viaggia verso Belluno e alle prese con un temporale incredibile, vi raccomanda la massima prudenza. Salutiamo anche questa amica che ci chiede conto della Firenze-Pisa-Livorno. Sono buone notizie quelle che abbiamo per te, perché le code verso Firenze sono terminate perfino allo svincolo di Lastra Signa, non si segnalano più code in uscita. Risolto l'incidente sulla tangenziale di Bologna segnalato al chilometro 12 in direzione sud, era tra l'uscita 4 via del Triumvirato e l'uscita 5 quartiere Lam, ed è stato risolto. Invece sulla complanare, anzi sul tratto urbano della 24, si è verificato un incidente, siamo tra la fine della complanare e l'inizio della complanare verso il raccordo anulare. Su questo tratto già sono segnalate code per traffico intenso, appesantito ulteriormente da questo incoronamento dovuto nello specifico a questo incidente. Torna in A14 perché non ci sono più le code tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio per la 1 verso nord, ma si è verificato un incidente tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Bologna. Attenzione al chilometro 215, ci sono anche dei materiali dispersi. Il maltempo sta tenendo in ostaggio quelli che viaggiano sulla A13, queste grandinate ancora in atto e le code tra Rovigo e Terme Euganee verso nord e tra Terme Euganee e Rovigo anche verso sud, ci sono incolonnamenti importanti. Tutto invece regolare il traffico sulla A10, non ci sono più code al Bengandora verso Ventimiglia, non ce ne sono più neanche in direzione Genova tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7. Le notizie della 1 ci parlano anche di questo tratto, quello compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, dove il traffico rimane intenso e qui continuiamo a registrare delle code per il traffico. Per il temporale invece, che sta scendendo pian piano verso sud, abbiamo i rallentamenti tra Terre di Canossa Campeggine e Parma, in particolare verso Milano si segnala questa situazione delicata dovuta al maltempo.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata PibiPlast S.p.A. Ci dice di più Michael Rondini, Corporate Social Responsibility Manager.
2: Abbiamo ripensato l'imballaggio per la crema corpo da 300 grammi. Il vasetto passa da PVC a PET, con oltre il 95% di materiale riciclato. Ed è ottenuto attraverso un processo produttivo più efficiente che riduce i consumi energetici. Anche l'imballaggio secondario è stato ottimizzato, consentendo un miglioramento della logistica. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
1: Info su conai.org.

Olivia Rodrigo, questa è la sua Drop Dead, 27 minuti dopo le 19. Cosa avete fatto per amore quando avete chiesto al vostro lui, alla vostra lei? Di solito è lui che chiede a lei, ma non si può mai dire. Comunque, cosa avete escogitato per far sì che fosse qualcosa di indimenticabile? Sentite qui quello che è successo a New York. Un uomo e una donna, entrambi vestiti di nero con indosso una maschera da gatto, si sono arrampicati sull'antenna dell'Empire State Building di New York, appunto, 443 metri d'altezza. Evidentemente non soffrono di vertigini, e hanno issato uno striscione con questa scritta: quando il potere dell'amore batte l'amore per il potere, il mondo conosce la pace. I due sono stati visti spesso appendersi pericolosamente all'antenna, aggrappandosi con una sola mano alla volta, quindi evidentemente sono anche molto molto allenati. Dopo essere rimasti per circa 30 minuti, come riporta il New York Post, i due hanno iniziato la discesa verso la piattaforma panoramica, che nel frattempo era stata evacuata per precauzione. Una volta raggiunta la piattaforma, la base della guglia, l'uomo si è inginocchiato e le ha offerto un oggetto, presumibilmente un anello di fidanzamento. I due si sono poi scambiati un bacio ed un abbraccio. Eccolo il potere dell'amore quando appunto travalica anche le più, insomma, elementari regole di sicurezza. Dice: faccio tutto per amore, lo hanno fatto. Messaggio di pace e d'amore a New York sull'Empire State.

Joe Jackson, tra i più talentuosi dei pianisti inglesi, questa è la sua You Can Get What You Want. A proposito di Inghilterra, si giocano gli ultimi 17 minuti del tempo regolamentare e in questo momento siamo ancora sull'1-0 in favore del Congo. Insomma, Patsy Nzu, che è il portiere del Congo, spero di averlo in qualche modo pronunciato bene, non credo, ma è stato particolarmente bravo nel neutralizzare alcune riuscite soluzioni di Bellingham e di Rashford. Kane un po' in ombra oggi, non ha avuto ancora l'occasione giusta, però c'è da dire che la difesa del Congo è molto ben organizzata e per questo motivo che siamo ancora sull'1-0 grazie a un gol che è arrivato al 7° minuto del primo tempo. Quindi c'è questa partita in corso con questo risultato anche abbastanza sorprendente, almeno per il momento, grazie al gol di Sipenga. Intanto diamo conto di quello che accade sulle strade e finalmente non vengono più segnalate le code sulla 13 per le grandinate che hanno dato una tregua. Rimangono dei temporali sulla diramazione per Ferrara. Attenzione a un incidente avvenuto da poco sulla 14 tra Ancona Sud e Ancona Nord. Non ci sono comunque conseguenze al chilometro 215 verso Bologna. E invece l'incidente sul tratto urbano della 24 è stato risolto, le code verso il raccordo anulare specifiche per questo incidente sono terminate, restano quelle per il traffico tra l'inizio della Complanare ed il grande raccordo anulare in uscita da Roma. Per quel che riguarda la situazione della Firenze-Pisa-Livorno, avevamo segnalato un traffico che era tornato regolare, ora abbiamo dei rallentamenti su un tratto anche ampio, quello compreso tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno, i rallentamenti dovuti appunto al traffico intenso. Non è cambiata la situazione della 1 nel tratto Bivio 15 Terre di Canossa Campegine. Abbiamo questa lunga nota che ci parla di questa coda ancora lunga 9 km, un mezzo pesante fuori strada al chilometro 118, si transita su due corsie, verso Milano ci sono code per curiosi, quindi a costoro continuiamo imperterriti a consigliare di non curiosare perché stanno facendo delle code inutili, e quelli che viaggiano invece in direzione sud sono alle prese con questa lunga coda. Quali sono i percorsi alternativi per chi è diretto a Bologna? L'uscita a Parma Ovest sulla 15 della Cisa, si prosegue poi sulla statale 9 via Emilia, che comunque è abbastanza congestionata, si rientra in autostrada a Terre di Canossa. Per le lunghe percorrenze, a chi viaggia sulla 4 ed è diretto a Bologna, consigliamo di proseguire sulla 4 verso Verona e poi immettersi sulla 22 verso Modena per raggiungere di nuovo la 1 e quindi anche la 14. Per quel che riguarda il tratto Orvieto Attigliano della 1 invece, lì il veicolo è stato rimosso, era una coda di 1 km quella che si era formata verso sud, ma si è subito dissolta dopo lo spostamento di questo veicolo. Per la 4 resta l'incidente ormai risolto, ma soprattutto la coda causata da questo incidente tra il bivio per la 8 e Cormano in direzione Brescia, coda che è ancora lunga 3 km in carreggiata est in direzione appunto di Brescia. Sulla 11 restano le code invece tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, e a Prato Ovest code in uscita provenendo da Firenze.

My Body Isn't Ready. Questo è il nuovo di Sombra, 19:45 minuti. Il traffico continua ad essere problematico su alcune strade, abbiamo detto della 1 con questi 9 km di code, ci sono notizie anche dalla Firenze Pisa Livorno che peggiorano perché le difficoltà, i rallentamenti diventano code tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina verso Livorno, quindi si acuisce il problema per chi viaggia in questo momento su questa autostrada. E invece sulla 4 finalmente è risolto l'incidente e terminate le code tra la 8 e Cormano, prima segnalate in direzione di Brescia. Sulla stessa 8 non ci sono più code tra la tangenziale ovest e Castellanza. E l'Inghilterra ha pareggiato grazie a un gol di testa di Kane, ne parlavamo appunto con Beppe Incocciati, dice Kane può stare anche 80 minuti cercando di sbarcare il lunario in qualche modo, no? Fare cose semplici che non sembra possano essere in qualche modo pericolose per gli avversari, e invece poi al 75esimo con un bel colpo di testa grazie a un gol, grazie a un cross calibratissimo, insomma è riuscito a avere la ragione del portiere Mbapsinzu, che ha parato qualsiasi cosa. Quindi in questo momento mancano 7 minuti alla fine del tempo regolamentare, Inghilterra 1 e naturalmente Congo 1, mancano appunto questi 7 minuti ma anche l'eventuale recupero deciso dall'arbitro. Se non saranno appunto decisivi questi ultimi minuti, ci saranno i tempi supplementari.

Buongiorno Daniele, questa primavera che fra l'altro è andata via da una decina di giorni, è arrivata l'estate da una decina di giorni, nonostante questo sembra che sia un'estate che è già in atto da un paio di mesi per il caldo che ci ha regalati. Insomma, vediamo quello che accade in questo momento, però accadono cose, perché per esempio l'Inghilterra è passata in vantaggio sempre col solito Kane, che in mezzo a quattro avversari dal limite dell'area ha tirato una sassata che Mapsi Nzu non ha proprio neanche provato a fermare. Quindi in questo preciso istante, all'89esimo minuto del secondo tempo, quindi al 44esimo minuto del secondo tempo, l'Inghilterra conduce per 2-1 dopo essere stata per 70 minuti sotto di un gol. Adesso è in vantaggio, si aspettano naturalmente le decisioni dell'arbitro in merito al recupero che verrà concesso. Intanto inizia a defluire questa coda tra Parma e Terre di Canossa Campeggine, ancora molto lunga, ma non è più di 9 km, ora è segnalata lunga 7 km e quindi sta diminuendo, anche se lentamente. I curiosi no, i curiosi stanno ancora creando code tra Terre di Canossa Campeggine e Parma, abbiamo detto code inutili per chi viaggia verso Milano. Con i Police fino al TG1.

0: Tregua dal caldo estremo e dall'afa, in arrivo il maltempo, temporali in Lombardia, domani piogge anche al centro-sud, diverse regioni in allerta. Piano casa, via libera al Senato, Meloni è un bene fondamentale, opposizioni, progetto senza risorse, slitta, esame, legge elettorale. I tradizionalisti lefebvriani sfidano il Papa, in Svizzera ordinati 4 nuovi vescovi, scatta la scomunica e si apre lo scisma. La 17enne la porti a casa, le chat sugli incontri dei calciatori, Bastoni indagato per prostituzione minorile, lei non ho preso soldi. Pizzaiolo ucciso a Reggio Emilia, ho cercato di fermare il killer, lo conosco, al TG1 la testimonianza della sorella sopravvissuta. Follonica ha ritrovato morto uno squalo capopiatto di 4 metri, incerte le cause, 49 le specie nel Mediterraneo, la mappa degli avvistamenti. Caro matrimoni, si superano i 100.000 euro per la festa, rincari fino all'11% e ci sono coppie che arrivano perfino in elicottero. Ai mondiali brillano le stelle di Mbappé e Haaland, la Francia apparentemente inarrestabile e la Norvegia che festeggia il suo campione. Entrambi però dovranno fare i conti con un Messi in versione supereroe. E intanto stasera alle 22 in diretta su Rai 1 c'è Belgio-Senegal.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Questa è la sigla dei mondiali 2026 e proprio sul finale di questa partita combattuta dall'Inghilterra fino all'ultimo, e alla fine l'hanno spuntata gli inglesi 2-1 il risultato finale. L'Inghilterra batte il Congo, che abbiamo detto ha sfiorato l'impresa perché per una lunga parte del match è stato in vantaggio. Torniamo sulla 1 perché è migliorata ulteriormente la situazione, la coda è ancora presente tra Parma e Terre di Canossa Campagine verso sud, però è lunga 5 chilometri, non più 7, quindi sta rientrando pian piano questa situazione difficile. Sappiamo che dovranno operare per rimettere in sesto e in sicurezza quel tratto dove un mezzo pesante al chilometro 118 ha fatto in qualche modo fuori tutte le barriere che proteggono la carreggiata, quindi c'è da lavorare ancora, però ci sono due corsie al traffico e queste permettono appunto di smaltire piano piano questa coda. Chi viaggia in direzione Bologna può uscire a Parma Ovest sulla 15 della Cisa, proseguire sulla statale 9 via Emilia, rientrando in autostrada a Terre di Canossa. I curiosi continuano imperterriti a curiosare, le code è ancora segnalate verso Milano, inutili, li ribadiamo queste code inutili che vorremmo non ci fossero. Poi sulla 1 Calenzano Barberino di Mugello, qui restano code a tratti verso Bologna per il traffico intenso, e le code sulla 11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Anche a Prato Ovest ci sono code in uscita provenendo da Firenze. L'ultima coda, quella sulla 12 tra Genova Nervi e Ricco, è terminata, era verso Livorno. C'è ancora la segnalazione di questi temporali sulla 27 tra la tangenziale di Mestre e Treviso Nord, prudenti perché la visibilità è fortemente compromessa. Tangenziale di Bologna, un nuovo incidente segnalato nel tratto compreso tra il bivio con la Complanare del raccordo per la 13 e l'uscita 6 Castelmaggiore, siamo verso nord al chilometro 14, due le vetture coinvolte che sono ferme sulla corsia di sorpasso, quindi agite con molta calma su questo tratto. Poi sulla Firenze-Pisa-Livorno confermate le code, l'Astra segna Ginestra Fiorentina verso Livorno dovute al traffico intenso. Quello che possiamo dare per certo è che rimangono code anche sul tratto urbano della 24 in uscita da Roma, in particolare tra la tangenziale Nest e l'inizio della Complanare, e poi su tutta la Complanare fino al grande raccordo anulare il traffico si mantiene ancora intenso.

discover there.

0: Emma insieme a Fabri Fibra e questa loro nuova canzone antidroga. Andiamo sul raccordo anulare, c'è un incidente che sta ancora dando vita a delle code. Il tratto della carreggiata esterna è quello all'altezza della statale 148 Pontina, restano dei rallentamenti da lì fino a Ciampino, quindi nonostante l'ora i rallentamenti ancora presenti anche sulla carreggiata interna nel tratto compreso tra il bivio per la Nomentana e l'allacciamento con la 24. Notizie positive invece per la 1, i curiosi hanno smesso di curiosare, evviva! L'altra carreggiata è interessata da una coda ora lunga 3 km tra Parma e Terre di Canossa Campeggine verso Bologna. Non ci sono più difficoltà sulla 11, terminate le code prima segnalate verso Pisa, risolto l'incidente sulla 14 ad Ancona Nord, e anche sulla tangenziale di Napoli sono terminate le code a Corso Malta, restano rallentamenti tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Una coda su un tratto ampio invece ancora presente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra l'Astra Segni e Ginestra Fiorentina verso Livorno, abbiamo ancora le code a tratti. Tangenziali milanesi, restano soltanto la nord con code tra la strada provinciale 44 Milano Meda e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Il resto, la est e la ovest, sono ormai con un traffico regolare. Sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga invece, per un incidente all'altezza di Nibionno, abbiamo rallentamenti in direzione della Svizzera e abbiamo problemi legati al maltempo. Un'ANSA battuta poco fa ci parla di alberi caduti e strade interrotte da allagamenti, allagati anche sottopassaggi, coperture volate via, sono alcuni degli effetti dell'ondata di maltempo attesa e arrivata sull'Emilia Romagna, in particolare nella parte occidentale della regione. Fidenza nel Parmense, Correggio nel Reggiano, Formigine nel Modenese, alcuni dei centri più colpiti dalle raffiche di vento con pioggia e in qualche caso anche grandine, decine le chiamate ai vigili del fuoco. Le piogge cadute dal pomeriggio hanno fatto scendere un po' ovunque le temperature. A Bologna intorno alle 18 si registravano 23 gradi, a Ravenna in via precauzionale è stata disposta la chiusura di parchi, giardini pubblici, pinete, cimiteri, impianti sportivi all'aperto, oltre ai mercatini, e è attesa purtroppo ancora un'ondata importante in Veneto per l'aggravarsi delle previsioni meteo. La protezione civile appunto del Veneto ha diramato l'allerta rossa per rischio idrogeologico sulla zona delle Prealpi Vicentine dell'altopiano dei Sette Comuni da stasera a domani, allerta arancione nella pedemontana, nell'alta pianura centrale, nella pianura centro meridionale e nella bassa padovana. La sede regionale della protezione civile di Marghera è attiva 24 ore su 24, il maltempo dovrebbe comunque esaurirsi domani mattina, ma si aspetta purtroppo una nottata di quelle insomma da tregenda dal punto di vista del maltempo anche in Veneto, secondo quanto riporta l'ADN Cronos.
1: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20.30. Radio 3.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Rai su Radio.

Lucio Dalla spesso ci accompagna con le sue canzoni, questa volta con Io tra un'ora sono lì, le 20 passate da 24 minuti, non so da quanto siete in viaggio, ma se sono più di due ore che viaggiate, che guidate soprattutto, fermatevi, fate una pausa, rifocillatevi e partite di nuovo in sicurezza con appunto un bel caffè che ci sta sempre bene per chi è in viaggio. Allora, salutiamo un po' di amici. Silvano, lo ringraziamo per il messaggio che ci ha mandato, è importante. Ale e Giuse che dicono però sulla statale 36 non si va in Svizzera, insomma questa è la notizia. A Nibbiolno abbiamo un incidente con rallentamenti verso l'incrocio del passo dello Spluga e quindi del confine con la Svizzera, poi che ci si arrivi con la 8 e con la 9 siamo d'accordo, ma anche questa è in direzione del paese elvetico. Per quel che riguarda la 1, diciamo che tutto sembrava filare lì, la coda sta diminuendo, è ancora lunga 3 km tra Parmetere e Di Canossa verso Bologna per l'incidente ormai risolto, ma sulla 1 abbiamo ora dei rallentamenti anche tra Firenze e Scandicci e l'innesto con la 11, siamo verso Bologna, materiali dispersi, questo è il motivo dei rallentamenti che si sono formati, materiali dispersi al chilometro 283 e 500, e anche sulla 4 era tutto tranquillo, invece ora viene segnalato un incidente, anzi in effetti gli incidenti sono due, uno è tra Milano Est e la tangenziale nord di Milano verso Torino, è accaduto al chilometro 138, l'altro è all'uscita di Capriate e quindi anche qui uscendo con lo svincolo di Capriate dalla A4 siate molto cauti. Abbiamo sentito delle piogge grandi nel temporale, invece c'è un incendio sulla 16, la Napoli Canosa, che crea problemi tra Candela e Cirignola Ovest, sono problemi legati alla scarsa visibilità al chilometro 146, siate cauti per questa notizia. E sulla 27, dove continuano ad imperversare i temporali, si è verificato un incidente al chilometro 39 in direzione Venezia, siamo tra il bivio per la 28, la Porto Gruaro Pordenone, e il tratto successivo appunto della 27 verso sud, quindi prudenza anche su questo tratto. In tangenziale a Bologna invece l'incidente che segnalavamo poco prima dello svincolo 6 Castelmaggiore è stato risolto, restano le code sulla tangenziale di Napoli tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli, e sulla Firenze-Pisa-Livorno restano code tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno. Torniamo indietro nel tempo di parecchio con una delle canzoni più dolci di tutti i tempi.

White Wasted Girl, questo è il nuovo di Anna. Lo scorso anno ci ha appassionato e ci ha, insomma, accompagnato con 30 gradi, quest'anno con questa canzone ritmatissima. 34 minuti dopo le 20, siete su Raiso Radio. Non ci sono più rallentamenti sulla 1 tra Firenze e Scandicci, e l'innesto con la 11, recuperati i materiali dispersi prima segnalati al chilometro 283. Per il tratto urbano della 24 restano le code soltanto entrando a Roma, risolto l'incidente che si era verificato in uscita. Anche le code sulla Complanare verso il raccordo anulare sono terminate. Vediamo quali sono le condizioni del raccordo anulare, visto che è passato un po' da quando abbiamo segnalato la soluzione degli incidenti che avevano dato vita ancora delle code. Restano dei rallentamenti nel tratto compreso tra lo svincolo per la via Ardeatina e Ciampino in carreggiata esterna, ma questa è l'unica notizia che riguarda il grande raccordo anulare. Code invece vengono segnalate in uscita sulla statale 148 Pontina, conseguenze di un incidente che si è verificato su questa arteria, quindi la prima frazione della statale 148 Pontina dopo il raccordo anulare in uscita, quindi verso sud, è interessata da questi incolonnamenti. È presente anche un cantiere di lavoro.

runway. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Delicatissimo il finale di questo canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. 20:41 minuti, non ci sono novità per quel che riguarda la situazione del traffico. Abbiamo questo tratto della 1 ancora interessato dalla coda di 3 km tra Parma e Terre di Canossa in direzione Bologna, ma la situazione è nettamente migliorata rispetto a un paio d'ore fa, quando c'era una coda ben 9 km lunga che segnalavamo verso Bologna. Invece vengo smentito, perché la buona novità arriva dalla Firenze-Pisa-Livorno, l'astra Signa-Ginestra-Fiorentina. Su questo tratto le code in direzione di Livorno sono terminate. Finalmente possiamo archiviare questa notizia. Domani è una giornata speciale, non so quanto credito diate alle possibili vite su altri pianeti, però domani è la giornata mondiale degli UFO, in inglese World UFO Day. È una ricorrenza celebrata da appassionati, studiosi e curiosi del fenomeno, ed è un'occasione anche per riflettere sulla possibilità dell'esistenza di vita extraterrestre e anche per promuovere e divulgare informazioni relative agli avvistamenti UFO. Sappiamo che la CIA e quindi il Pentagono, insomma tutti quelli che in America si occupano di oggetti non identificati, hanno messo a disposizione, secondo appunto le volontà del presidente Trump, tutta la documentazione appunto sui fenomeni aerei non identificati, e quindi c'è grande interesse. Domani si celebra appunto questa giornata degli UFO. Ci credete, non ci credete? Facci sapere a 348 103 1010. Noi proseguiamo con la musica, quella firmata da Elton John, lui sì, un marziano, per i tanti successi che nel corso di circa 50 anni di carriera, forse qualcosina di più, è riuscito a collezionare. Questo è uno dei più grandi.

0: Madame, questa mamma non mamma, alle 20:49 minuti su Raiso Radio possiamo dare finalmente la fine della coda sulla 1 tra lo svincolo di Parma e Terre di Canossa verso Bologna. Traffico torna regolare dopo un pomeriggio complesso per un incidente con un mezzo pesante coinvolto. Hai seguito le fasi del collegamento?
1: Sì, ho seguito, ti ho ascoltato. Sì.
0: Alessandro De Gerardis, sì. Prossimo bene. Compagno di viaggio. Ti tolgo dall'elenco breve, fortunatamente, sì. Delle notizie questa sera. Anche l'incidente sulla 4 tra Milano Est e la tangenziale Nord. Traffico non ha subito questo incidente perché non c'erano né code né rallentamenti, ma saperlo risolto ci conforta.
1: Assolutamente.
0: Diciamo. Come diciamo sempre, vi lascio con Alessandro De Gerardis. Dove ci porti questa sera?
1: Vi porto in un viaggio serale con il ritmo della sera attraverso musica e notizie. Naturalmente speriamo poche notizie sul traffico.
0: E anche la partita tra Belgio e Senegal.
1: Certamente.
0: Che seguirai dando i parziali e anche commentando, perché insomma siamo tutti dei commentatori.
1: Siamo tutti commentatori.
0: Dei piccoli.
1: Non commentatori, commentatori.
0: Commentatori.
1: Sì.
0: Grazie sì. A Carlo Boninsegna che ha curato la parte tecnica. Da Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio tra poco. Anche il GR1.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela. Sono 2.295. Lo ha annunciato il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez. Oltre 11.000 i feriti.
3: 7 giorni di lutto nazionale in Venezuela, proclamati dalle 18 di oggi, ora locale, per commemorare le vittime della più grande catastrofe naturale nel paese da 100 anni a questa parte. Una decisione che certifica l'arrivo del momento del cordoglio. Quello della speranza si avvia a tramontare. Le probabilità di salvare ancora e i superstiti sepolti vivi dalle macerie si approssimano drammaticamente allo zero. Si cominciano a interrompere le operazioni di scavo, i primi team internazionali coinvolti nei salvataggi cominciano a lasciare il paese, come il primo contingente inviato dall'Italia, che partirà dal Venezuela in serata. L'emergenza è l'approvvigionamento di cibo, acqua, le condizioni igieniche, l'assistenza sanitaria, l'alloggiamento degli sfollati, le aree destinate all'accoglienza delle persone in cerca di un riparo sono colme, le possibilità di attingere ad acqua pulita sono scarse, a volte nulle, il timore dei medici sono le infezioni, le malattie. In un paese il servizio sanitario già fragile è stato annichilito dal terremoto e dopo le reiterate accuse sui social e le smentite delle autorità che denunciavano atti di sciacallaggio da parte di uomini delle forze dell'ordine o militari, 4 agenti di polizia sono stati arrestati con l'accusa di saccheggio. Enzo Arcieri, GR1.
2: La sfida dei lefebriani alla chiesa di Roma da Econ in Svizzera, ordinati 4 nuovi vescovi nonostante l'appello all'unità di Leone XIV. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la chiesa, ha detto durante l'omelia Don Pagliarani. Dal Vaticano arriverà la scomunica automatica, l'amarezza nelle parole del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede.
4: Grande dolore, perché un atto del genere ferisce profondamente l'unità della Chiesa. Evidentemente questo è un atto di per sé scismatico. La mia speranza, ecco, è che nonostante quanto è avvenuto oggi, ecco, si possa riprendere il dialogo come c'è stato già nel passato. Questo nonostante questa ferita grave.
2: La guerra nel Golfo, il presidente Trump ostenta ottimismo sull'andamento dei negoziati. I colloqui che si sono tenuti in Qatar tra Stati Uniti e Iran infatti avrebbero aperto la strada a negoziati tecnici, creando un clima più favorevole al dialogo. Sulla stampa americana però scoppia la polemica per i notevoli guadagni del capo della Casa Bianca e della sua famiglia con le criptovalute. La vicenda di Nessy Guerra, la 27enne sanremese, è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per poi essere rilasciata grazie all'intervento del ministro degli esteri Tajani. Il governo egiziano è disponibile a contribuire a una soluzione del caso, ha detto il titolare della Farnesina al Question Time alla Camera. Sentiamo Tajani.
5: La vicenda resta ancora complessa anche sul piano giudiziario. È stata confermata in appello la condanna a 6 mesi di detenzione per adulterio e inoltre ancora aperto il giudizio sull'affidamento della bambina per la quale permane il divieto di espatrio. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
2: L'inchiesta della Procura di Milano, che vede indagato per prostituzione minorile il calciatore e difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni.
6: La ragazza nega tutto, non sono una prostituta e non ho preso soldi da Bastoni. Aveva 17 anni nel luglio 2020, il difensore dell'Inter poco di più, 21 anni. È il periodo, secondo gli inquirenti, del presunto giro di escort, festini e dopo cena, tutto compreso per calciatori facoltosi, a cura dell'agenzia Made di Cinisello Balsamo, quella di Deborah Ronchi ed Emanuele Buttini, accusati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione insieme al PR Alessio Salamone. Bastoni è il primo giocatore indagato. Per il suo avvocato, però, il contesto non sarebbe quello descritto dall'accusa.
7: Possiamo escludere che Bastoni abbia mai avuto rapporti sessuali a pagamento e a maggior ragione con ragazze minorenne.
6: È una convocazione diversa da quelle a cui è abituato, quella arrivata a Bastoni dai PM di Milano per venerdì, ma i suoi legali stanno valutando se farlo avvalere della facoltà di non rispondere. Nei prossimi giorni saranno ascoltati come testimoni altri 3 calciatori. Riccardo Calafiori, Kevin Bonifazzi e l'attaccante Daniel Maldini.
8: Per il GR1, Roberto Rotondo.
2: Tennis, Jannik Sinner batte Nuno Borges a Wimbledon ed accede così al terzo turno. In conferenza stampa l'alto atesino ha parlato del malore accusato al Roland Garros, ammettendo che il problema non è stato ancora definitivamente risolto. Abbiamo capito cosa è successo, ha detto Sinner, ma potrebbe anche risuccedere. A Riccione è presentato oggi il listino di Rai Cinema con una ventina di titoli anche internazionali, tra questi anche i più attesi della stagione, dal seguito di Follemente di Genovese al suo nuovo film, insieme a quello di Massimiliano Bruno e a molti altri di cui si parla in vista della prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Grandi autori e nuove leve, come sentiamo dall'amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco.
0: Un listino lungimirante, perché nasce dalla volontà di immaginare il cinema di domani senza perdere la forza delle nostre radici. E proprio con questo spirito, una stagione caratterizzata da un'imponente presenza di grandi autori del nostro cinema, segmento che da sempre ha costituito l'ossatura e la forza del Listino di 01, i film di Nanni Moretti, di Mario Martone, di Gianni Amelio, a tirare la colata anche di giovani molto promettenti, alcuni già affermati come Andrea Pallaoro, Paolo Strippoli, Nicola Prosatore, Valerio Lundini.
2: È tutto per questa edizione su Radio 1, ora c'è la musica, poi la linea torna, tutto il mondiale minuto per minuto. Buon ascolto.
9: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
10: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Thinker Aretha Franklin. Così apriamo questa ultima parte della sera, il ritmo della sera. Alessandro De Gerardis, Carlo Boninsegna la parte tecnica, dopo le tre ore precedenti condotte da Davide Santirocchi. Arriveremo fino a 00:30, quando sarà già il giorno dopo, eh? Allora andiamo in A4, dove si è verificato un incidente a Capriate in uscita da Brescia, coinvolti un camion e un'auto. Siamo al chilometro 160 e 700. Poi sulla 27 Venezia Belluno, coinvolta un'auto tra la Cemento A28 e la strada Pedemontana Veneta in direzione di Venezia, chilometro 38 e 5, in entrambi i casi comunque non ci sono code. Code invece per traffico sul tratto urbano della 24 a Roma, tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Fumo per un incendio in A16 tra Candele e Cerignola Ovest, code ad Arenella sulla tangenziale di Napoli in uscita per entrambe le provenienze. Le troviamo anche tra Doganelle e Corso Malta, direzione Pozzuoli. Tiziano Ferro insieme a Lazza, la riedizione del vecchio successo Perdono.

Harry Styles, Dance No More. Per tutti gli appassionati di musica, cabaret e anche di atmosfere romane, saranno protagonisti mercoledì 16 luglio dalle 21 in Piazzale delle Gardenie, nel cuore di Centocelle, per la seconda edizione di musica e cabaret in nome della romanità. Questo evento a ingresso gratuito, promosso dall'associazione Lando Fiorini per la romanità, con il patrocinio e il sostegno del municipio 5 di Roma Capitale. Ospite d'eccezione della serata sarà Marco Conidi con l'orchestraccia, che porterà sul palco il suo coinvolgente spettacolo fatto di musica, teatro e tradizione popolare. A condurre l'evento saranno Francesco Fiorini e il comico Marco Capretti, insieme agli artisti dell'associazione del teatro PUF, per oltre 2 ore di musica, comicità e intrattenimento dedicate alla cultura romana. L'iniziativa rende omaggio all'eredità artistica di Lando Fiorini, punta a valorizzare la tradizione della capitale attraverso spettacoli aperti a tutti. L'appuntamento di Roma si inserisce nel tour estivo dell'associazione Lando Fiorini e del PUF, partito il 30 giugno dal Castello di Santa Severa e destinato a toccare numerose località del Lazio, tra cui Albano Laziale, Tivoli e Subiaco, con un ricco calendario di eventi dedicati alla musica popolare romana e al cabaret. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Aaron con Shiny Stockings, tra poco le informazioni meteo e adesso invece le informazioni sulla viabilità. Intanto tutto si risolve sulla tangenziale di Napoli, sia ad Arenella che tra Doganella e Corso Malta. Ricordiamo i due incidenti in assenza comunque di traffico in A4, coinvolti un camion e un'auto allo svincolo di Capriate in uscita da Brescia, e poi coinvolta un'auto sulla 27 Venezia Belluno tra l'allacciamento con la 28 Porto Cruaro Sacile e la strada Pedemontana Veneta in direzione sud Venezia, chilometro 38 e 500. Uniche code ancora da segnalare sul tratto urbano della 24 a Roma tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima, e questo incendio che sta riducendo la visibilità in A16 tra Candele e Cerignola Ovest. Arriva a Malikayan una ragazza.

0: E come già anticipato è il momento degli aggiornamenti meteo, diamo la parola a Paolo Bellantone, buonasera.
1: Grazie, buonasera a tutti voi e ben ritrovati. Va concludendosi questa lunga parentesi tropicale, un'ondata di calore prolungata sull'Italia che viene interrotta dall'arrivo di una perturbazione atlantica colma di aria più fresca e che ha valicato le Alpi nella giornata odierna. Proprio questa differenza di temperatura sta portando forte instabilità con fenomeni anche violenti, grandinate e raffiche di vento. Mentre vi parlo si segnalano piogge intense e fulminazioni sul Veneto orientale, sul Trentino Alto Adige e sul Friuli, dove abbiamo temporali forti e diffusi. Da radar si vedono fenomeni più sparsi tra Toscana, Emilia, Marche e Abruzzo. La notte proseguirà poi con piogge e fenomeni anche intensi sul Triveneto, sull'Emilia Romagna e sulla Toscana, peggioramento in veloce propagazione entro domani mattina alle restanti regioni centrali e poi con il passare delle ore anche al sud e sulle isole. Proprio domani abbiamo tutto il centro-sud in allerta gialla, arancione per Romagna e Veneto, addirittura rossa sulle Alpi, sulle prealpi vicentine per i fenomeni attesi questa notte. Il dettaglio meteo per domani vede al nord situazione in miglioramento dopo gli ultimi fenomeni della notte e del mattino, soprattutto sull'Emilia Romagna. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Nel pomeriggio non si escludono locali addensamenti sui rilievi alpini, ma con basso rischio di precipitazioni. Al centro giornata perturbata, nuvolosità irregolare a tratti compatta con rovesci e temporali sparsi, più probabili lungo il versante adriatico e nelle aree interne appenniniche, possibili confinamenti anche verso le zone tirreniche. Tendenza a un graduale miglioramento dalla serata. Al sud e sulle isole peggiora nel corso del giorno, dapprima sulla Campania con temporali anche forti, sulla Sardegna e tra Puglia e Molise, nel pomeriggio anche sul resto del sud attese piogge anche a carattere di rovescio intermittente. I venti saranno moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi sulle regioni adriatiche al sud e lungo i crinali appenninici. Il mare risulterà mosso, l'Adriatico e lo Ionio, localmente molto mosso i bacini meridionali, poco mossi o mossi il Mar Ligure e il Tirreno con motondo in attenuazione nel corso della giornata. Infine concludiamo con le temperature, in generale diminuzione su gran parte della penisola, i valori massimi saranno compresi tra 28 e 33 gradi, accompagnati da un caldo decisamente più sopportabile rispetto ai giorni precedenti e avremo la fine dell'afa. È tutto per questa sera, grazie per l'ascolto e buon proseguimento su Raiso Radio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Io ascolto Raiso Radio, perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raiso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio, il mio mondo in una radio.

Siete all'ascolto di Rai Isoradio, il ritmo della sera. Parliamo di paracadutismo. Dal 7 al 12 luglio il cielo di Nettuno in provincia di Roma torna a essere protagonista del grande paracadutismo con il campionato italiano assoluto di paracadutismo sportivo discipline classiche. Per il terzo anno consecutivo la città ospiterà la manifestazione organizzata dall'Aero Club Real Lazio, dal Crazy Fly e dalla SS Lazio Paracadutismo con il patrocinio del comune di Nettuno. Le gare si svolgeranno all'Avio Superficie Arma, dove i migliori specialisti italiani si sfideranno nelle spettacolari prove di stile in caduta libera e precisione in atterraggio, con centinaia di lanci in programma nel corso della settimana. L'inaugurazione è prevista martedì 7 luglio alle 18 al porto turistico Marina di Nettuno, con una cerimonia aperta al pubblico e suggestivi lanci dimostrativi dei campioni italiani plurimedagliati. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della SS Lazio Paracadutismo, Carmine Lino della Corte, che ha sottolineato l'importanza di ospitare per il terzo anno consecutivo una manifestazione di livello nazionale, ricordando anche come Nettuno possa candidarsi a ospitare eventi internazionali di prestigio nei prossimi anni. A contendersi il titolo saranno le migliori squadre italiane, tra cui Carabinieri, Scuola Nazionale Esercito e SS Lazio Paracadutismo. La settimana si concluderà con il trofeo internazionale Open Chicco di Magno in programma il 20 luglio sul litorale di Nettuno per un grande spettacolo che promette di tenere tutti con il naso all'insù.

Mannarino, per un po' d'amore. Sono le 21:50, risolto l'incidente a Capriate sulla 4 e abbiamo rallentamenti per lavori, invece questa è una novità, in A1 tra Parma e Terre di Canossa Campeggine direzione Bologna. Ancora attiva la segnalazione di incidenti in A27 tra l'allacciamento A28 e la Pedemontana Veneta, e questo non provoca comunque problemi alla viabilità. Risolto il problema dell'incendio che è stato domato in A16 tra Candela e Cerignola Ovest. Si continua in questa serata. Alessandro De Gerardis, Gennaro Strazzullo in mia compagnia alla parte tecnica. Adesso arrivano Giuliano San Giorgi e Lisa con Ti vorrei sollevare.

Renato Zero con Spiagge, sono le 22, ancora buona serata. Nel frattempo risolto l'incidente in A27 tra l'allacciamento A28 e la Pedemontana Veneta verso Venezia. Unica notizia che rimane è quella dei rallentamenti per lavori sulla 1 tra Parma e Terre di Canossa Campegine in direzione di Bologna. Vediamo intanto la situazione meteo, diamo uno sguardo, sta piovendo in A1 tra Terre di Canossa Campegine e il bivio con la 22.

temporali in atto tra la pedemontana veneta e Vittorio Veneto Sud, vento forte tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto, piove in A23 tra Udine Sud e Pontebba, vento forte tra Gemonosoppo e Pontebba, piove in A14 tra Cattolica e Senigallia, vento forte tra Senigallia e Loreto, pioggia tra Senigallia e Ancona Sud, pioggia in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano, pioggia anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Firenze e La Strassigna, pioggia in A14 tra Ancona Sud e Pescara Nord, piove anche in A27 tra la tangenziale di Mestre e il bivio con la statale 51 ad Alemagna, vento forte sulla stessa A27 tra Fadalto e la statale 51.

22-4 minuti, iniziata proprio da 4 minuti la partita Belgio-Senegal, il risultato ancora sullo 0-0. Comunque seguiremo l'evolversi dell'incontro di calcio. Diamo uno sguardo invece alle chiusure. Adesso è chiuso il nodo tra la tangenziale nord di Milano e la 4 in direzione sud da Rho, tratto chiuso in A5 tra Aosta Ovest e la diramazione della statale 26 verso il Monte Bianco, chiuso anche lo svincolo di Aosta Ovest in direzione del traforo del Monte Bianco. In A7 chiusura tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia verso Milano, chiuso il nodo tra la 8 e la 4 in direzione sud da Varese, chiusura di Cavaria sulla 8 in entrata in entrambe le direzioni, tratto chiuso in A8 tra Solbiate e Albizzate e la diramazione Gallarate Gattico in entrata in entrambi i sensi. Poi abbiamo la chiusura di Casal Pusterlengo in entrata in entrambe le direzioni, sul raccordo della Fiera di Milano è chiuso l'accesso nord-est alla Fiera, sempre sul raccordo Fiera chiuso il bivio con la 8 Milano-Varese in direzione est da Corso Sempione, tratto chiuso sulla A26 tra diramazione Pedro Sabettolo e Masone in direzione di Genova. Senso unico alternato agli svincoli di Vercelli Ovest sulla diramazione Stroppiana-Santhià, in A10 chiusura tra il bivio A26 e Arenzano verso Ventimiglia, rallentamenti per lavori ribadiamo tra Parma e Terre di Canossa Campegine sulla 1 verso Bologna, entrata chiusa a Genova Est sulla 12 in entrambi i sensi, sul raccordo della tangenziale di Bologna Borgo Panigale chiusa a San Giovanni in Persiceto in uscita da Bologna Borgo Panigale, in A13 chiusura in entrata di Monselice in entrambe le direzioni e in uscita da Bologna, sempre in A13 chiuso il tratto tra Padova Sud e Padova Industriale in direzione nord, e varchiamo l'Appennino tra Calenzano e Barberino di Mugello in A1 verso Bologna, chiusura per lavori. Poi vedremo le altre situazioni al centro e al sud. Adesso Bresh, da Dio.

On My Soul, Bruno Mars. Siamo all'undicesimo, anzi al dodicesimo in questo momento, minuto di Belgio-Senegal. Risultato ancora fermo sullo 0-0. E noi invece non ci fermiamo, perché continuiamo il nostro giro attraverso le chiusure. Intanto ricordiamo che il tratto della 14 tra Cesena Nord e Cesena verso Ancona vede code per lavori, e c'è l'entrata chiusa di Cesena in entrambe le direzioni. Chiuso anche il tratto tra Cesena e Valle Rubicone in direzione sud verso Ancona. Andiamo a Firenze. Firenze Impruneta chiuse in uscita da Roma, chiuse anche le corsie della Complanare di Firenze Impruneta tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione di Bologna. Chiusi gli svincoli di Magliano Sabina in entrata verso Firenze e in uscita per le provenienze da Roma. Chiusa Ponte Corvo in uscita da Roma, sulla diramazione Roma Sud e chiusura tra San Cesario e l'autostrada del Sole in direzione sud. Poi andiamo sulla 14, dove c'è la chiusura tra Grottamare e Pedaso verso Ancona. Chiusa anche Val Vibrate in uscita da Ancona, chiusura tra San Gabriele Colledara e Assergi direzione di Roma. Poi diramazione di Capodichino, chiuso il raccordo con la provinciale 1 di Casoria. Ricordiamo anche la 14 chiusa tra Cerignola Est e Foggia zona industriale in direzione di Pescara. Sul raccordo della tangenziale di Bari chiuso il bivio della tangenziale in direzione sud per chi proviene dalla 14. Sulla 16 Napoli Canosa chiusa Avellino Est totalmente sia in entrata che in uscita, chiuso anche il tratto tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa. Sulla 3 chiusura in entrata di Castellammare di Stabia in entrambi i sensi, e sulla 3 c'è la chiusura per i mezzi pesanti, lo ricordiamo, tra Salerno e Cava dei Tirreni verso Napoli, questo per i mezzi superiori alle 40 tonnellate. Sulla strada provinciale 1 siamo nell'Interland napoletano, è chiuso il raccordo per Capodichino in direzione ovest per le provenienze da Casoria.

0: Rolling Stones in the Stars, ventesimo del primo tempo di Belgio-Senegal, ancora risultato fermo sullo 0-0. Torniamo in A1 tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso Bologna, rallentamenti per lavori e un chilometro di coda con tendenza all'aumento in A14 tra Cesena Nord e Cesena, direzione sud Ancona. Situazione tranquilla almeno per quanto riguarda la viabilità, un po' meno per quanto riguarda il tempo. Ricordo che ci sono dei temporali in atto sulla 27 tra la Pedemontana Veneta e Vittorio Veneto sud e abbiamo temporali con visibilità ridotta a soli 50 metri, attenzione in A24 tra Sergi e Teramo, e poi sono diversi i tratti dove sta piovendo, li abbiamo elencati prima, li elencheremo anche più tardi. Adesso Giovanotti e Alfa con Buon Vento.
1: Ed è un po'

0: Summer Breeze. La musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Bene, bene, bene, noi torneremo indietro nel tempo a questo punto, rivisitando alcune delle canzoni che hanno caratterizzato le estati di tanto tempo fa. All'inizio una canzone del 2002, poi andiamo al 2023, poi andiamo indietro fino al 1973. Non ve le presento, vediamo se riuscite a riconoscere, poi vi dirò naturalmente alla fine di che cosa si trattava. Partiamo con il 2002.

Alcuni di voi hanno indovinato, Allora siamo partiti dal 2002 con Obsession Aventura, poi Levante con Canzone d'estate, Youth Corporation con Rock the Boat, rispettivamente 2002-2023, 1973. Ma torniamo al presente, perché nel frattempo che stava andando in onda Summer Breeze, il Senegal è passato in vantaggio, Belgio 0, Senegal 1, siamo al 35esimo. Torniamo in autostrada, cessati i temporali in A27 tra la Pedemontana Veneta e Vittorio Veneto Sud, non piove più in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano, temporali invece sono ancora segnalati in A24 tra Sergi e Teramo. Code per il tratto chiuso in A14 tra Cesena Nord e Cesena in direzione sud Ancona sono di 2 km con tendenza all'aumento, e poi rallentamenti per lavori sulla 1 tra Parma e Terre di Canossa Campegine in direzione sud Bologna. Si torna alla musica con Paul McCartney, Come Inside.

0: dei tormentoni quest'estate, Fred De Palma, Anita e Mischilla con La Testa Gira. 22:42, tra poco più di un quarto d'ora il GR1 delle 23. Intanto ancora risultato di 1-0 a favore del Senegal, Belgio 0 Senegal 1, e dobbiamo dire che il Senegal si sta comportando meglio in generale, come numero di tiri totali, come numero di tiri in porta, di possesso palla e anche come passaggi, quindi decisamente migliore il gioco del Senegal rispetto a quello del Belgio. Nel frattempo diamo uno sguardo alla situazione che conferma la coda in A14 tra Cesena Nord e Cesena verso Ancona, 2 chilometri con tendenza all'aumento a causa del tratto chiuso, e ricordiamo che il tratto chiuso è quello tra Cesena e Valle Rubicone in direzione di Ancona. Ricordiamo anche i rallentamenti dovuti ai cantieri sulla 1 tra Parma e Terri di Canossa Campegine in direzione sud Bologna. Princesa, Fabrizio D'Andrea.
1: Sono la pecora, sono la vacca e agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

canto dei desideri vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e si contorce dal dolore. E allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende nella mia carne tra le mie labbra, un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando è una bambola di seta, sono le braci di un'unica stella che squilla di luce

Dracula, Jenny Tame Impala con questa Dracula, loro dicono così, noi diciamo Dracula, i rumeni dicono Dracula, insomma, ognuno lo pronuncia un po' come gli pare. Allora, 2 chilometri di coda per il tratto chiuso in A14 tra Cesena Nord e Cesena in direzione di Ancona, temporali ancora presenti con visibilità ridotta a soli 50 metri in A24 tra Assergi e Teramo. Intanto siamo nell'intervallo, ci sono stati 5 minuti di recupero nel primo tempo tra Belgio e Senegal. Senegal conduce per 1-0. Tra poco il GR1. Jethro Tull adesso con Burré.

0: GR1.
1: Buonasera da Giorgio Schiavoni. Riunione a Palazzo Chigi in vista del vertice NATO di Ankara del 7-8 luglio. Focus sulle spese militari. Fonti governative smentiscono che il disimpegno dell'Italia nel sostegno militare all'Ucraina dopo il 2027 e precisano che l'esecutivo spingerebbe per una formulazione che non rischi di compromettere le prospettive di un negoziato con la Russia per la conclusione del conflitto. A Doha proseguono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran sul nucleare mediati da Qatar e Pakistan. Teheran chiede lo sblocco degli asset congelati, Washington insiste sui progressi del dossier atomico. Trump si dice ottimista e valuta di estendere la scadenza dei 60 giorni per un accordo. Sullo sfondo restano le tensioni nello stretto di Hormuz tra pressioni militari e via diplomatica ancora aperta. Incendio in un condominio di 10 piani ad Anversa in Belgio, almeno 5 morti e diversi feriti, alcuni gravi. Le fiamme sono partite dal piano terra e hanno rapidamente avvolto l'edificio nel quartiere Linkeroever. Scene di panico con residenti in fuga da finestre e balconi. Oltre 200 persone evacuate e assistite in un centro vicino. Cause ancora da chiarire, si ipotizza un guasto tecnico. Un uomo è morto in Abruzzo durante un inseguimento con i carabinieri. Lo scooter su cui viaggiava con un'altra persona non si era fermato all'alta ed è stato inseguito lungo la statale 16 tra le province di Pescara e Teramo. Secondo le prime informazioni, in mezzo è uscito di strada a confine tra Città Sant'Angelo e Silvi, forse dopo un urto con l'auto dei carabinieri. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'anarchico Alfredo Cospito resterà detenuto al 41 bis, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il ricorso presentato dalla difesa contro la proroga del regime di carcere duro disposta nel 2022 dal Ministero della Giustizia, confermando il rinnovo della misura restrittiva nel carcere di Sassari per altri 2 anni. Il mercato auto italiano registra a giugno una crescita delle vendite del 10,1% rispetto allo stesso mese del 2025, con oltre 146.000 immatricolazioni totali. Segno positivo anche nella prima metà del 2026, con un più 9,3%. Particolarmente bene le auto elettriche, che nei primi 6 mesi dell'anno sono cresciute del 76% rispetto al 2025. In chiusura il meteo, il caldo concede una breve tregua, una perturbazione porta piogge, grandinate e un calo delle temperature su gran parte d'Italia. Forti temporali al nord hanno causato disagi e interventi dei vigili del fuoco a Milano. Domani allerta arancione in Veneto e Emilia-Romagna, un quadro però temporaneo, il caldo infatti tornerà nei prossimi giorni. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: I più programmati su Rai Isoradio.

Nothing Compares to You, Sinéad O'Connor. Ci ritroviamo dopo l'informazione del GR1, sta per riprendere l'incontro Belgio-Senegal, il secondo tempo a momenti, intanto il risultato parziale è quello di 1-0 a favore del Senegal. Torniamo in autostrada e sono terminati i rallentamenti per lavori in A1 tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso Bologna, code per il tratto chiuso tra Cesena Nord e Cesena in A14 verso Ancona, 2 chilometri con tendenza all'aumento, il tratto chiuso è quello successivo tra Cesena e Valle Rubicone. Temporali ancora segnalati con visibilità ridotta soli 50 metri tra Sergi e Teramo sulla A24. Siamo ancora noi, Alessandro De Gerardis, Carlo Boninsegna la parte tecnica, saremo con voi fino a 12:30. Adesso arrivano i cosmonauti borghesi con Gocce di limone. Verde.

Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Siamo al quarto minuto del secondo tempo di Belgio-Senegal, ancora in testa il Senegal 1-0 su gol di Habib Diarra al 24esimo del primo tempo. Torniamo a parlare di chiusure, vi ricordo la 5 chiusa tra Autoporto e Ost-Ovest verso il Monte Bianco, anche tra Ost-Ovest e Autoporto verso Torino, e verso il Monte Bianco c'è la chiusura anche tra Ost-Ovest e la diramazione della statale 26. Andiamo sulla 7, chiusura tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia verso Milano, chiusa in uscita la Inate Arese sulla 8 in provenienza da Milano, in A8 la Inate chiusa in entrata verso Varese e Castellanza in entrata verso Milano, uscita chiusa Besnate sulla diramazione Gallarate Gattico per chi proviene dalla A26. Sulla A26 chiusa l'uscita di Vercelli Est da Gravellona Toce, e riaperta invece per le provenienze da Genova. Sulla 26 chiusa anche Meina in uscita da Genova, in A10 chiusura tra Bivia 26 e Renzano direzione Ventimiglia, chiuso anche il tratto tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova, in A13 chiusura tra Padova Sud e Padova Industriale, chiuso anche il bivio tra la 13 e la 4 in direzione nord, chiusura in A1 tra Calenzano e Barberino di Mugello, chiuso anche Firenze in Pruneta in uscita da Roma, Firenze Sud e Firenze in Pruneta chiuse in uscita verso Bologna, le corsie sono quelle della Complanare di Firenze in Pruneta in direzione nord, poi entrata di Magliano Sabina chiusa verso Firenze, chiusa in uscita da Roma, Ponte Corvo chiusa in uscita da Roma, Sette Bagni sulla diramazione Roma Nord chiusa in uscita dal Grande Raccordo Anulare, mentre sulla diramazione Roma Sud il tratto San Cesario A1 essere chiuso in direzione sud. In A14 ricordiamo la chiusura tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona, più a nord Cesena Valle Rubicone chiusa in direzione di Ancona con conseguenti code per il tratto chiuso tra Cesena Nord e Cesena direzione sud, chiusura in A24 tra San Gabriele Colledare e Assergi verso Roma, sulla Firenze Pisa Livorno è stata chiusa Empoli in entrata verso Firenze, ricordiamo anche in A14 la chiusura tra Cerignola Est e Foggia zona industriale, tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle verso Taranto, in A16 chiusa Grotta Minarda Candela in direzione di Canosa, chiusa anche Avellino Est in uscita e in entrata in entrambe le direzioni, sulla tangenziale di Napoli chiusi gli svincoli di Camaldoli Corso Malta Viale Maddalena e chiuso il tratto tra Camaldoli e zona ospedaliera verso Capodichino, chiuso anche verso Pozzuoli, fine tangenziale di Napoli Capodimonte. Poi andiamo sulla 3 dove è chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni in entrata verso Salerno, chiusa Castellammare di Stabia in entrata in entrambe le direzioni, chiuso il nodo tra la provinciale 1 e il raccordo per Capodichino in direzione ovest per le provenienze da Casoria. E rimaniamo in zona Napoli anche per quanto riguarda la musica, perché c'è Pino Daniele e Io sto vicino a te.

Vincenzo Capua, lunga le distanze il Senegal, 2-0 a favore del Senegal. L'incontro di calcio Belgio-Senegal si è prospettato fin dall'inizio a favore del Senegal, anche per quanto riguarda il possesso di palla, la precisione nei passaggi, i tiri in porta, i tiri totali. Il secondo gol è stato segnato al 51esimo da Ismail Assar, vi ricordiamo al 24esimo Habib Diarra ha segnato il primo, quindi continuiamo a seguire questo incontro e a darvi risultati parziali. Intanto abbiamo una riapertura dello svincolo di Empoli in direzione di Firenze sulla Firenze-Pisa-Livorno. Ci sono dei pedoni, attenzione, sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli, e poi confermiamo le code per il tratto chiuso sulla 14 tra Cesena Nord e Cesena in direzione di Ancona. Il tratto chiuso è quello successivo tra Cesena e Valle Rubicone. Lizzo con Sexy Ladies.

0: to City of Blinding Lights, le 23:30, ancora 2-0 a favore del Senegal contro il Belgio su gol di Diarra e Sarr. E nel frattempo comunque è stato chiuso nuovamente lo svincolo di Empoli che vi avevamo dato per aperto. Ricordiamo anche la chiusura di Val Vibrata in A14 in uscita per le provenienze da Ancona, chiuso anche il tratto Grottamare Pedaso, in A14 chiuso il tratto tra Cesena e Valle Rubicone con conseguenti code tra Cesena Nord e Cesena, sono di 2 chilometri proprio a causa di questo tratto chiuso. Cambiamo argomento e parliamo dell'entrata in vigore di una delle ultime novità previste dal pacchetto mobilità dell'Unione Europea. Proprio da oggi il tachigrafo intelligente di seconda generazione diventa obbligatorio anche per una parte di veicoli commerciali leggeri, estendendo controlli e obblighi già in vigore per gli autocarri di maggiore massa. La nuova normativa riguarda esclusivamente i furgoni con massa complessiva superiore alle 2,5 tonnellate e fino a 3,5, utilizzati per il trasporto internazionale di merci o nelle operazioni di cabotaggio. L'obiettivo è garantire condizioni di concorrenza più eque tra gli operatori del settore e aumentare la sicurezza sulle strade europee. L'obbligo interessa i veicoli commerciali leggeri che effettuano trasporti transfrontalieri. Restano invece esclusi i mezzi utilizzati esclusivamente sul territorio nazionale e le categorie già esentate dalla normativa europea. Con l'entrata in vigore della nuova disciplina, i veicoli interessati dovranno essere equipaggiati con il tachigrafo intelligente di seconda generazione, dispositivo capace di registrare automaticamente numerosi dati relativi all'attività del mezzo e del conducente. Tra le funzioni principali figurano la registrazione dei tempi di guida, le pause, i riposi, la rilevazione automatica dell'attraversamento delle frontiere, la memorizzazione delle operazioni di carico e scarico, i sistemi di controllo remoto che facilitano le verifiche da parte delle autorità. L'estensione dell'obbligo è stata chiarita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso la circolare numero 9674 del 16 aprile 2026. L'installazione del tachigrafo comporta anche l'applicazione integrale delle regole previste dal regolamento CE numero 561/2006 già in vigore per i mezzi pesanti. Per le imprese significa organizzare il lavoro nel rispetto dei tempi massimi di guida e dei periodi minimi di riposo previsti dalla normativa europea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Chiedi chi erano i Beatles, erano gli Stadio. Siamo al 78esimo di Belgio-Senegal, ancora in testa il Senegal per 2-0, lo ricordiamo. E intanto sono terminate le code per il tratto chiuso in A14 tra Cesena Nord e Cesena, tratto che comunque rimane chiuso tra Cesena e Valle Rubicone. Ricordiamo nell'occasione che è stata riaperta Monselice in entrata e abbiamo poi, qui siamo sulla 13, abbiamo la chiusura di Monselice in uscita da Bologna, poi in A13 chiuso anche il tratto tra Padova Sud e Padova Industriale, chiuso anche il bivio tra la 13 e la 4 in direzione nord per le provenienze da Bologna. Sulla 1 ricordiamo le chiusure tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna, chiusura di Firenze in Pruneta in uscita da Roma, chiuse le corsie tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta in direzione di Bologna, chiuse anche gli svincoli di Magliano Sabina in entrata verso Firenze in uscita da Roma, chiusa Ponte Corvo in uscita da Roma, sulla diramazione Roma Nord è chiusa l'uscita di Sette Bagni in uscita dal Grande Raccordo Anulare, sulla diramazione Roma Sud è chiusura tra San Cesario il bivio con la 1 in direzione sud verso la 1 verso Napoli. Bea con Rich.

0: lontano da me.
1: Pinguini tattici nucleari con Giovani Wannabe. L'ondata di calore che ha messo a dura prova il paese, soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione, pare, come avete sentito, che stia ormai per esaurirsi, almeno per un po'. Nei pronto soccorso delle grandi città, secondo quanto affermato venerdì 26 giugno da Alessandro Riccardi, presidente Simeu, la Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza, gli accessi sono aumentati del 10-15%. Lunedì scorso poi due anziani, un uomo di 86 anni e una donna di 74, hanno perso la vita a Genova a causa delle temperature estreme. E il Ministero della Salute si riunisce continuamente nella sua cabina di regia per fronteggiare l'emergenza. Il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Hans Kluge, ha spiegato che le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. In tutta Europa in questo momento i pronto soccorso si stanno riempiendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record, e ha aggiunto che l'Europa si sta riscaldando a una velocità più che doppia rispetto alla media globale. Le ondate di calore non sono più eventi eccezionali e isolati, sono crisi ricorrenti che stanno diventando più frequenti, più intense e più prolungate. Ogni estate in cui non ci prepariamo adeguatamente è un'estate che paghiamo in termini di vite umane. Comunque già la morsa del caldo sembra destinata ad allentarsi, e già in parte si è allentata. L'AFA sta per lasciare spazio a una fase nettamente più instabile. In arrivo questa perturbazione, già arrivata in alcune parti d'Italia, che colpisce la penisola a partire dalle regioni del nord. Infatti ci sono stati oggi intensi temporali con forti raffiche di vento e grandinate, oltre a rovesci di pioggia e fulmini causati dal contrasto termico tra l'aria fresca in ingresso e lo strato caldo e umido preesistente. Di conseguenza le temperature si abbasseranno. Domani, secondo il Ministero della Salute, rimarranno da bollino rosso il livello massimo di emergenza solo Catania e Reggio Calabria. Torniamo a dare uno sguardo all'incontro di calcio Belgio-Senegal, ancora 2-1 a favore del Senegal. Siamo ormai alle fasi finali, siamo all'88esimo e vedremo poi se c'è un po' di recupero. Intanto Purple Disco Machine con Fireworks.

0: Ore 24.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sulle spese militari, fonti governative smentiscono che il disimpegno dell'Italia nel sostegno militare all'Ucraina dopo il 2027 e precisano che l'esecutivo spingerebbe per una formulazione che non rischi di compromettere le prospettive di un negoziato diplomatico con la Russia per la conclusione del conflitto. A Doha intanto proseguono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran sul nucleare, mediati da Qatar e Pakistan. Teheran chiede lo sblocco dei beni congelati, Washington insiste sui progressi del dossier atomico. Trump si dice ottimista e valuta di estendere la scadenza dei 60 giorni per un accordo. Sullo sfondo restano le tensioni sullo stretto di Hormuz tra pressioni militari e via diplomatica ancora aperta. Attacco con droni su Kiev, una forte esplosione ha provocato un incendio in un edificio non residenziale nella capitale ucraina. Molti abitanti si sono rifugiati in metropolitana. Zelensky aveva preannunciato che ci sarebbe stato un attacco massiccio da parte della Russia, infatti 10 bombardieri russi sono decollati poco fa in direzione dell'Ucraina. Nelle scorse ore sono morti almeno 5 civili, già colpito un autobus a Kherson e bombe su Kharkiv. Ordinati 4 nuovi vescovi lefebriani, atto che comporta la separazione dalla Chiesa cattolica e la scomunica. Ha ignorato l'appello del Papa che aveva chiesto di fermarsi. L'amarezza del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, grave dolore. La vicenda di Nessy Guerra, la 27enne sanremese, è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per poi essere rilasciata grazie all'intervento del ministro degli esteri Tajani. Il governo egiziano è disponibile a contribuire a una soluzione del caso, ha detto il titolare della Farnesina Question Time alla Camera. E infine il meteo, il caldo concede una breve tregua, una perturbazione porta piogge, grandinate e un calo delle temperature su gran parte d'Italia. Forti temporali al nord hanno causato disagi e interventi dei vigili del fuoco a Milano. Domani allerta arancione in Veneto ed Emilia Romagna, un quadro però temporaneo. Il caldo infatti tornerà nei prossimi giorni. E per ora con l'informazione è tutto, allora diamo nuovamente la linea a Guido Ardone e a tutto il mondiale minuto per minuto.
1: La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Bossa nostra era Gaia, ci ritroviamo dopo questa breve edizione del GR1. Ci sono i tempi supplementari, visto che l'incontro si è concluso nei tempi regolamentari su 2-2, proprio agli ultimissimi minuti del secondo tempo hanno segnato Romelu Lukaku e Yuri Tielemans rispettivamente all'86esimo e all'89esimo, quindi adesso siamo al terzo, anzi all'ottavo minuto di recupero, e vediamo, cioè tempi supplementari, chiedo scusa, e vediamo un po' come andrà a finire questa partita, che ha avuto un cambiamento negli ultimissimi minuti del secondo tempo, quando sembrava ormai che il Senegal fosse in testa. Allora andiamo intanto sulla 1, dove si è risolto l'incidente tra il Bivia 22 e Reggio Emilia verso Milano, e non c'è più la scorta di veicoli tra il Bivia 22 e Reggio Emilia in direzione di Milano. Entrata chiusa in A27 Vittorio Veneto Nord verso Belluno, in uscita da Venezia, entrata chiusa anche a Monselice in entrambe le direzioni. Riaperta l'uscita di Vercelli Est, rimane chiusa per le provenienze da Gravellona Toce. Poi abbiamo una riapertura che riguarda il nodo tra la 8 e la 4 in direzione sud da Varese. Le altre segnalazioni rimangono invariate. Nel frattempo non ci sono più i temporali tra Sergi e Teramo, e abbiamo ancora una situazione di pioggia in A1 tra Terre di Canossa Campeggio e nel Bivia 22, piove in A23 tra Udine Sud e il confine di Stato, piogge in A14 tra Cattolica e Ancona Sud, piove anche sulla Firenze Pisa Livorno tra Firenze e la Strassigna, pioggia in A14 tra Ancona Sud e Lanciano, e adesso fra Trani e Andria in A14 ci segnalano un veicolo in fiamme in direzione di Pescara al chilometro 628 e 8. Adesso Mina, bugiardo e incosciente.

0: amore mio, ti amo.
1: La notte in viaggio con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: maledetto me.
1: Fulminacci con Maledetto Me. Mezzanotte e 24, unica segnalazione degna di nota, il veicolo in fiamme fra Trani e Andria in A14 in direzione di Pescara. Siamo al chilometro 628 e 800. Vi ricordo la pioggia in A1 tra Terre di Canossa Campeggi nel Bivia 22, piove in A23 tra Udine Sud e il confine di Stato. Troviamo anche il vento forte tra Udine Nord e Pontebba, vento forte in A14 tra Cattolica e Civitanova Marche e Macerata, piove in A14 tra Cattolica e Senigallia, pioggia tra Senigallia e Ancona Sud anche. Poi non piove più sulla Firenze-Pisa-Livorno tra l'Astra Signa e Firenze, pioggia tra Ancona Sud e Lanciano, veicolo in fiamme ricordo fra Trani e Andria, pioggia in A27 tra la tangenziale di Mestre e la statale 51 d'Alemagna, vento forte sempre sulla 27 tra Vittorio Veneto Nord e la statale 51. Detto questo arrivano i saluti da parte di Alessandro De Gerardis, ringrazio Carlo Boninsegna, Gennaro Strazzullo e anche Giovanna Inzardi che ha preso posto alla console poco fa, e vi auguro una buona notte all'ascolto di Rai Isoradio. Vi lascio con Desiree Life.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. A Palazzo Chigi vertice tra la Premier Meloni e i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti prima della riunione NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Le spese militari, l'argomento principale del confronto. Fonti governative smentiscono il disimpegno dell'Italia nel sostenere l'Ucraina dopo il 2027 e precisano che l'esecutivo spingerebbe per una formulazione che non rischi di compromettere le prospettive del negoziato con la Russia per la conclusione del conflitto. In tarda serata attacco russo con droni su Kiev, a fuoco alcuni edifici. Secondo l'Ucraina questa sarebbe la prima parte del raid, perché dalla Russia sono decollati una decina di bombardieri per continuare l'attacco. Nelle scorse ore sono morti almeno 5 civili, colpito un autobus a Kherson, bombe su Kharkiv. A Doha i colloqui indiretti tra USA e Iran mediati da Qatar e Pakistan. Teheran chiede lo sblocco degli asset congelati. Washington insiste sui progressi del dossier atomico. Trump si dice ottimista e valuta di estendere la scadenza dei 60 giorni per un accordo. Tema principale, la libera navigazione marittima nello stretto di Hormuz. Pescara e scooter non si ferma ad un posto di controllo dei carabinieri, morto in un incidente durante l'inseguimento. La vittima è Massimo Ciarelli, 43 anni, condannato a 30 anni per un omicidio del 2012. Stava scontando la pena in semilibertà e di sera doveva rientrare in carcere. Indaga la procura di Teramo. Il caso di Nessy Guerra, l'italiana bloccata in Egitto con la figlia per via della separazione dal marito. La 27enne è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per poi essere rilasciata grazie all'intervento del ministro degli esteri italiani. Il caldo tregua sull'Italia per le piogge che hanno colpito parte del paese e fatto abbassare le temperature. Forti temporali al nord hanno causato disagi e interventi dei vigili del fuoco a Milano. Breve la frescura, il caldo tornerà nei prossimi giorni. Sport, calcio, mondiali americani. L'Inghilterra risponde con una doppietta di Kane al gol del Congo e si qualifica agli ottavi. Belgio-Senegallo è finita 3-2 dopo una rimonta del Belgio che era sotto di 2-0, ha pareggiato 2-2 negli ultimi minuti dei tempi regolamentari e poi grazie ad un rigore

0: negli ultimi minuti dei tempi supplementari, riuscito a portarsi in vantaggio sul Senegal. Alle 2, Stati Uniti, Bosnia-Erzegovina. Tennis, il torneo di Wimbledon, Sinner batte il portoghese Borsch e passa il turno. Avanti anche Borelli e Bavassoni nel doppio maschile. Oggi in campo Sonego, Berrettini e Cobolli. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
1: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: I più programmati su Rai Radio.

Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccide la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Riunione a Palazzo Chigi in vista del vertice NATO del 7-8 luglio in Turchia. Nessuno stop ai finanziamenti per le armi a Kiev, ma per l'Italia l'obiettivo resta la fine del conflitto.
3: Intorno al tavolo, oltre alla Premier che ha convocato la riunione, i ministri dell'economia Giorgetti, della difesa Crosetto, degli esteri Tajani. Il primo punto all'ordine del giorno, secondo fonti di Palazzo Chigi, è il capitolo spese. Confermato, senza incertezze, il finanziamento per le armi all'Ucraina, chiariscono le stesse fonti, smentendo alcune indiscrezioni della stampa tedesca. Per Roma, tuttavia, l'obiettivo resta la fine del conflitto, spingendo la Russia a sedersi al tavolo negoziale. In sospeso i fondi SAFE, Giorgia Meloni ha però già confermato che si arriverà al 2,8% del PIL investito nella difesa. Il ministro degli esteri italiani lo ha ricordato durante il question time, mentre il collega alla difesa Crosetto ha ribadito con forza che nessun aereo è partito dall'Italia per attaccare l'Iran ed è pronto a trasmettere al Copasir i tabulati dei voli. Oggi la Premier, dopo il Consiglio dei Ministri, è attesa intorno alle 16 al congresso della UIL a Padova. Non si sa invece se parteciperà alla festa dell'indipendenza all'ambasciata americana di Roma. Noemi Giunta, GR1.
2: Poco fa un nuovo attacco di droni e missili su Kiev, forti esplosioni, un palazzo in fiamme. Zelensky aveva preannunciato che ci sarebbe stato un attacco massiccio da parte della Russia. Nelle scorse ore sono morti almeno 5 civili, colpito un autobus a Kherson, bombe su Kharkiv. Le trattative indirette a Doha fra Stati Uniti e Iran con i mediatori di Qatar e Pakistan, lo stretto di Hormuz, tra i temi discussi. Secondo il sito Axios, i due paesi hanno concordato di lavorare sul memorandum senza attacchi. L'Iran riferisce che è stato raggiunto un accordo per lo sblocco di 6 miliardi di beni congelati. La sfida delle febbriane alla Chiesa di Roma. In Svizzera ordinati 4 nuovi vescovi, atto che comporta la separazione dai cattolici nonostante l'appello all'unità di Leone XIV. Dal Vaticano arriverà la scomunica. L'amarezza nelle parole del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede. Un grande dolore, la mia speranza è che si possa riprendere il dialogo. In Italia, con la cronaca, l'inchiesta della Procura di Milano che vede indagato il difensore dell'Inter della Nazionale Alessandro Bastoni per prostituzione minorile. Nelle carte, le chat sull'incontro con la ragazza che nega tutto, come l'avvocato del calciatore.
4: Respinge ogni accusa Salvatore Scuto, legale del difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato a Milano per prostituzione minorile.
5: Alessandro Bastoni non ha mai avuto rapporto.